prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

portarti a ballare. Se non lo avessimo già fatto, o se non avessimo da fare, ci vuole orecchie e pazienza per questa piccola voce, muscoli e competenze.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su Previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Aspettando l'estate. Su Rai Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Sono le parole tue, no? Tu non vestisci mai.

dove lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà, quante cose che non so, se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà, chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca.

aranciata, lei s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

cosa leggerei, con che libro affascini il tuo cuore, e se ti perderei.

0: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come si fa?

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: E allora buongiorno, ben svegliati, siete su Mattina Tutta Italiana Estate, Rai Radio Tutta Italiana, e noi come sempre puntuali come un orologio svizzero ci siamo. Sono Rossella, per chi si fosse collegato per la prima volta, insieme a me c'è la mia Giulia. Ciao Giulia.
1: Buongiorno e buon, che giorno è oggi? Martedì?
0: Non lo so, ho perso il conto ragazzi, no, è mercoledì 10 giugno.
1: È mercoledì. Arrivati a metà di questa settimana e però vola, su qua su Rai Radio Tutta Italiana devo dire che vola con queste canzoncine. È arrivata l'estate, è il primo mercoledì di giugno.
0: No, ma che è il primo mercoledì? Non è il primo mercoledì, ma siamo già al 10 di giugno. Anche settimana scorsa c'è stato un mercoledì.
1: Adesso.
0: E niente, abbiamo perso il conto. Stamattina è così.
1: Ci portate ma è quello un più bello.
0: Ci portate un caffè nel metastudio, per favore. Anzi, una caraffa.
1: Ma
0: ce
1: secondo
0: ne serve.
1: Te i nostri ascoltatori cosa stanno facendo adesso a giugno, così di mercoledì alle 7 di mattina qui?
0: Ma infatti che ci fate svegli? Cosa ci fate svegli? Scrivetecelo, fateci sapere che cosa state facendo, perché le scuole sono ufficialmente terminate. Sicuramente qualcuno di voi sta andando al lavoro, però tenete duro perché siamo a metà settimana, quindi tra poco arriverà il weekend. Però
1: bello.
0: Vero, ma tu parti, mi lasci da sola?
1: No, ma noi tanto ci sentiamo. Ma io stavo pensando alla colazione perché mi è venuta una fame.
0: Anche
1: a cosa ci conviene fare colazione oggi?
0: Io mi prenderei un bel cornetto, te che dici?
1: Dai, il cioccolato.
0: Vai, aggiudicato, il cioccolato è sempre un'ottima idea. E allora vogliamo sapere com'è andata, diciamo, questo inizio di mattinata. Vi siete per caso svegliati con le ossa rotte come Ariete e apriamo le danze proprio con lei, oppure siete pieni e carichi di energia? Fatecelo sapere intanto, Ariete.

0: E ad aprire le danze allora Ariete con Ossa Rotte. Quindi volevamo sapere da voi, cari mattinieri di Mattina Tutta Italiana Estate, se stamattina è stato, diciamo, un risveglio traumatico con le ossa rotte oppure no. Ma soprattutto, voi come fate colazione la mattina? Giulia, tu come fai colazione?
1: Io la faccio con il cornetto e il cappuccino, però siccome è estate e voglio rinfrescarmi, prendo anche il succo alla pesca e poi a seguire il tè alla pesca, tu lo sai.
0: Ci trattiamo bene,
1: tu
0: insomma.
1: Tu con cosa la fai? Con cosa l'hai fatta questa mattina?
0: Ma allora, io l'ho già fatta con cornetto e cappuccino, perché io non riesco a rinunciare, insomma, al cornetto, anche perché mi piace, mi dà quell'energia, quella carica. E ce li ho a casa, c'ho una scorta di cornetti, perché poi... A quest'ora, scusami, noi ci svegliamo adesso all'alba, quindi
1: non
0: i bar...
1: Non c'è niente di aperto.
0: No, infatti, ce n'è solo uno, ma apre alle 6:30.
1: Ma tu lo sai che in alcuni hotel del mondo stanno comparendo proprio le colazioni climatiche?
0: Cosa sono?
1: Sono menù diversi a seconda della temperatura prevista durante la giornata.
0: Okay.
1: E secondo me hanno ragione, perché te ti capita che magari, non lo so, fanno 45 gradi, non è che ti vuoi mangiare il cornetto con latte macchiato e il cappuccino bollente, magari ti va...
0: Io una bella polenta col gorgonzola con 45 gradi.
1: Cioè, se fuori ci sono 35 gradi, ti fai la frutta, una centrifuga con un po' di ghiaccio, cibi leggeri. Se invece, non lo so, rinfresca, tornano un po' di colazioni più sostanziose.
0: Ma
1: no?
0: Infatti io d'inverno mangio di più, non so tu.
1: Guarda, hai fatto la scoperta proprio, meno male che ci sei tu.
0: Vero? Lo dice la scienza.
1: Sei l'unica, secondo me, in Italia.
0: Vero?
1: Comunque, qual è la vostra colazione estiva ideale? Cioè, siete più team cappuccino e cornetto anche con 40 gradi oppure team frutta e yogurt e spremuta?
0: Io team cornetto tutta la vita. Comunque scrivetecelo, perché sono ufficialmente aperte le linee. E allora mandateci un messaggio scritto o vocale al 334-604-5640.
1: E poi non solo, qual è la cosa più strana che avete mangiato a colazione? Perché a noi ci piacciono le cose un po' strane.
0: Sì,
1: no?
0: Noi siamo
1: ormai
0: così,
1: siamo un po', abbiamo il gusto proprio dell'orrido. Però che ne so, mi capita la pizza avanzata della sera prima, la pasta fredda che trovate in piedi nel frigorifero, il gelato, le lasagne, il panino con la mortadella,
0: la polentezzola.
1: Ma tu secondo me lo fai davvero, perché continui a dire
0: vero,
1: questa polentezzola,
0: perché sono
1: secondo
0: convinta.
1: Me è la tua passione. Cioè io voglio, giusto?
0: Ogni tanto può capitare. Vabbè, ascolta, chi non ha mai mangiato gli avanzi della sera prima? Cioè, ma... adesso sulla mano.
1: Io li mangio, però non a colazione, perché a colazione, cioè...
0: Hai ragione, no, cornetto tutta la vita. Che poi vi racconto di quella volta che ho ordinato, volevo ordinare un cornetto, ma avendolo pronunciato in un modo, diciamo, avendo detto un'altra parola, perché qui, vabbè, la racconto subito, dai. Ordino praticamente una brioche, perché su noi diciamo brioche, però giustamente la brioche è un'altra cosa.
1: È
0: e io l'ho appreso sulla mia pelle, perché ho detto, per favore, una brioche. Mi è arrivata, giustamente, la classica brioche con... come si chiama? Con sopra, diciamo... come si chiama? La brioche quella tonda.
1: Vabbè, vabbè,
0: stamattina non mi escono le parole, comunque, insomma, avete capito. E io ho guardato il barista e gli faccio, ma no, ma io volevo... Mi fa, il cornetto? Io, è proprio quello.
1: Ma sono di Milano.
0: Che poi tra l'altro noi su diciamo il cornetto con la
1: cornetto, aperta.
0: Certo. Beh, ovvio. Vabbè, dopo questa cosa che sicuramente non è interessata a nessuno, io direi di andare con una canzone. Allora, buon vento, Alfa e Jovanotti.

0: E c'era anche la voce di Elisa con Amore. Sono le 7:15 di mattina, tutta italiana estate, e stavamo parlando di colazioni. Quindi voi come fate colazione? Stanno iniziando ad arrivare i primi messaggi, ma soprattutto Giulia, ho una domanda per te.
1: Quale?
0: Allora, io oggi mi sono svegliata molto generosa e quindi vorrei prepararti la colazione.
1: Ah,
0: però vale. devi scegliere così a scatola chiusa.
1: Va bene.
0: Ti fidi?
1: No. Però
0: proviamo. E fai benissimo. Allora, vorresti un changua o un natto?
1: Ma che cos'è?
0: Allora, un changua è una colazione, ti do un indizio, una colazione colombiana, mentre il natto andiamo in Giappone.
1: Mi ispira più Giappone, dai, sentiamo.
0: Perfetto, e allora per te stamattina una bella colazione energetica con fagioli di soia fermentati. Ti piacciono?
1: Ma tu stai scherzando. Cioè io devo fare colazione alle 7:15 con questo caldo, con i fagioli.
0: Sì,
1: no, anche
0: con
1: no.
0: I fagioli.
1: Siamo i giapponesi, noi siamo in Italia.
0: E tu pensa che è la colazione tradizionale giapponese ed è miracolosa per la salute, fa benissimo, ma richiede un certo coraggio olfattivo. Quindi io ti metti una bella molletta sul naso. Il natto è composto da fagioli di soia fermentati che presentano una consistenza estremamente viscida,
1: bello, guarda,
0: filante
1: proprio.
0: Un odore pungente che ricorda il formaggio forte o l'ammoniaca.
1: Scusami, posso farti una domanda? Se avessi scelto quella colombiana?
0: Allora, vediamo. Beh, potrebbe essere anche buona, ti dico. Il changua è una zuppa di latte e uova. Con
1: latte e uova?
0: Oh no, ma aspetta, non è finita qui. Allora, latte, acqua, cipollotti, coriandolo e un uovo in camicia lasciato cuocere direttamente nel brodo lattiginoso.
1: Per colazione?
0: Sì, non ti invita.
1: Loro non stanno bene.
0: Voi dovreste vedere la faccia di Giulia in questo momento, che è schifatissima.
1: Invece tu lo sai come fa colazione Mariah Carey?
0: Non lo so, non ho mai fatto colazione con lei.
1: Perché devi sapere, io tante volte
0: lo so,
1: amica mia carissima. Mariah Carey ha dichiarato in tante interviste che ama un'unica colazione ed è molto precisa: salmone affumicato e champagne.
0: Ah, si tratta bene.
1: È qualcosa di molto chic, insomma, lei non è che si sveglia,
0: certo,
1: che però entra in scena,
0: certo,
1: proprio.
0: Che però bere lo champagne di prima mattina, cioè.
1: Ma sai,
0: ragazzi,
1: che bello con il salmone, inizi proprio subito una mattinata piena di vibes, proprio.
0: Sì.
1: Sarebbe il mio sogno.
0: Ah, che bella.
1: Tu pensa, veniamo qui in radio con lo champagne. Mettiamo tutta una playlist, le musiche italiane, mentre sorseggiamo champagne.
0: Tutti fidi noi con lo champagne a manovrare la regia. Io non lo so. So, non mi fiderei così tanto.
1: Pensa quanto è elegante, proprio così, con lo champagne di prima mattina.
0: Vabbè, niente, proveremo. E poi ci sono altri VIP che fanno colazione in modo strano.
1: Ce ne sono tanti.
0: Tantissimi.
1: Allora, vediamo chi altro. Gwyneth Paltrow, per esempio.
0: Okay.
1: Lei ha dichiarato che fa delle colazioni molto healthy e lei appunto prende il brodo.
0: Cioè si beve del
1: brodo.
0: Il brodo della sera prima, così non deve prepararsi la colazione.
1: Vuoi sapere con cosa va a colazione Johnny Depp?
0: Certo, vabbè, ormai facciamoli tutti.
1: Lui non fa colazione.
0: Ah, non fa colazione? Ma come fa?
1: Ha detto che lui non fa colazione, che non vuole saperne niente della colazione e che lui inizia a mangiare dalle 4 di pomeriggio.
0: Dalle 4 di pomeriggio?
1: Sì.
0: Cioè io potrei sbranare qualcuno se non mangio fino alle 4.
1: Ma soprattutto lui ha dichiarato di avere routine molto disordinate.
0: E io non ne avevo notato.
1: Tutti, caro Johnny Depp. ma ti adoriamo lo stesso.
0: Johnny, ma un bel cornetto e cappuccino, dai, su, cioè come si fa?
1: Tu non lo so, quale sarebbe il sogno di una tua colazione?
0: Ma io resto semplice, io ho il mio bel cornetto col cappuccino e sono felice.
1: Tu pensa che Justin Bieber dice che lui fa colazione solo per postarlo su Instagram con uovo, avocado, bacon e anche un po' di pane, ma senza glutine.
0: Mamma mia, come siamo estetici. Io colazione col cavolo che faccio delle storie, cioè proprio non ce la faccio. Devo ancora svegliarmi io, figuriamoci se riesco a fare una storia su Instagram.
1: Vuoi sapere come fa colazione Cristiano Ronaldo?
0: Ma tu come fai a sapere? Scusami, adesso io sono curiosa, adesso tu mi devi dire come fai a sapere.
1: Perché io faccio sempre colazione con loro.
0: Con tutti, cioè praticamente un giorno fai colazione con uno, un giorno con
1: quando
0: l'altro.
1: Quando vengono a trovare a Roma, Cristiano, ogni volta io la vedo che fa colazione.
0: Ehi Chris, andiamo a fare colazione insieme, sentiamo come fa colazione.
1: Però a parte gli scherzi, Cristiano che è un grandissimo sportivo, lui ha dichiarato che ha una routine rigidissima per la sua colazione, e con proteine pulite, frutta, niente sgarri, ed è così ogni giorno da ormai tantissimi anni.
0: Cristiano, non faremo mai colazione insieme allora.
1: Però io ti voglio dire l'ultima colazione.
0: Dai, vai.
1: Perché è la mia preferita.
0: Dimmi, dimmi.
1: Allora, la colazione di Elon Musk.
0: Come la fa?
1: Lui la fa con stick e uova, ma sono delle...
0: Con stick?
1: Sì, carne.
0: Step,
1: però la carne,
0: la bistecca.
1: Perché ovviamente non è che da Elon Musk ci aspettavamo qualcosa di banale, è una carne in 3D.
0: Eh beh, certamente.
1: Quindi lui si sveglia con una bistecca in 3D alle 7 del mattino,
0: okay.
1: E anche ha messo in molte interviste che ogni tanto si è anche lasciato andare, perché non ha mai detto di no ad un donut quotidiano. Sai, donut quelli
0: sì, le ciambelline. Ma gliela prepara già ChatGPT a lui la colazione?
1: Sì. Lui ha detto che gliela prepara la NASA.
0: Ah, ok, fantastico. Bene, insomma.
1: Vabbè, comunque lui mischia la bistecca col donut.
0: Ma sì, e poi un bel cappuccino per terminare e via.
1: Posso dirti che mi è passata la fame?
0: Anche a me, anche a me. Ma intanto fateci sapere voi come state facendo colazione al 334-604-5640. E buongiorno a tutti, a chi si è appena svegliato. E noi ci ascoltiamo La faccia delle donne, Stadio.

0: faccia delle donne stadio e sono quasi le 7:30, mancano 6 minuti, anzi 5, perché abbiamo l'orologio qua davanti a noi. E allora ci siamo, mattina tutta italiana estate, per chi si fosse appena sintonizzato, siete su Rai Radio Tutta Italiana e questa mattina ci siamo svegliate abbastanza curiose a riguardo delle colazioni, non soltanto le vostre ma anche quelle che vengono fatte in tutto il mondo.
1: Ma sai cosa? Sono molto curiosa, no? Perché uno ci pensa, no? Le usanze, però la colazione è una cosa alla fine importante, no? Perché come inizi la giornata, come ti svegli, e pensare che in ogni parte del mondo c'è un'usanza diversa,
0: si fa
1: colazione in modo diverso. Cioè, per esempio, la Turchia, devi sapere che è uno dei casi di colazione più forti al mondo, perché non è solo un'abitudine, è proprio un rituale sociale, cioè si sta proprio le ore a fare colazione. Io mi domando, ma ora vanno al lavoro questi?
0: Non vanno al lavoro.
1: Non vanno al lavoro.
0: La colazione è un lavoro.
1: Cioè proprio è un rituale sociale, si mangia in famiglia, in gruppo, tavole super ricche, trovi le olive, formaggi, il miele,
0: la lasagna.
1: E a volte... per esempio durante il weekend la colazione dura quasi tutto il weekend, cioè, la gente si incontra proprio il sabato a colazione dalle 9 e finisce di fare colazione alle 3,
0: come un matrimonio.
1: E la colazione
0: in Puglia
1: è intoccabile, cioè non ti permettere di saltare la colazione in Turchia, perché veramente succede di tutto,
0: cioè come un matrimonio in Puglia praticamente.
1: Sì,
0: dura,
1: è proprio
0: più
1: bravo,
0: giorni.
1: Ma ci li vedo un po' i turchissimi e poi
0: c'è una sorta di cuginanza, secondo me.
1: Ma vogliamo parlare di matrimoni in Puglia? Guarda, mi fa venire una voglia. Invitatici a qualche matrimonio, a parte che no, ma io non andare, perché poi ci metti, perché ti chiedono adesso bonifici,
0: è
1: per
0: vero,
1: i viaggi.
0: Ma noi ci imbuchiamo e basta,
1: poi chiamoci il pranzo.
0: Noi facciamo le imbucate, anzi lo facciamo proprio come lavoro. Sai che c'è quello che fa la comparsa ai funerali? Noi facciamo le comparse ai matrimoni.
1: Bello.
0: Vero?
1: Bello. Però devi sapere che è successo di recente che delle persone hanno fatto dei bonifici per il matrimonio e poi l'hanno rimandato indietro, perché sai che si può fare entro 24 ore, tu puoi...
0: No, quindi hanno fatto il bonifico... No, non ci credo.
1: Però sono svegli, hanno mangiato bene.
0: Sì, tu capisci.
1: Comunque poi in Francia... Bene, è uno dei posti, cioè, con le percentuali più alte di colazione, con il caffè, il croissant, il pane al cioccolato. La Francia, no?
0: Che meraviglia!
1: Un posto...
0: Sai che sono stata a Parigi con la mia amica Elisa, che tra l'altro ci ascolta, quindi ti saluto. Ciao Eli, abbiamo fatto qualche giorno a Parigi e tutti i giorni. Allora lì c'è questo pane al cioccolato,
1: sì, ma che detto volgaramente qua a Roma, come diceva Greta, è il fagottino.
0: È il fagottino, no? Ma lì era il fagottone, c'era questo fagottone al cioccolato, io guarda non sto esagerando, una circonferenza forse
1: che
0: di
1: buono.
0: 20 centimetri, una cosa veramente gigante, infatti noi giustamente ne prendevamo uno e ce lo dividevamo, ma soffice, una nuvola con queste scaglie al cioccolato dentro, mamma mia che buono.
1: Mi è venuta super voglia di andare a Parigi.
0: Anche a me.
1: Però anche
0: a
1: me. Devo essere onesta, più la Turchia. E poi vabbè, l'Italia è tra i paesi dove la colazione, cioè voglio dire, noi siamo iconic, cappuccino a cornetto, il cappuccino se l'ha copiato tutto il mondo
0: e chi ce lo leva più.
1: E poi passiamo al Regno Unito, che insomma la classica colazione più famosa del mondo, la English breakfast, no? Un po' come la regina Elisabetta che unisce, fa, ti piace a te l'English breakfast?
0: Allora sull'English ho avuto qualche trauma, perché
1: ma quali sono i piatti più caratteristici dell'English breakfast? Sentiamo.
0: Allora io ti dico soltanto che viaggio della terza superiore, Londra, avevo 16 anni e dormiamo in questa famiglia che ci ospita, avevamo fatto uno scambio culturale e io la prima mattina mi sveglio e la signora tutta carina mi accoglie, mi dice buongiorno, good morning, cosa vuoi per colazione? Io lì per lì non so cosa dire e lei mi fa una proposta, giustamente una loro colazione tipica, mi propone a colazione fagioli e salsiccia.
1: No,
0: te lo giuro.
1: No.
0: E io chi sono per rifiutare? Perché poi
1: l'hai mangiato.
0: E io sono molto curiosa, quindi mi piace provare un po' tutto e poi anche per non far comunque rimanere male la signora.
1: Vabbè, era un pranzo anticipato, diciamo.
0: Io infatti sono stata piena tutto il giorno, ho fatto colazione, pranzo, cena, tutto insieme.
1: ti è piaciuto però.
0: Però ti posso dire che non era male, mi ha dato... Ti devo dire.
1: Beh, comunque la classica colazione è bacon, uova, salsicce, fagioli, funghi e pomodoro. No, non mi piace.
0: Sì.
1: Ma potrebbe capitarci di peggio, sai dove?
0: Cioè? Dimmi.
1: In Islanda.
0: Che facciamo
1: la classica colazione vichinga con lo squalo fermentato.
0: No.
1: Colazione, ti svegli con lo squalo. Basta, basta, non voglio più.
0: No,
1: parlare.
0: Basta. Direi che è arrivato il momento, visto che sono le 7:30 spaccate, di dare il consueto collegamento a Maria Cristina Zoppa con il Disco Rai.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: Ma bentornati a Disco Rai, l'appuntamento daily su Rai Radio Tutta Italiana, altro appuntamento dedicato ai grandi live di questo momento. Ovviamente, come vi ho detto per i live di Cremonini, raccontiamo più i live che veramente si svolgono a qualche metro da noi, ma poi andremo anche a raccontare quelli che sono i festival estivi di questa lunghissima stagione musicale. Da Cremonini decisamente oggi si celebra Achille Lauro all'Olimpico. Ora, man mano che passano questi artisti, si definiscono sempre re di Roma. Ecco, diciamo che sono tutti re di Roma, perché è stato detto Ave Cesare a Cremonini, sarà detto stasera di Achille Lauro, si presenta il grande, si avvicina il grande evento di Ultimo, ma insomma Roma non è veramente di nessuno, se non di artisti che riescono comunque a catalizzare in qualche modo l'attenzione di un determinato popolo, come l'ha definito anche Mattia Marzi nel suo ultimo libro dedicato a Ultimo. Di Ultimo parleremo nei prossimi giorni, perché sta per uscire il suo album e poi si avvicina questo evento che veramente passa la storia, perché raccoglie 250.000 persone. Non ci saranno 250.000 persone stasera all'Olimpico, ma sarà sicuramente un appuntamento molto importante nella carriera di Achille Lauro, che noi abbiamo conosciuto all'epoca di Rolls Royce nel 2019, incontrato più volte. In questa mattina vi faccio sentire un'intervista nel backstage del primo maggio di 2 anni fa e poi l'intervista durante le prove del Festival di Sanremo di 2025, quello di Incoscienti Giovani. E quindi Achille Lauro torna anche qui a Disco Rai. E allora, voi lo sapete, quindi io qua lo dico, lo ridico, lui è il mio preferito, Achille Lauro.
4: Grazie, troppo gentile come al solito.
3: Allora, no, abbiamo fatto uno scherzo fuori onda quando ci siamo visti prima, insomma, vabbè, continuiamo anche qui. Non scherza invece Achille Lauro quando viene il primo maggio, perché caratterizza sempre molto le sue esibizioni. È un momento di festa, ma tu gli dai sempre anche un connotato in più.
4: Io in realtà cerco semplicemente di capire il contesto in cui mi esibisco e cercare di portare una performance e anche un messaggio che sia coerente con col contesto. Tu sai che sei la mia preferita, ma devo appunto, penso che tu sappia già tutto di me, ma col fatto che io sono cresciuto in periferia ho molto a cuore questa giornata, essendo la mia città, essendo cresciuto tra gli emarginati e tra la gente che veramente si spacca schiena la mattina.
3: Tra l'altro, la prima volta che ci siamo visti nel backstage, in uno dei backstage, è stato proprio qui al primo maggio, perché è stato proprio quando tu ti sei affacciato al grandissimo pubblico ed eri già noto in realtà a tantissime persone, però la tua vera prima esperienza è stata qui al primo maggio.
4: Sì, devo dire di sì, forse infatti proprio con te, il primo maggio dove cantai La Bella e la Bestia, fu un grande inizio. Infatti questo primo maggio mi sa sempre di un nuovo inizio e credo anche questa volta sancirà una nuova partenza, un nuovo capitolo della nostra carriera.
3: Senti, sei stato anche talent scout, nel senso hai avuto la possibilità di duettare con un artista su cui tu avevi puntato molto, perché poi tu non ti mischi mai troppo con gli altri, no? Però su Rose tu avevi proprio puntato 100. Così è stato, prima in classifica nei singoli, però tra l'altro una persona dolcissima, amabilissima, ci siamo legati molto con lei. Che cosa avevi visto tu in lei? Proprio anche in mood internazionale, abbiamo parlato più di qualche volta.
4: Beh, lei è una ragazza che comunque ha vissuto per 15 anni negli Stati Uniti, una ragazza con una bellissima voce, una presenza scenica incredibile, buca lo schermo, una ragazza con grandi idee, cioè credo che fosse già lì, cioè il fatto che stava bollendo l'acqua era già palese, noi avevamo solamente una canzone dove ci trovavamo d'accordo, sintonia, e quindi abbiamo approfittato.
3: Però vi accomuna proprio la presenza scenica, è una cosa che voi studiate molto, che giustamente a cui date molto valore.
4: Sicuramente, prima di tutto la canzone, ma poi anche, cioè, allora lei che cos'ha? Lei ha quella cosa innata che ce l'hai o non ce l'hai, quindi non è, esatto, quindi non è solo costruire lo spettacolo, è anche quella cosa lì che devi avere, se l'hai innata per questo e farà tante belle cose.
3: Quindi seguiamo Achille Lauro anche per prendere nuovi spunti nel mondo della musica.
4: Ci proviamo,
3: è un lavoro anche quello.
4: Comunque dalla parte dei giovani sempre.
3: Grazie
4: a voi.

0: porti a un posto e segna di sti nomi.
1: Disco Rai, la musica scelta.
2: Incoscienti giovani è una canzone che parla di noi fondamentalmente. Come tutte le canzoni nascono le mie, almeno da una storia vera e da comunque esperienze personali. Il bello delle canzoni poi è che quando le scrivi poi diventano di tutti. Questa propriamente parla di una storia d'amore andata a bordo il raccordo e forse anche di un sentimento di come si vive l'amore, no? Cioè la mia visione personale dell'amore, che forse è anche disfattista, però forse anche il bello è quello che mi aiuta a scrivere. Diciamo che io in generale nella mia carriera ho sempre cambiato stile ogni disco, ho cercato di diciamo lasciare un'opera che avesse proprio un'impronta molto forte ogni album. Incoscienti giovani secondo me è un'impronta nuova, che per quanto io non abbia sperimentato il mondo, quel mondo lì, ma forse un diamantino così insomma è raro ed è giustissimo per questo palco.

0: Insomma, la vostra energia è carica quotidiana. Oggi, Giulia, lo sai che cosa si festeggia?
1: Cosa si festeggia?
0: Allora, oggi è una giornata molto speciale perché oggi, mercoledì 10 giugno, è la giornata della Marina Militare e quindi il nostro pensiero e il nostro augurio va proprio a tutti gli uomini e le donne della Marina Militare che sono lontani da casa, che navigano in acque lontane, che vigilano soprattutto sulle nostre coste e che ci proteggono, ovviamente sotto la superficie oppure nei cieli sopra l'oceano. E quindi davvero grazie per la vostra straordinaria professionalità e per l'umanità con cui portate il nome dell'Italia nel mondo. E non solo è la festa della Marina Militare, ma anche della bellissima nave Amerigo Vespucci, che è il nostro orgoglio, la nostra eccellenza e che ogni appunto anno naviga i mari di tutto il mondo, portando veramente questo gioiello e facendolo conoscere a tutti i paesi del mondo, quindi è il nostro orgoglio internazionale.
1: Bello, bello. Comunque oggi 10 giugno ci sono anche compleanni.
0: È vero, è
1: La giornata
0: vero.
1: Tosca d'Aquino che compie 60 anni, gli facciamo tantissimi auguri. Vincent Perez, 62 anni. Adesso ci andiamo a giocare al Superenalotto.
0: Esatto, questi
1: Veronica
0: numeri.
1: Ferris, 61, e Liliana Fiorelli, 36 anni. E facciamo tantissimi auguri anche a Carlo Angelotti e io gli dedicherei una bella canzoncina perché sono quasi le 8.
0: Anche
1: Cosa state
0: io.
1: facendo? Mandateci le foto della vostra colazione. Noi abbiamo preso cornetto, latte macchiato, abbiamo anche aggiunto cacao e cannella, tella
0: Ci siamo
1: fresca.
0: Trattate bene su questa mattina,
1: Non
0: devo
1: preferivi
0: dire.
1: lo squalo fermentato dell'Islanda?
0: Anche le uova di. No, com'è che era la zuppa di latte e uova? No, devo dire che preferisco cappuccino e cornetto
1: Però devo
0: tutta la
1: dire che
0: vita.
1: sono rimasta molto colpita da questa colazione in realtà turca. Poi ovviamente abbiamo parlato dell'English breakfast, delle tue salsicce con i fagioli, del come si chiama, del croissant, del panno cioccolato, dell'Islanda,
0: Io continuo a rimanere fedele al mio pane au chocolat.
1: Però anche gli Stati Uniti hanno una grande tradizione per la colazione, no? Con i famosi pancakes, non lo
0: Ah,
1: vedo
0: è
1: in quel film
0: vero.
1: americano. Ti preparo un pancakes
0: Con lo
1: con
0: sciroppino
1: acero.
0: d'acero, brava. Ecco, anche i pancake. Beh, quelli ogni tanto me li preparo. Quando non sono particolarmente pigra a casa, mi piace farmeli.
1: Io vorrei, non lo so, andare a fare proprio un viaggio culinario solo per le colazioni. Che ne so, svegliarmi in Francia con il croissant, il cappuccino in Italia, il pancakes al cioccolato
0: Cioè un
1: con l'acero.
0: teletrasporto continuo di paese in
1: Salterà
0: paese.
1: l'Islanda, se sei d'accordo.
0: Sì.
1: Salterà anche la Corea del Sud con riso, zuppa e contorno.
0: Concordo.
1: Perché in Messico si fa. Ah, in Messico, senti questa. Le colazioni sono molto piccanti perché si fa a
0: Addirittura.
1: colazione, appena ti svegli, apri gli occhi, tieni subito tacos con la salsa
0: Così,
1: piccante.
0: una bella
1: Il
0: carica
1: peperoncino
0: energica.
1: non ha orari in Messico.
0: No, ma a parte che appunto lo usano anche a colazione, quindi, beh, oddio, su quello anche mio papà, perché, ciao papà, perché
1: Ciao!
0: anche lui usa il peperoncino su qualsiasi cosa e tra l'altro ha una resistenza
1: Ma lo sai anche
0: pazzesca.
1: io? Io lo
0: Davvero?
1: metto su tutto,
0: Anche a
1: infatti
0: te
1: si
0: piace il
1: fa.
0: piccante?
1: Non solo mi piace il piccante, ma il peperoncino aumenta tantissimo il metabolismo.
0: È
1: Quindi,
0: vero, fa bene, quindi.
1: tutte le modelle, quando io appunto facevo anche i concorsi, eccetera, mettevano questo peperoncino su tutto perché ti mette a
0: Sgranocchiavi il
1: mille pro.
0: peperoncino.
1: Ma a me piace tantissimo il peperoncino, però ovviamente noi ci svegliamo in Italia col caffè, in Messico si svegliano con lo shock termico del
0: Che poi sai che
1: peperoncino.
0: caldo dopo che hai mangiato il peperoncino? Cioè già fa caldo in
1: Inizia a fare
0: Messico.
1: caldo.
0: Eh
1: È anche
0: sì.
1: afrodisiaco, no? Quelle erano le ostriche, non so se sbaglio.
0: Anche no, dovrebbe essere, beh, ostriche e peperoncino, via, ciao.
1: Potremmo lanciare un nuova. Beh, perché scusa, non ti vuoi svegliare in Giappone con un po' di sushi e così, no?
0: Bah, oddio, il sushi di prima mattina non lo so, eh.
1: No.
0: No.
1: Io comunque rimango dell'idea di Mariah Carey, champagne
0: Ecco,
1: con
0: con
1: salmone
0: salmone affumicato. E
1: affumicato.
0: allora invitaci, Maria, lo so che ci stai ascoltando. Noi intanto ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo con i tre segni più fortunati di oggi.

Ed eccoci qui dopo una bella carrellata musicale. Sono le 7:47 di mattina, tutta italiana estate. Qui abbiamo parlato già di colazioni, di tutto e di più, perché ragazzi, vi teniamo in compagnia fino alle 10 e siamo

0: E c'era anche Dagli il via di Claudio Baglioni, un grande classico, sicuramente ve lo sarete cantati a squarciagola, anche perché insomma le temperature adesso si stanno alzando vertiginosamente, quindi io vi immagino in macchina con il finestrino abbassato, il volume a palla e a cantare le canzoni di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è Mattina Tutta Italiana Estate e sono quasi le 8, quindi la prima ora è già volata e ci dirigiamo verso le ultime due ore insieme.
1: Però è arrivato il momento.
0: Quel momento.
1: E allora, il momento degli oroscopi.
0: E allora base. Piace come entro nel mood. Allora, il terzo posto per il segno della Vergine con un bel 8. Potete finalmente mollare i vostri amati fogli Excel dell'ansia, perché oggi le cose si sistemano da sole. La fortuna vi regala una giornata fluida dove gli incastri girano alla perfezione. Ottime notizie per i contratti. Al secondo posto troviamo il segno dello Scorpione con un bel 8,5. La fortuna per voi viaggia sulle frequenze dell'intuito e del fascino. Siete davvero magnetici, quasi magici. E Cupido vi ha preso di mira in senso buono e anche la dea bendata vi strizza l'occhio. Quindi mi sa che andremo con gli amici dello Scorpione a giocare un bel gratta e vinci.
1: Ma comunque, secondo me tu, non lo so, lì
0: cosa c'è?
1: Non li piloti questi, c'è qualcosa.
0: Allora, non ho messo nel mio e
1: ragazzi,
0: nel tuo.
1: Ragazzi, non fidatevi, fatemi sapere se ci prende qualcosa, vi prego. Ma io, scrivetecelo, guarda, se queste cose accadono, perché a me avevi promesso Mari e Monti.
0: E che è successo?
1: Nulla.
0: Non ti è arrivata la pizza Mari e Monti quel giorno?
1: Niente.
0: No, è perché io intendevo quella, mica
1: niente,
0: altro.
1: Nessuna, tutto quello che doveva succedere non è successo.
0: Beh, comunque è tutto molto scientifico, perché io tutti i giorni mi confronto con Paolo Fox, gli chiedo la classifica, quindi cioè, qui c'è della scienza, ragazzi, no scherzo, ovviamente. Guarda, l'oroscopo, c'è chi ci crede e chi no, e l'importante insomma è vivere la giornata con ottimismo e con positività, poi diciamo che noi ci divertiamo. Ma al primo posto troviamo il segno del Toro con un bel 9, quindi c'è una riscossa totale, questo Toro che insomma negli ultimi giorni, le ultime settimane è stato un po' calante, adesso insomma si riprende la sua rivincita. Quindi se l'inizio della settimana è stato un po' pesantuccio, oggi l'universo vi stende il tappeto rosso, quindi siete da red carpet, ragazzi. La fortuna vi bacia soprattutto sul lavoro e nelle finanze. Potrebbe arrivare una risposta che aspettavate da tempo, una proposta inaspettata oppure quel sì che sblocca una situazione ferma. Siete solidi, determinati e oggi avete anche il vento a favore, praticamente siete imbattibili.
1: Bello.
0: Bello, ci piace.
1: Peccato,
0: dai.
1: Che
0: peccato che il segno di
1: peccato
0: Giulia non c'è.
1: Che è tutto bene. Sì, in realtà sono solo gelosa che non c'è l'acquario.
0: No, secondo me perché tu stai pensando ancora ai surfisti del Kansas.
1: No, ma io dopo perché dopo vi devo raccontare, rimanete con noi perché dopo sono successe altre cose che vi devo raccontare. Ma nel mentre,
0: dimmi tutto.
1: Mi stanno arrivando dei messaggi di persone che mi stanno dicendo che hanno assaggiato delle cose ancora più assurde di quelle che abbiamo mangiato noi.
0: Ancora di più.
1: Sì.
0: Peggio di così.
1: C'è Franco,
0: vai,
1: che ti dice che è stato nelle Filippine e ha mangiato il balut, che sarebbe un uovo con embrione di anatra parzialmente sviluppato, bollito e mangiato. È uno street food molto comune in quelle zone, quindi
0: okay.
1: Ci ha proposto di provarlo.
0: Guarda, noi, caro Franco, ci fidiamo e rimaniamo fedeli al nostro cornetto cappuccino. Cioè, non so.
1: E poi c'è Milena che dice: ciao ragazze, sono stata in Giappone e ho mangiato il pesce palla potenzialmente velenoso preparato solo da chef certificati. È stato molto pericoloso, ma una bellissima esperienza. Bene, sei molto coraggiosa.
0: E infatti,
1: siamo felici per te, però noi
0: buon per te.
1: Evitiamoci, prendiamo un po' di sushi se andiamo, tutto qua.
0: Esatto, noi rimaniamo sul classico. Ci sono altri messaggi? Di colazioni strane.
1: Sì, ci sono altri messaggi. Sono stato in Cina e ho mangiato il tofu puzzolente, fermentato dal profumo molto intenso. Per alcuni è delizioso, per altri è impossibile.
0: Insomma, anche dall'odore,
1: e poi
0: io
1: aspetta,
0: non credo.
1: Aspetta, c'è Letizia.
0: Sì.
1: Che ci scrive da Rimini, che salutiamo, e dice: io ho mangiato il caffè prodotto con chicchi mangiati e espulsi da un animale, lo zibetto. È uno dei caffè anche più costosi al mondo. L'ho
0: Sai
1: pagato.
0: Che
1: Cosa?
0: È questa cosa, infatti l'avevo sentita. Quanto l'ha pagato?
1: 69 euro per mangiare i chicchi mangiati da un altro animale. Complimenti, voi vi siete anche lamentati del cappuccino nel Duomo con il croissant.
0: Capito, invece 69 euro per un caffè che è stato letteralmente...
1: Ma perché l'hai mangiato?
0: No, io no, però appunto non pagherei mai quasi 70 euro per un caffè del genere.
1: Ma tu non volevi pagare il caffè in piazzetta a Porto Cervo?
0: Ascolta, 30 euro di caffè solo perché poi ti mettevano anche qualche biscottino? Anche no,
1: anche
0: scusami.
1: No, vabbè, no. Però se vai in Corea del Sud, però mangeresti il sannaki?
0: Non lo so se potermi fidare, vai, dimmi cos'è.
1: Un polpo servito ancora attivo, oh, con tentacoli che si muovono mentre mangi, mentre lo massimo, no. Si sente un po' tutto, no?
0: No, ma sai che c'è un influencer italiano, adesso mi sfugge il nome, lei fa proprio contenuti su TikTok dove mangia il pesce vivo. O crudo,
1: no,
0: comunque.
1: Voglio dirla.
0: Sì, non potrei mai.
1: Se no ti potrei offrire per colazione il casumarsu.
0: E che è sto casumarsu?
1: È il formaggio con larve viventi.
0: Ma che bello.
1: No?
0: Ma che bello.
1: In Sardegna è tipico.
0: Sì, grazie. Guarda, passo.
1: Oppure,
0: preferisco il pane carazzau.
1: Mi dispiace che vi abbiamo fatto veramente passare tutta la voglia di fare colazione, ma almeno
0: oggi.
1: Vi preparate per la forma, visto che è estate, quindi se volete appunto perdere peso, invece di andare da un dietologo, sentite.
0: Esatto, ci ascoltate, che così passa la fame.
1: Mattina, così non vi preoccupate. Comunque in Canada mangiano il muktum, che è pelle e grasso di balena consumati crudi e congelati.
0: Che buono.
1: Però aspetta, è ricco veramente di energia. Lo mangi, okay, e la mattina stai tutta
0: una
1: mattina.
0: Bomba.
1: Una bomba. Oppure per chiudere, perché facciamo questa chiusura incredibile,
0: meravigliosa,
1: con lo sciracquo. Cos'è?
0: Pam pam pam, fuochi d'artifici? No, non lo so, dimmi.
1: Allora, lo sciracquo è una sacca seminale di pesce.
0: Buona.
1: Servita come piatto gourmet, considerato una prelibatezza.
0: Buonissima.
1: E la servono solo nei ristoranti Michelin.
0: Ha capito, pure. Vabbè, guarda, ti dico che io gliela lascio e noi torniamo a mangiarci il nostro cornetto.
1: Direi di sì.
0: E a mattina tutta italiana estate sono le 8:05.

0: Farfalle nello stomaco, eccoci qua su Rai Radio tutta italiana. E allora, la Sicilia è stata invasa di star americane e quindi non solo non hanno dormito per il matrimonio di Dua Lipa, adesso ci si mette anche Mick Jagger.
1: Che ha fatto?
0: Il cui video è diventato virale, io non so se lo hai visto, dove Mick Jagger si aggira per Stromboli con un'ape. Quindi a bordo di un'ape, e dice: pausa dal lavoro. Scrive così Mick Jagger su Instagram, per accompagnare poi un carosello di foto e video dove mostra i suoi giorni passati sull'isola di Stromboli in Sicilia.
1: Ma non c'è pace per questi siciliani, basta.
0: Ma poveri, mamma mia. E l'artista, vabbè, si trova appunto a Stromboli, dove sta prendendo parte alle riprese del nuovo film dal titolo Le tre sorelle incestuose. E nel progetto cinematografico Mick Jagger interpreterebbe il guardiano del faro di Strombolicchio, elemento che compare poi anche in alcune immagini diffuse sui social. Quindi, caro Mick, adesso ha sbloccato un nuovo hobby, una nuova passione, quindi lascerà la sua carriera per guidare le api in giro per la
1: Secondo
0: Sicilia.
1: Secondo me ormai veramente la Sicilia è diventata un set cinematografico, proprio il film del film. Banneranno tutti gli americani, non vorranno più turisti VIP, tipo VIP not allowed.
0: Esatto, esattamente. E vabbè, allora adesso ci ascoltiamo anche una bella canzone di Luca Carboni e arriva La mia ragazza.

0: Luca Carboni, la mia ragazza, sono le 8:13 e Giulia, tu viaggerai quest'estate, utilizzerai il passaporto?
1: Dove altro vuoi dirmi che non devo andare?
0: No. Questa volta non ho preparato nessuna meta strana oppure animali pericolosi in giro per il mondo. Ma ti do una info che magari potrà, insomma, essere utile per molte persone che viaggeranno, perché il passaporto diventa ufficialmente digitale e entro l'estate sarà su Google Wallet.
1: Bello, questo è interessante perché io lo perdo sempre. Come funziona?
0: Capito, anche io per quello che te lo dico, pure tutto sgualcito.
1: Cioè, su Google Wallet, quindi posso non portarmi il passaporto, ce l'ho direttamente sul telefono.
0: Allora, Google ha annunciato che entro la fine dell'estate 2026 l'ID Pass di Google Wallet sarà disponibile in alcuni paesi dell'Unione Europea, Italia compresa. Quindi ci siamo nella lista.
1: È incredibile questa cosa.
0: Come siamo tecnologici,
1: è
0: ragazzi.
1: E da quando, scusami per
0: Allora, ripetere? Entro l'estate 2026, però mi devi ascoltare.
1: Quindi potrebbe essere agosto, settembre, ma perché non so quando.
0: Ti prendo in giro, lo
1: Devo
0: sai.
1: Devo capire esattamente se è luglio o agosto.
0: Come ci possiamo organizzare? Allora, Google, ci devi dire esattamente il giorno qua, perché Giulia lo deve sapere. L'attivazione dell'ID Pass richiederà pochi passaggi, ecco, con gli utenti che dovranno fotografare la pagina principale del passaporto, leggere il chip NFC presente nel documento e completare una procedura di riconoscimento tramite video selfie. Google ha però chiarito che l'ID Pass avrà dei limiti. Ecco che c'era la sola, vedi?
1: Quali sono questi limiti?
0: No, sto scherzando. Allora, il sistema non sostituisce infatti il passaporto o la carta d'identità tradizionali, né potrà essere utilizzato nei contesti in cui la legge richiede l'esibizione del documento fisico. Servirà dunque esclusivamente per le verifiche digitali di identità e di maggiore età. Quindi mi dispiace, brutte notizie, dovremo comunque portarci il passaporto cartaceo.
1: Ma allora,
0: appresso.
1: Cioè, tutto questo per...
0: Niente, così. Allora, esistono dunque delle differenze importanti con l'IT Wallet già adottato in Italia. La patente digitale, ad esempio, può essere mostrata durante un controllo. Ecco, questo non lo sapevo, infatti io mi sono sempre portata la tessera, ecco, fisica. Quindi la patente digitale può essere mostrata durante un controllo, ma non è ancora utilizzabile come documento di riconoscimento per molti servizi online. Invece, al contrario, l'ID Pass di Google potrà essere utilizzato per le verifiche delle identità sul web, però ce lo dobbiamo portare ancora dietro, quindi non possiamo perderlo, mi spiace.
1: Peccato, io ci avevo sperato.
0: Anch'io un pochino, perché poi veramente, a parte che è grande come documento comunque, e poi rischia di sgualcirsi se non ha la cover. Io ad esempio il mio ancora senza, quindi insomma preferivo, ecco, il passaporto
1: Vabbè,
0: digitale.
1: Comunque guarda, meglio rimanere in Italia, perché devi sapere che nel mondo esistono delle leggi un po' bizzarre.
0: Ok.
1: Come si dice, paese che vai, usanza che trovi, no? Ovviamente anche le leggi.
0: Raccontami.
1: Allora, dimmi un paese dove vuoi iniziare. Partiamo da Londra.
0: Dai.
1: Tu lo sapevi che a Londra, mi raccomando ragazzi, ascoltateci, perché non vi capitasse mai che andate in uno di questi paesi e fate queste cose e potete anche finire in galera. Quindi
0: ecco,
1: sono
0: fantastico.
1: Comunque cose molto importanti, delle skills, delle trip molto importanti nei viaggi. A Londra è illegale fermare un taxi, cioè se tu hai la peste.
0: No, però la peste come malattia intendi?
1: Sì.
0: Vabbè, ma io spero che si sia, diciamo, che non ci sia più.
1: Ma vabbè, che c'è l'AIDS, ti arresto.
0: Ok. Vabbè, ma probabilmente sei in quarantena da qualche parte. Cioè,
1: vabbè,
0: io voglio sperare, non che vai in giro a prendere dei taxi.
1: Del passato, non
0: okay.
1: Hanno tornato il codice civile, però.
0: Niente,
1: comunque...
0: Allora Giulia sta leggendo il codice del 1700.
1: In Bahrain, un ginecologo maschio può visitare una donna, ma non può guardarle direttamente le parti intime, ma la può vedere soltanto attraverso il riflesso di uno specchio. Quindi se tu per esempio vivi in Bahrain e vai dal ginecologo,
0: io vado dalla
1: visita la fa attraverso lo specchio, cioè lui ti può guardare, ma soltanto guardando lo specchio.
0: E di che usanza particolare?
1: E poi cosa cambia? Comunque guardi.
0: E poi esatto, non cambia nulla,
1: cioè,
0: infatti.
1: Guardi la stessa cosa. Nel Vermont invece, guarda a finire, che adesso mi appare il Kansas di ieri. Che
0: adesso arrivano i ragazzi. Certo. Sì, perché poi non abbiamo ancora raccontato cosa è successo ieri. Noi stiamo ancora aspettando dei surfisti che arrivano dal Kansas. E voi vi starete chiedendo, ma perché in Kansas fanno surf? Può darsi.
1: Non solo, ma mentre eravamo in diretta, dopo essere state totalmente illuse da questi surfisti del Kansas, aver atteso 3 ore, mentre ci siamo pettinate, truccate,
0: sì, c'era Giulia con lucida labbra, cioè capito, sarà proprio, poi mi voleva abbandonare, aveva già detto no basta, io da domani parto per il Kansas, cioè qua tu non mi vedi più, capito?
1: E poi quando siamo uscite abbiamo chiesto dicendo ma quindi non sono arrivati, e la risposta è stata molto bizzarra, perché cos'è che ha detto, ti ricordi?
0: Che erano in ritardo, che quindi non avevano fatto a tempo.
1: Non hanno fatto in tempo, mi sa che non hanno fatto in tempo a passare. Faccio scusa, ma dal Kansas.
0: Ma tu pensa se in tutto ciò questa è una storia vera e noi continuiamo a pensare che sia uno scherzo.
1: Beh, non le sentiamo. Comunque nel Vermont le donne hanno bisogno del permesso scritto dal marito per mettere i denti finti.
0: Ma in che senso, scusa?
1: Cioè, se tu per esempio nel Vermont sei sdentata, devi andare al dentista.
0: E se mio marito non mi dà il permesso, scusa, cosa faccio? Ma figurati.
1: E in Colorado è illegale uccidere un uccello entro i confini della città, come pure possedere un animale domestico. Legalmente parlando, gli abitanti di Boulder sono esclusivamente pet minders, ovvero badanti degli animali.
0: Beh, questa cosa mi piace, carina. Però posso dire?
1: Mentre la città di York si può uccidere uno scozzese all'interno delle antiche mura della città, ma solo se questi ha in mano un arco e frecce.
0: Ma perché chi è che va in giro con un arco a frecce? Cioè,
1: nel Kentucky, aspetta, qua ci avviciniamo.
0: Niente, Giulia è scioccata.
1: Nel Kentucky non si può portare un'arma di nascosto lunga più di 6 piedi. Vabbè,
0: meno male.
1: Meno male. Grazie. E niente, in Florida le donne non sposate che fanno paracadutismo di domenica rischiano la galera.
0: Cioè, scusami, allora, le donne sposate
1: non possono
0: fare paracadutismo,
1: sì,
0: di domenica,
1: di lunedì
0: sì,
1: tutto a posto,
0: di sabato anche,
1: di domenica va in galera.
0: Ma perché devono stare a casa a cucinare? Non ho capito,
1: cioè,
0: qual è la motivazione?
1: Devono preparare i pancakes per i mariti.
0: Esatto, probabilmente sì.
1: E invece in Gran Bretagna, ma la cosa assurda è che queste sono leggi ancora attuali,
0: in vigore
1: in Gran Bretagna,
0: soprattutto quella della peste.
1: Sono ancora lì. Ti immagini, scusa, vorrei un taxi. Ah no, la peste.
0: E vabbè, abbiamo
1: comunque,
0: altre,
1: sì, certo,
0: leggi strane.
1: In Gran Bretagna, appunto, ecco, un uomo che si trova costretto a urinare in pubblico lo può fare,
0: sì,
1: certo, ma solo se mira alla ruota posteriore della sua auto e tiene la mano destra sul veicolo.
0: Aspetta che c'è troppa coordinazione in questa cosa, troppe informazioni tutte insieme.
1: Deve essere un ballerino proprio, un trapezista.
0: Non lo so, un contorsionista, vabbè.
1: E invece in San Salvador gli autisti ubriachi possono essere uccisi da un plotone di esecuzione.
0: E la miseria, addirittura.
1: Io sono sempre più scomoda, ma non è ancora finita, la lista è lunga. Io resto a Roma, ragazzi, lascia perdere passaporto digitale, cartaceo, lo strappo.
0: No, io sono scioccata, vorrei capire tra l'altro Giulia dove trova queste notizie di prima
1: perché
0: mattina.
1: Perché io mi stavo informando, siccome a me piace informarmi, ho detto dove vado quest'estate, perché ho detto ma c'è qualche legge che non lo so.
0: Perché hai paura di venire arrestata tu.
1: Sì, dopo ieri. No, perché sai, non si sa mai cosa può succedere, no? Per esempio c'è una legge nuova che magari serve un nuovo visto, una nuova esta, come quelle cose di...
0: No, quello sì,
1: e
0: certo.
1: Ho detto, vediamo se devo viaggiare, mi preparo, mi porto avanti.
0: Giusto.
1: E mi sono imbattuta su la peste, le cose.
0: Comunque, nel dark web sei imbattuta,
1: comunque,
0: Giulia.
1: Comunque a Londra, che ti rendi conto, i Freeman.
0: Vabbè, Londra comunque abbiamo capito che sono strani.
1: No, Londra è proprio da evitare. Possono condurre le pecore giù per il London Bridge senza pagare alcun dazio e possono inoltre portare le oche lungo il... cioè, il Cheapside, vabbè.
0: Chi è che non fa passeggiare le proprie oche a bordo, diciamo, lungo il Tamigi?
1: Poi in Inghilterra tutti gli uomini al di sopra dei 14 anni,
0: sì,
1: devono esercitarsi 2 ore al giorno con l'arco.
0: Quindi è proprio, cioè, è obbligatorio.
1: In Indonesia la pena per la masturbazione e la decapitazione. Mi sembrate un po' esagerati,
0: ecco.
1: Anche perché come lo scoprite, scusate?
0: Non lo so.
1: Comunque a Miami, in Florida, perché Miami ho capito che hanno dei problemi, è illegale andare con lo skateboard in una stazione di pulizia.
0: Quindi è proprio illegale, cioè
1: illegale.
0: Ti vedono con lo skateboard, pensa col monopattino elettrico.
1: Niente.
0: No,
1: mentre
0: no,
1: in Inghilterra, sempre, io comunque l'Inghilterra e la Florida.
0: Giulia eviterà l'Inghilterra.
1: Una donna incinta può fare i suoi bisogni dove vuole, perfino se lo desidera nel casco di un poliziotto.
0: Mi sembra un po' esagerato, però.
1: Cioè, ma io dico, ma come, ma chi ha scritto queste leggi?
0: Ma io voglio capire quanto è lunga questa lista, giusto per capire come organizzarmi.
1: No, non è ancora finita, però questa del casco mi piace.
0: No, vabbè.
1: Questa del casco proprio in Ohio,
0: sì,
1: è contro la legge prendere un pesce azzurro.
0: Ok.
1: E se tu vai a pesca e ti trovi un pesce azzurro,
0: lo ributti subito in mare. Che tra l'altro il pesce azzurro fa benissimo, ricco di omega 3.
1: E io vorrei, è vero,
0: sì.
1: L'omega 3 è vero, il pesce azzurro, tipo lo sgombro, queste cose, sì, solo che vabbè.
0: Niente, è illegale.
1: In Alabama, e qui devo dire che ha scritto questa legge è un genio, e io vorrei fare veramente degli applausi, dei complimenti, perché questo è qualcosa che io davvero non so come è riuscito a risolvere questo problema, a pensare che fosse pericoloso, perché
0: cosa
1: in Alabama è illegale per un autista guidare bendato.
0: Beh, perché in Alabama guidano bendati? Fammi capire.
1: Poi, secondo sempre leggi inglesi, e voi inglesi non state bene forse in quelle salsicce con fagioli,
0: preparati i popcorn, perché questo intervento dura 36 minuti.
1: Ci siamo quasi, però io inizio a pensare che questa English breakfast era molto... Comunque devi sapere che in Inghilterra sempre sull'evasione fiscale dal 2006 è illegale non dire ad un agente del fisco qualcosa che voi non volete che lui sappia, sebbene non dobbiate dirgli qualcosa che non pensate che lui debba sapere. Ma che
0: è un po'
1: tranello,
0: no, ma infatti scusate, aspetta che metto Google Translate per capire cosa ha detto.
1: Che vuol dire, no, devo ripeterlo, scusate. Secondo la legge inglese sull'evasione fiscale del 2006 è illegale non dire ad un agente del fisco qualcosa che voi non volete che lui sappia, sebbene non dobbiate dirgli qualcosa che lui non prendete che lui debba sapere. È ufficiale nei
0: 33
1: fagioli.
0: 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando.
1: Vabbè, scusa, però quest'altra non te la posso non dire. In Francia è proibito, questa la sapevo, chiamare un maiale Napoleone.
0: Vabbè, il maiale della mia amica si chiama Peggy, quindi vedi che
1: vabbè, ma
0: è sempre lei,
1: ma
0: tra l'altro.
1: Ma la tua amica sta in Francia?
0: No, però,
1: e allora?
0: Però ho un maialino.
1: E comunque
0: vabbè,
1: sta.
0: Volevo dirlo.
1: E comunque non si chiama Napoleone.
0: No, non si chiama Napoleone, quindi è illegale.
1: Vabbè, comunque è considerato un grave tradimento mettere il francobollo raffigurante il re inglese capovolto.
0: Ok, vabbè, perché è considerato, immagino, un oltraggio.
1: L'ultime due
0: è la meno peggio,
1: l'ultime
0: comunque.
1: Due, poi ci siamo.
0: Dimmi.
1: A Londra non si può morire in Parlamento. E lì vorrei capire come è possibile,
0: mamma,
1: che se vi prendo un infarto lì dentro, che fate? No, è vietato dalla legge.
0: Ma soprattutto, ma come fanno ad arrestarmi se sono già morta?
1: Vabbè. Comunque
0: basta,
1: mi sono
0: abbiamo finito. E allora direi che mandiamo una canzone, ci ascoltiamo anche Paola Iezzi con Stessa direzione.

0: adrenalina, ed eccoci qua. E
1: te la cantavi?
0: So, sì, sì, ma ci cantiamo anche questa, un grande classico di Mina, Parole, parole.
2: Che succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Fra noi.
1: Vabbè, comunque Mina ce l'ha detto in modo elegante, ma cioè voleva dirci ok, belle le parole, ma a un certo punto contano i fatti.
0: Ma quindi, io me ne vado in Islanda nell'isola di sole donne.
1: Mina, avevi ragione su tutto, ti capiamo, stavi già super avanti.
0: Sei dei nostri, Mina.
1: Tu pensa che questa canzone era nata come sigla del programma TV Teatro 10, poi è diventata veramente l'espressione italiana più famosa per indicare le promesse vuote che fanno gli uomini alle donne.
0: Ecco.
1: Quindi ragazzi, qual è la frase più detta e meno mantenuta che vi è capitata? Fatecelo sapere.
0: Scrivetecelo al 334-604-5640. Anzi, memorizzatevi questo numero come gli amici di Rai Radio tutta italiana, perché vi vogliamo ascoltare, vi leggiamo e vi mandiamo in diretta. Giulia, però tu devi preparare l'agenda.
1: Perché?
0: Sì, carta penna, perché qui Stefano De Martino ha fatto l'annuncio.
1: Che annuncio?
0: Ha annunciato le date del prossimo Sanremo 2027 e che sarà dal 16 al 20 febbraio, quindi quella settimana lì, mi raccomando.
1: Bisogna stare a Sanremo.
0: Esatto, oppure se non potete, divano, copertina e si guarda il festival fino alle 3 di notte.
1: E quindi il festival verrà condotto da Stefano De Martino.
0: Esatto, perché appunto ha ricevuto questo passaggio di testimone da Carlo Conti. E quindi ha annunciato, tra l'altro lo ha fatto in un modo molto particolare sui social, quindi l'ha fatto sfogliando alcuni fogli bianchi con le date della kermesse sulle note di Vita Spericolata di Vasco Rossi.
1: Oh, e l'originale è stato
0: ma sai che alcuni però pensano,
1: no
0: pensano anzi che questo possa essere un piccolo indizio di riportare il Blasco sul palco dell'Ariston.
1: Beh,
0: che potrebbe essere un grande grande ritorno.
1: Tanta roba, ragazzi.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Beh, poi in vista del giubileo dell'anno prossimo, insomma, potrebbe essere una bella sorpresa per i fan e non solo. Comunque, come ha fatto sapere la Rai, il conduttore è già al lavoro insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time proprio per avviare la macchina organizzativa della prossima edizione, che insomma è un macchinone, non è una macchina, quindi bisogna cominciare molto tempo prima.
1: Sono molto felice che verrà condotto da lui, anche perché vedere anche un presentatore così giovane
0: è vero,
1: comunque può anche essere più vicino alla musica e soprattutto far ascoltare Sanremo anche ad un pubblico giovanile, perché in genere è ascoltato da un pubblico più adulto.
0: È vero. Beh, negli ultimi anni si è cercato infatti proprio di avvicinare tantissimo le giovani generazioni, anche rendendolo più social, facendo insomma tante cose, per anche coinvolgendo tanti artisti più giovani, quindi sicuramente con l'intervento di Stefano De Martino ancora di più questa cosa verrà fatta.
1: Dai, ci sta. Gli facciamo tanti complimenti.
0: E io ti dico, a proposito di Vasco Rossi, ragazzi, cioè tirate veramente giù i finestrini in questo momento,
1: perché tu stai già a pensare al giubileo di Vasco Rossi.
0: Certo, ma poi metti caso che ce lo troviamo al Festival di Sanremo, ci vogliamo far trovare impreparati? Ci cantiamo adesso tutti insieme un grande classico di Vasco, Alba Chiara.

0: Cioè, non è una storia d'amore classica dedicata a lei, più uno sguardo quasi fotografico sulla quotidianità e sull'adolescenza, ed è stato uno dei testi appunto più belli di Vasco. E però la ragazza a cui insomma lui si è ispirato nella canzone ha scoperto dopo tanti anni di essere la musa del brano.
1: E quindi pare lei che non l'abbia sapeva.
0: Neanche, no, e pare che non l'abbia neanche presa benissimo.
1: No, ma come?
0: Sì, perché diceva: scusa, ma tu mi osservi che sto lì con
1: certo.
0: la mela. Libri di scuola,
1: ti piace studiare,
0: pensiero,
1: non te ne devi vergognare.
0: Quindi lei si è anche arrabbiata, ti rendi conto?
1: E gli ha chiesto i danni?
0: No, i danni no, però l'ha scoperto dopo molti anni. E diciamo che si è sentita molto osservata, perché in fin dei conti l'autobus, la fermata, cioè, però.
1: E certo,
0: ragazzi.
1: Mi immagino Vasco, è presente col giornale con i buchi, che guardava attraverso i buchini del giornale, così con gli occhiali da sole, l'ha osservata per un mese.
0: E comunque a voi invece non vi è mai capitato di essere osservati senza saperlo e diventare l'ispirazione di qualcuno?
1: Chi lo sa, fatecelo sapere al nostro numero. Ma io, a me piacerebbe, però nessuno me l'ha mai detto, anzi se me lo volete dire qui al telefono,
0: sai,
1: in
0: magari
1: diretta.
0: Magari c'è qualche canzone anche qua che abbiamo messo, che qualcuno l'ha scritto perché
1: per
0: ci vedeva
1: me.
0: A Varese camminare.
1: Sì, con i libri di scuola.
0: Con i libri di scuola, con la mia.
1: Con i libri di scuola no, perché sono passati un po' di anni, quindi non penso.
0: Ma magari
1: però,
0: una canzone di 20 anni fa, 10 anni fa, quanti... No.
1: Beh, oddio, la mia
0: matura... Che a colazione con la polenta e il formaggio.
1: Che ansia. Allora, adesso cerchiamo una canzone con la polenta e Zola, che poi a me non, cioè sì, mi piace, ma l'ho forse mangiata pochissime volte nella mia vita. Non so perché stamattina mi sono svegliata
0: con... Senti, ma ti posso dire, neanche so cos'è questa Zola. Immagino sia un
1: il
0: formaggio.
1: Il gorgonzola!
0: Ah, e perché lo chiami non... Zola?
1: Perché si chiama... Ma perché qua non si chiama Zola?
0: Ah, il gorgonzola...
1: Gorgonzola è lungo.
0: Ah, vabbè, voi siete molto
1: per
0: più...
1: Per abbreviare.
0: Siete top.
1: Sì, tac.
0: C'è la Zola, ok, vabbè.
1: Comunque è lo Zola, è maschile, anche se...
0: Ah, no, ci sta, adesso voi... Comunque è molto figo da dire... Anche io adesso voglio andare tipo al supermercato, faccio lavorare un po' di Zola con avocado, ci sta. Gorgonzola è proprio la persona
1: Zola
0: anziana.
1: È vero, però sì. Ma sai che mi piace tantissimo. Comunque mi stai dando della vecchia?
0: No, ma
1: chiedimi scusa subito.
0: Ma no, abbiamo la stessa età.
1: No, chiedimi scusa subito.
0: Sei giovanissima.
1: Chiedimi scusa in tutte le lingue.
0: Scusa, sorry, scusa e lo sento.
1: Va un po' meglio, dai, pinguini tattici nucleari.

0: Sono le 8:50, siamo qui sulla radio Tutta Italiana Estate, seguiteci tramite DAB, tramite Rai Play Sound, ma soprattutto non seguite Rossella perché mi sta dicendo delle cose incredibili.
1: Allora, io domani porterò a Giulia in studio del Gorgonzola, così facciamo uno scambio culturale e lei lo metterà nel cornetto. Abbiamo inventato questa cosa in questo momento, allora, cornetto farcito con Zola.
0: Non l'hai inventato, sei tu che mi vuoi obbligare a mangiare questa cosa. E tra l'altro mi ha detto che la volta dopo mi vuole portare gli uccelli dentro la polenta. Io
1: ma non sono dentro la polenta. No, perché giustamente lei mi stava chiedendo: ma la polenta, perché non ha mai mangiato la polenta? E io, vabbè, non è una cosa che mangio spesso, anche perché è un po' pesantuccia obiettivamente.
0: E ma pensa con gli uccelli quanto è...
1: Però si fa in vari modi, c'è la polenta col gorgonzola, la polenta bruschetta che è una sorta di ragù.
0: Ma perché volete salsiccia, mettere gli uccelli dentro la polenta?
1: E poi c'è la polenta osei che è fatta con, a me non piace, non l'ho mai mangiata e non mi azzarderei mai.
0: Sì, ma come ci sono finiti questi uccelli nella polenta? Non capisco.
1: Sono cascati dentro, li hanno cucinati pure tu.
0: Ma perché proprio, cioè voi andate...
1: Sono le quaglie, no voi, io non io, però ci sono delle persone a cui piace, beh soprattutto di una certa età perché i giovanissimi non...
0: Poveri,
1: diciamo,
0: uccellini,
1: non li
0: voi meritate di stare in ma cielo,
1: veramente.
0: Non dentro la polenta.
1: Ma io salvo anche gli insetti, quindi non...
0: rimangono tipo sabbie mobili, come funzionano?
1: Ma in che... No vabbè, in che
0: perché
1: senso?
0: La polenta mi dà l'idea di essere una cosa un po'...
1: Ma non è che affogano dentro la polenta e li uccidono così, sono già morti gli uccellini.
0: Ah, okay, sono, okay.
1: E li cucinano, okay. Non so in che modo, non me lo chiedere.
0: Dico una cosa, ma che beh, noi diciamo tanto della Cina, del mercato della Corea del Sud, parlavamo di tutte le usanze più strane, ma cioè basta andare a Varese perché io...
1: Ma non sono a Varese, nel nord Italia, comunque sono rimasta. Sì, io sto ancora pensando all'immagine che sta transitando nella tua testa degli uccellini tipo sabbie mobili dentro la polenta.
0: Sì, perché mi immaginavo
1: ce
0: proprio
1: la posso fare.
0: Perché io questa polenta me la immagino una cosa un po' tipo stile gialla sabbia mobile con questi piccoli uccelli che cercano di prendere il volo, no?
1: No ragazzi, non ce la faccio. Me dovresti,
0: ma io
1: dovreste
0: a Varese
1: venire.
0: Non ci vengo,
1: ma non è solo a Varese, in tutto il nord Italia non si fa solo a Varese sta polenta.
0: No,
1: sei.
0: Vabbè, perché ne so, in Puglia ci sono cose più carine, tipo i crudi, le ostriche, le cose.
1: Però le cozze,
0: i frutti di mare, la focaccia pugliese, i panzerotti.
1: Ma non solo l'arancino siciliano, che poi è arancino o arancina, che qua c'è una diatriba assurda. Ragazzi, voi cosa dite? Arancino o arancina? Fatecelo
0: no,
1: sapere.
0: No, si dice arancino.
1: Ma perché tu sei siciliana? Sei
0: Dobbiamo
1: di parte?
0: Chiedere a Dua Lipa come l'ha chiamato in questo periodo durante tutto il suo matrimonio. Se non ti si saranno
1: esatto.
0: mangiati, gli americani ci vanno pazzi.
1: Secondo me lei l'avrà chiamato arancin. Arancino, un po' inglese.
0: Molto fio.
1: Così fa felici tutti, capito? Sia gli amici dell'arancino che dell'arancina.
0: Vabbè, il trucco è non mettere la parte finale, così lo
1: esatto.
0: fa un po' chic.
1: Esatto, come...
0: Diventa un piatto gourmet, arancin.
1: Arancin, ti servo degli arancin.
0: Dico, ci sta, dai.
1: Cioè, mettiamo una canzone, va, arriva anche Emma con Quando le canzoni finiranno.

0: E buongiorno a chi si è appena collegato su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è Mattina Tutta Italiana Estate. Qui c'è il delirio generale stamattina nel metastudio.
1: Che volevi dire? Stiamo
0: dando de matto.
1: Che volevi dire che sei qua col telefono?
0: Qua balliamo, cantiamo, ma soprattutto scoviamo le notizie più curiose in giro per il mondo e non solo. Ad esempio, Giulia, tu ti sposeresti mai a tema Shrek?
1: No.
0: Tipo festa a tema di compleanno.
1: Cioè, nel senso che mi devo travestire di verde, tutte le cose.
0: Da Fiona, tu da Fiona e lui il tuo Shrek. Ma proprio...
1: perché? Ma il mio matrimonio vuole essere bellissima. Cioè, ma perché mi devo mettere di verde? Che sembro un... come...
0: E invece c'è chi lo ha fatto, tu pensa. Una coppia nel Regno Unito è diventata virale dopo aver organizzato un matrimonio interamente a tema Shrek. La cerimonia includeva trucco verde sul viso. Quindi vabbè, costumi da fiaba, invitati vestiti come i personaggi iconici quali Biancaneve, pirati, l'omino di Pan di Zenzero, quindi anche gli ospiti sono stati obbligati a fare questa cosa. Gli sposi si sono presentati rispettivamente proprio nei panni di Fiona e Shrek, mentre decorazioni, topper della torta e abiti erano tutti ispirati a, insomma, al film della DreamWorks.
1: Posso dirti una cosa? Io ho una teoria.
0: dimmi.
1: Secondo me è stato tutto un piano diabolico della sposa. Perché magari si era ingrassata, non
0: anche
1: riusciva a far entrare
0: me...
1: quel vestito al matrimonio, e quindi per buttarla lì così ha detto: dai, facciamo finta che non mi sta bene così il vestito, che non... perché sai che quando fai il matrimonio devi dimagrirti.
0: Esatto.
1: E fai la cosa, ha detto: la buttiamo sullo Shrek, tutto verde, tutto in caciara, tutti gli ospiti così.
0: Guarda, che potrebbe essere un'ottima opzione se sei pigro, sei un pigro cronico.
1: Infatti la sto prendendo in considerazione, perché se dovessi mai sposarmi e magari non entro nel vestito, sento grassa, dico: ah no, tutto tema Shrek.
0: Esatto. Tema omino Michelin. Comunque, cioè, guarda, adesso voglio dire, Shrek veramente poverino, guarda come si è conciato. C'è già Fiona.
1: No, scusa,
0: voglio dire, già più carina.
1: Le foto che mi stai facendo vedere erano i veri sposi.
0: Queste sono le foto del matrimonio, le foto che sono diventate virali sul web proprio.
1: Vabbè, ma Shrek dovrebbe denunciarli perché ma altro che Shrek qua, vabbè.
0: E qui il marito chiese il divorzio per questa messa in scena.
1: Ho capito tante cose. Comunque no, Shrek in realtà penso era uno dei miei cartoni preferiti. L'ho sempre, mi piaceva tanto Ciuchino.
0: Anche a me un sacco.
1: Io sarei sposata con Ciuchino.
0: E il gatto con gli stivali.
1: Che dolce. Cioè, io mi sento un po' gatto con gli stivali, eh.
0: Lo
1: ce l'ho
0: so
1: sempre gli stivali, tra l'altro.
0: è vero.
1: Ho preso ispirazione da lui. E, comunque no, parlando di difetti, volevo dirti che quando tu mi critichi...
0: Sì, ma io non ti critico,
1: sì,
0: io ti prendo in giro,
1: è diverso. Cosa mi dice quando non siamo live. Comunque in realtà i difetti sono dei grandissimi pregi.
0: Ecco.
1: Perché per esempio essere disordinati vuol dire avere una creatività più alta.
0: Questo te lo sei scritto da sola,
1: no,
0: comunque.
1: Il cervello meno rigido associa concetti più liberamente, capito? Cioè non è un disordine, è proprio un brainstorming permanente. Quando tu guardi la mia borsa e dici è disordinata...
0: No, nella tua borsa c'è tutto, cioè...
1: Ma io sono creativa, io cosa posso mai sapere cosa capita durante la giornata?
0: Anche stamattina al bar, cioè stava per tirare fuori i soldi e ha tirato fuori una scarpa. E gliela stava dando al cassiere, cioè... Cose folli, follia.
1: E la tua faccia, perché a un certo punto mi hai detto: io ho paura col sonno, o fa uscire fuori anche una persona.
0: Una persona, secondo me tra un po' uscirà fuori anche qualcuno da quella borsa. Io me l'aspetto.
1: Perché no? Magari un amico immaginario, qualcuno. Comunque, a parte gli scherzi, essere distratti vuol dire avere una mente più attiva.
0: Ok.
1: Perché le persone che si distraggono facilmente, anche in questo caso io penso di far parte della classifica, è perché hanno più connessioni mentali, hanno più pensieri simultanei, cioè non è una poca concentrazione, ma sono proprio troppe idee insieme.
0: C'hanno tante cose a cui pensare, insomma.
1: Sì, io non è che sono distratta, sto pensando a 12 cose contemporaneamente, quindi alla fine ho un cervello più sviluppato.
0: Eh certo. No, secondo me questa cosa comunque te la sei scritta da sola.
1: No,
0: Vai,
1: c'è
0: dimmi,
1: un'altra.
0: Dimmi.
1: Essere ansiosi. Tu sei ansiosa?
0: Di brutto.
1: Sei ansiosa?
0: Un sacco.
1: Bene, allora voglio dare maggiore attenzione ai dettagli.
0: Oh, vedi, ma io vivo sempre con quell'adrenalina proprio...
1: No, perché tu in psicologia si parla di ipervigilanza. Anticipi
0: è una malattia, è una cosa brutta.
1: Sei più precisa e controlli di più. Io invece non sono ansiosa, infatti.
0: Poi infatti siamo la coppia perfetta io e te proprio.
1: Io proprio me ne sbatto.
0: Cioè ormai l'ansia vive in me, ormai ci ho fatta amicizia.
1: Poi tu sei una persona che parla tanto o poco?
0: E beh, un pochino.
1: perché le persone molto loquaci spesso elaborano pensieri più velocemente, sono più estroversi, hanno bisogno di esternare per chiarirsi le idee.
0: Da questo lo siamo, dai. Siamo loquaci. Dai.
1: Ok. Quindi okay, non stiamo parlando troppo, stiamo soltanto aggiornando il nostro sistema operativo in tempo reale.
0: Ma come un software.
1: Cos'è un software?
0: Praticamente.
1: Puoi essere pigri, eccomi, tu sei pigra. No, tu dai, non
0: tantissimo. Io ho, probabilmente perché sono ansiosa, quindi ho questa iperattività in corpo e no, faccio fatica a essere pigra.
1: E devi sapere che chi è pigro è perché ha una grandissima capacità di ottimizzare. Alcuni studi sul comportamento mostrano che chi evita lo sforzo inutile tende a trovare scorciatoie, semplificare processi e automatizzare. Quindi non è pigrizia, è ingegneria proprio personale.
0: Comunque tu stai trovando tutte delle giustificazioni molto interessanti.
1: No, tu pensa che una volta ho letto un articolo che il proprietario di Microsoft ha detto io quando faccio i colloqui di lavoro prendo sempre le persone più pigre perché fanno di meno e
0: però ottimizzano
1: subito, quindi. E poi c'è l'essere introversi, perché vuol dire avere una profondità mentale. Quindi ragazzi, se ci state ascoltando, se avete questi difetti, non vi preoccupate, perché in realtà sono pregi.
0: Ah, cioè, fantastico.
1: Se tu sei introverso, non è una chiusura, ma un pensiero più profondo, una selezione sociale più attenta.
0: Sei più sensibile.
1: Cioè, non è che sei asociale, sei una modalità più
0: soft.
1: Qualità, esatto.
0: Ok, ok.
1: Quindi in pratica molti difetti non sono altro che caratteristiche viste dal lato sbagliato o nel giorno sbagliato.
0: E allora normalizziamo i nostri difetti, che poi non lo sono, ma sono delle nostre caratteristiche. E ogni caratteristica ci rende unici.
1: Ma
0: quindi
1: voi fatecelo sapere, qual è il vostro difetto che in realtà secondo voi è un superpotere?
0: Esatto, e ditecelo al 334-604-5640. Io devo fare un saluto da Varese alla mia amica Chiara che mi sta ascoltando, che finalmente dopo 10 giorni che io ho detto scaricati RaiPlay Sound, ce l'abbiamo fatta finalmente.
1: Comunque posso dire.
0: Ciao Chiara, un bacione, non vedo l'ora di salutarti, di vederti, di fare insomma qualcosa insieme. Ci siamo sentite stamattina che mi ha raccontato un po' di cose e a fine mese torno, quindi organizziamo, mi raccomando.
1: Ma comunque posso dire, cioè noi siamo diventati la radio più ascoltata di Varese grazie
0: a te. Vero,
1: cioè, io ormai se vado a Varese proprio mi aprono le porte, cioè,
0: ti conoscono
1: qualcuno.
0: Tutti, ma tra l'altro adesso secondo step dopo la Polente Osei ti parlerò di tutti i paesini della provincia di Varese, così tu arriverai già preparata.
1: Ecco, io vorrei fare anche un annuncio a tutti i ristoranti di Varese.
0: Ecco,
1: vi prego, non lasciate questi uccelli in queste sabbie mobili della polenta, fatevelo con non qualcosa di... Ma esiste la polenta vegana, vegetariana? Non si fa la polenta con le verdure, dovete proprio andare a prendere gli uccelli.
0: No, vabbè, ti fai la polenta col gorgonzola. Sei vegetariana, i formaggi li mangi?
1: Ok, sì, no.
0: Ok, allora polenta e gorgonzola. E andiamo sul sicuro.
1: Anche una polenta per chi per esempio ci sta ascoltando che è vegan.
0: Beh, la polenta di per sé è vegan. No, vegetariana, perché oddio, dovrebbe essere.
1: Mio,
0: adesso non vorrei sbagliare con gli ingredienti.
1: Le quaglie.
0: No, ma la polenta di per sé, se tu non la condisci, è vegetariana.
1: Però non penso che voi mangiate la polenta senza, con un po' di parmigiano. Come si usa? Con un po' d'olio, no?
0: No, l'olio no, il burro. Che io tra l'altro lo utilizzo pochissimo, perché giustamente da brava pugliese mezza lucana, insomma, io utilizzo l'olio extravergine d'oliva, il burro lo uso pochissimo, però su giustamente lo utilizzano più spesso, ecco. E nella polenta, se non erro, adesso qualcuno sicuramente mi dirà no, non si fa così, bisogna mettere il burro, ecco. Quindi è vegetariana, non è vegan.
1: Comunque posso dire, ma perché noi di mercoledì,
0: dimmi,
1: 10 giugno sulle radio tutta italiana, per giunta estate, stiamo parlando di polenta
0: estate, papparara,
1: ma parliamo
0: così,
1: non lo so,
0: così,
1: di una frisella con il pomodoro, un piatto fresco, un prosciutto, melone.
0: Ma lo sai, vabbè, che io ti devo parlare di piatti pesanti.
1: Allora sono le 9, adesso ci sarà il top orario e poi vi diremo delle ricette estive, scusateci.
0: Esatto. La mattina, Anna, estate, sono le 9:05.

0: Rolling Stones, The Colors su Rai Radio tutta italiana. Dopo la facciamo la storia, Giulia, dopo, perché siamo social noi, tra l'altro.
1: Social. Io stavo guardando le immagini della polenta con questi spiedini di uccelli.
0: Basta, ho già capito che sta cosa ti ha traumatizzato. Basta, non devi più guardare queste immagini perché nuociono gravemente alla salute.
1: Hai qualche piatto, non lo so, estivo da consigliarmi per pranzo di buono? Non lo so, adesso.
0: Io no, ma tu sì, lo so.
1: Sì, io ce l'ho.
0: Perché c'hai i capelli stamattina? Che hai fatto? Una pazza.
1: Ma tu da dove sei arrivata, porca miseria?
0: Io sono la tua disturbatrice ufficiale. Vai.
1: Vabbè, comunque i piatti, parliamo di piatti buoni, Stevie. Basta questa polenta. Allora, okay. Sono le 9:10, siamo sulla radio tutta italiana, estate, è giugno, si avvicina il weekend. Non lo so, a me verrebbe voglia di mangiare un gazpacho.
0: Beh, buono.
1: Ma sai cos'è?
0: Oh, sì, la salsina di pomodoro crudo, no?
1: Sì, diciamo, è una zuppa, una versione estiva di pomodoro, buona.
0: Che buona, sì, tanto. Che tra l'altro in Spagna mica te la servono pure nei bicchierini, può essere?
1: Può essere, sì, ma anche con un po' di, come si chiamano, di nachos.
0: Con buona. Un po' di osei?
1: Sì, con un po' di osei. No, e basta con questi uccelli, una cosa
0: basta, assurda. La smetto.
1: No, ma poi adesso voglio sapere, ma che altro si mangia di strano lì a Parigi?
0: No, basta, solo questo.
1: Vabbè. Poi la pasta fredda.
0: Ah, sì, dai. Vabbè, è un grande classico.
1: Infatti io penso che a pranzo mangerò una pasta fredda con pomodorini, mozzarella, basilico, olive. Si prepara in anticipo e diventa la regina dei piatti veloci, perché la tieni nel frigo. Quando vuoi te la mangi, tanto è fredda.
0: Esatto.
1: Non è che la polenta, gli uccelli, lì le cose, la devi riscaldare, immagino.
0: Pure alle 2 di notte. No, beh, sì, perché effettivamente la polenta fredda non è che può così buona.
1: Ma poi questi uccelli da dove vengono?
0: Ma ancora? Ma basta, non lo so.
1: Comunque, secondo me è l'unico piatto che migliora tutto quando sei al mare, te lo puoi portare anche in spiaggia. Infatti vedi in Puglia ci sono questi accampamenti con i piattoni di...
0: È vero? A parmigiano di melanzane.
1: Poi l'anguria e feta. Ti
0: davvero?
1: Piace come abbinamento? A me non ho mai mangiato.
0: Mai provata.
1: Però dicono che sia uno dei piatti estivi più quotati dell'estate, proprio nel mese di giugno, ed è un mix tra dolce e salato ed è diventato super estivo, cioè anguria fresca con feta o menta.
0: Okay.
1: È super idratante, leggerissimo, quindi potete anche farvi il bagno senza aspettare 3 ore la digestione.
0: Ma io non le ho mai aspettate queste 3 ore, ma poi è vero sta cosa oppure è una leggenda metropolitana?
1: Ma è una leggenda metropolitana.
0: Dici?
1: Ma certo. Ma figurati.
0: E adesso tutte le mamme all'ascolto ci diranno: certo. Non è vero.
1: Certo, è normale se ti mangi 270.000 panzerotti e ti butti in acqua. Cioè, penso che può essere, ma anche
0: è
1: se stai
0: vero.
1: Spiaggiato sulla spiaggia ti senti male.
0: Io da bambina non potevo fare il bagno, capito? Cioè, mangiavo, poi mia mamma mi diceva: mo stai 2 ore, senza fare niente perché devi digerire. Quindi ti metti sulla spiaggia, fai castelli, fai quello che vuoi, ma in acqua non si va.
1: Ma che ti mangiavi?
0: E che mi mangiavo? Beh, mangiavo, non l'insalatina. La lasagna, la parmigiana, la pasta
1: tutto
0: col sugo.
1: Buono. Vabbè, e poi ci sono queste insalatone così un po' creative, che comunque sono buone, perché alla fine il problema è che ormai quando ti mangi l'insalata inizi con il fatto, non so se vi capita a voi, no, sto a dieta, mi mangio un'insalata, poi ci mettiamo dentro qualsiasi cosa, 20 kg di pane, 10 kg d'olio, alla fine ci conveniva mangiarsi 10
0: kg di
1: pasta.
0: Esatto.
1: Però vabbè, comunque l'insalata ve la fate col pollo, tonno, avocado, mais, cioè insomma è il momento in cui l'insalata smette di essere triste e diventa interessante, no?
0: Esatto. Beh, a me piacciono le insalatone, ci metto dentro di tutto, però mi piacciono.
1: Poi c'è la caprese, semplice, easy, quella che tu ti mangi, da quanto ho capito, tutte le sere, perché ogni volta arrivo qui la mattina faccio: ma che ti sei mangiata ieri sera? Una mozzarella con i pomodori.
0: Ma sai perché? Perché ho trovato questo supermercato vicino casa che ha le mozzarelline pugliesi.
1: Scusami, ma a me mi squilla il telefono da Varese.
0: Così.
1: Ma chi dà il mio
0: ma
1: numero?
0: Ma come da Varese? Ma veramente?
1: C'è scritto, io non lo so.
0: Ma perché qua cominciano a farti gli scherzi telefonici anche da Varese? Secondo me sono i surfisti del Kansas che hanno sbagliato strada. E vabbè, così.
1: Comunque, vabbè, la caprese ci stanno, pomodoro, mozzarella. Il trucco è mettere del buon basilico.
0: Ah sì, quello bello
1: cambia
0: fresco.
1: Tutto, soprattutto se la mozzarella non sa di niente, la prendete così, la volete offrire in qualche discount, qualcuno mettete il basilico e fate finta che l'avete presa chissà dove.
0: Brava, esatto.
1: Ed è la prova che l'Italia, insomma, la semplicità vince sempre, no? Basta un po' di mozzarella.
0: Ma poi sono i colori dell'Italia con la caprese.
1: È vero.
0: Bianco, rosso e verde.
1: È vero, certo. E poi crudi di mare, se siete nelle zone costiere, appunto gamberi, tartare, carpacci di pesce freschissimo. Molto.
0: Qua continuano a chiamare Giulia. Niente, stamattina è ricercatissima. Ma chiamate sul numero della redazione, che vi mettiamo in linea, in onda, in diretta.
1: Secondo me qualche cacciatore che mi vuole denunciare.
0: Anche secondo me è l'Unione Italiana Cacciatori.
1: L'Unione Italiana, no, ma io, guarda, a parte che sono un animalista ambientalista, adesso che tu metto questa cosa degli uccelli, andrò proprio a Parise con i cartelloni. E poi, vabbè, c'è il classico spaghetto con le vongole.
0: Buono, un grande classico.
1: Non è che esiste pure lo spaghetto
0: con lo squalo,
1: con le quaglie, esiste,
0: lo so, lo inventiamo noi.
1: Comunque lo spaghetto con le vongole, a tutti voi al nord, a Varese, che ci state ascoltando, ma lasciate perdere questi uccelli, prendete i crostacei.
0: No,
1: le
0: vongole sono crostacei? No, sono frutti di mare, sono mitili.
1: Vabbè, però
0: crostacei sono i gamberetti.
1: Vabbè, questa famiglia.
0: Vabbè, ma sì, sono cugini, dai.
1: Comunque tutti lo stesso mare.
0: Mi sento male, è tutta una grande famiglia.
1: Qua continuano a chiamare, io sono la persona più ambita di...
0: Vabbè, facciamo così, allora, mettiamo il meteo, perché tutti vogliamo sapere che, insomma, le previsioni per oggi, così Giulia può rispondere al telefono, capire chi è questo fan misterioso, e noi ci risentiamo subito dopo.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati, ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: E vi abbiamo proposto una versione live in Roma di Logico di Cesare Cremonini, che è veramente meravigliosa, ragazzi. Ci ha fatto sognare con chissà se siete, beh, sicuramente sarete già arrivati al lavoro, avrete trovato parcheggio, perché noi dicevamo che in questi giorni, col fatto che sono finite le scuole, sono due mattine che riusciamo a trovare facilmente parcheggio. Poi vabbè, Giulia la imbuca ovunque.
1: Io la metto ovunque la macchina.
0: Come la pazza,
1: la voglio
0: la
1: portare
0: pazza.
1: Qua direttamente dentro gli studio.
0: Ecco, però fai attenzione, perché sta girando un robot umanoide di cui ne stanno parlando un po' tutti i giornali, che ieri, tu pensa che a Varsavia, in Polonia, si è messo a scacciare letteralmente dei cinghiali. Io non sapevo che in Polonia ci fossero i cinghiali per strada, un po' come a Roma, e occhio perché potrebbe imbattersi anche nei confronti della tua macchina parcheggiata. No, però mi immaginavo che oltre ai cinghiali si mettesse anche a dare le multe alle macchine messe in divieto di sosta, e quindi ti inseguisse mentre tu parcheggi dovunque, praticamente.
1: Mi ha dato del cinghiale, sto cercando, no, di riprenderti, va bene, comunque
0: finiscila. E vabbè, quindi insomma abbiamo finito con le ricette oggi. Allora, Giulia oggi ha il telefono che è bollente. Continuano a chiamarla, non si capisce da dove. No, hai risposto a una telefonata forse prima. Pensa,
1: non lo dire quello che è successo, non lo dire.
0: Da Varese un ristoratore si è lamentato perché la sua specialità è proprio polenta e osei, e adesso ce l'ha con Giulia, perché dice: prima di criticare insomma questo piatto, venite ad assaggiarlo, perché il mio è il più buono di tutto il nord Italia.
1: Io ti ringrazio tantissimo per l'invito e grazie di averci chiamato qua sul telefono di La Radio Tutta Italiana per l'invito, però io direi di fare un patto. Vengo Dici. Molto volentieri nel tuo ristorante, ma tu mi preparerai una polenta estiva vegana.
0: Allora questa è una bella sfida. Niente, abbiamo cambiato format, non siamo più a Mattina Tutta Italiana Estate, siamo a quattro ristoranti. Giulia si è vestita nei panni di Borghese, io in quelli di Paolo Fox.
1: Ma io sono aperta, appunto, il ristoratore diceva, lo ringraziamo prima di tutto per seguirci, che comunque è la migliore polenta di Varese, ecco. Però io ripeto, non mangio uccellini, non mangio carne, quindi non posso provarle. Se mi prepara, appunto, esiste una polenta estiva? No,
0: non penso, no. Proprio, anche se ti stupisco, perché ci sono molte feste estive dove comunque cucinano la polenta, quindi si mangia. Vabbè, ma perché da noi fa freddo.
1: Vabbè,
0: è
1: ma
0: per quello, cioè tu pensa,
1: altro voi oltre la polenta?
0: No, polenta sempre. Colazione, pranzo e cena.
1: Ci credo che vuoi restare a Roma.
0: Capito? Una bella cacio e pepe. E adesso ci ascoltiamo anche Ambra di Tedua e Demi Schilla.

0: E c'era anche Ambra di Tedue ed Amy Skill in questa mattina tutta italiana estate, l'ultima mezz'ora insieme per poi dare passare il testimone a Julian dalle 10 alle 12. E qui continuiamo tra sfide culinarie tra nord, sud, curiosità, fine della scuola, perché questa settimana appunto ha dato, ecco, il termine a tante scuole e ognuno sta festeggiando a proprio modo. Allora, ci sono veramente dei modi molto originali, tra cui ho visto un video che è diventato virale sul web di questo ragazzo che si è presentato tutto vestito elegante proprio da principino e si è fatto stendere il red carpet, cioè un vero e proprio tappeto rosso, ha fatto una sfilata e io personalmente avrei festeggiato così la fine della scuola, come eravamo banali quando eravamo piccoli noi, vero? Finivamo la scuola e basta, invece adesso i ragazzi se ne inventano di ogni, tra cui a Treviglio, nell'ultimo giorno di lezione, gli studenti hanno, diciamo, questa è una consuetudine, lo hanno fatto anche quest'anno, si sono recati all'istituto agrario non a piedi, non in auto, non in autobus, ma in trattore. Te lo giuro, accompagnati da grandi strombazzate, fumi colorati, cartelli buffi come occhio al progetto, il mio unico legame stabile con la macchinetta del caffè, oppure se gli asini volassero i licei sarebbero chiusi, mamma forse torno con il diploma, insomma tutti cartelloni goliardici, ma soprattutto hanno fatto questa vera e propria parata con i trattori. Io la trovo molto originale,
1: bello, divertente.
0: Io però non ti metterei mai alla guida di un trattore, cioè non so, ho un po' paura. Facciamo che
1: potrei,
0: noi andiamo
1: a stupirti, guarda.
0: Vero, con effetti speciali.
1: Beh, sicuramente non sarà semplice trovare parcheggio.
0: No, quello no, sicuramente. Infatti l'hanno fatta a Treviglio e non a Roma o a Milano.
1: Però adesso Roma è vuota, sono finite le scuole, secondo me riusciamo a parcheggiare anche il
0: trattore. Che poi non è così vuota, è vuota la mattina, perché poi io, cioè, ieri sono rimasta letteralmente bloccata in tangenziale e ho detto, ma scusa, da dove sbucano tutte queste persone? Ma perché sono finite le scuole, allora non c'è più nessuno che accompagni i bambini a scuola.
1: E dove sbucavano?
0: Da casa loro, probabilmente.
1: Che dire.
0: È così.
1: Che dire.
0: Abbiamo qualche notizia interessante?
1: Perché io ti ho fatto una ricerca proprio super fast, live, delle 5 regioni più gustose d'Italia.
0: Oh, parliamo di cose serie.
1: Però
0: qua,
1: prima ti voglio dire quelle più salutari, perché
0: vai,
1: iniziamo sempre da
0: come
1: le
0: sei
1: cose sane, poi dopo ci, ok? Allora, le top 5 regioni più sane della cucina italiana sono: al quinto posto il Lazio.
0: Ma dai,
1: perché è una cucina semplice ma molto equilibrata, legumi,
0: certo,
1: ceci, fave, verdure di stagione, piatti iconici come cacio e pepe, matriciana,
0: però
1: da mangiare ovviamente con moderazione, comunque una tradizione romana, gusto deciso ma tranquillo.
0: Okay.
1: Poi al quarto posto c'è la Sicilia, perché è una delle cucine più mediterranee del mondo, pesce azzurro, melanzane, pomodori, couscous, legumi. Ma sai che il couscous non lo sapevo,
0: è siciliano, scusami,
1: non era marocchino.
0: Allora è vero che ci sono delle città in Sicilia che hanno una familiarità pazzesca con ad esempio la Tunisia,
1: piuttosto
0: che,
1: per quello,
0: quindi potrebbe essere per quello.
1: Buona.
0: Magari un'influenza, sì, a me piace.
1: Buona. Il couscous ci sta, a me piace tanto, sì, perché è un'isola dove la dieta mediterranea è nata e si è contaminata poi nel mondo.
0: Ok.
1: Poi al terzo posto c'è la Campania. Beh, la Campania che mi devono salutare, mi sembra, però vabbè. Una base fortissima di cucina sana, pomodoro, olio d'oliva, verdure, mozzarella, pesce, pasta semplice, ma a me non mi risulta la pasta semplice, ogni volta che vado a Napoli c'è la pasta al forno.
0: Bella condita.
1: Dieta mediterranea storica, dalla pizza napoletana alla cucina contadina, equilibrio e semplicità. Secondo posto Toscana, cucina rurale e naturale, quindi legumi, olio, poca lavorazione, ingredienti semplici. E, è la cucina della terra, del pane sciapo e dell'olio buono. E al primo posto, indovina cosa c'è?
0: Dimmi.
1: Non Varese.
0: Non c'è la polenta.
1: No, c'è la Puglia.
0: Ah,
1: la
0: amici
1: della Puglia è spesso considerata la più salutare in assoluto. Tantissime verdure selvatiche, legumi, pochissima carne rossa, olio d'oliva tra i migliori d'Italia e del mondo. È la regione dove la dieta mediterranea è più pura, più quotidiana. Mi sta venendo voglia di andare in Puglia.
0: Beh, la dieta mediterranea è un'eccellenza in tutto il mondo, quindi noi abbiamo questo grande vanto che appunto proprio la nostra cucina, la ricerca di ingredienti sicuramente molto salutari che provengono dalla nostra terra. E però la domanda più importante è: dove ci invitate? Perché noi a questo punto dobbiamo venire a testare sul posto le ricette più buone.
1: E poi la cosa bella è che qua abbiamo, cioè, dalla Puglia alla Sicilia, passando per la Campania, Toscana, la cucina italiana più sana non è quella senza gusto, ma quella dove la semplicità degli ingredienti incontra la nostra tradizione mediterranea, che tra l'altro la dieta mediterranea è una delle più sane al mondo.
0: Certo.
1: Però adesso ti voglio dire quelle più gustose d'Italia.
0: Oh, ci piace, vai.
1: E te le dico molto velocemente, perché poi voglio mettere una canzone. Allora, Piemonte al quinto posto, perché è un'eleganza di sapori intensi: il brasato al barolo, il tagliarino al tartufo, il vitello tonnato, cioccolate e gianduia. È una cucina raffinata, profonda, grandi vini, grandi sapori, pazzesco. Poi c'è la Toscana, sempre semplice ma potentissima: la bistecca alla fiorentina, ribollita, crostini, salumi, olio, pochi ingredienti, ma sempre al top. E sempre la Sicilia, comunque, quindi Sicilia rimane sempre tra un'esplosione di sapori: cannoli siciliani, pasta alla norma, street food tra i migliori del mondo, tant'è vero che tutti gli americani ne vanno pazzi.
0: Ecco.
1: Se no, Lipa non è che spendeva 5 milioni per sposarsi.
0: Capito?
1: Lì, no? Oppure Jack Lager che va con, come si chiama?
0: Con Mick Jagger. Vabbè, quella roba lì, insomma. Una a caso. Ma ha fatto una crasi, una fusione, così un nuovo nome.
1: Tu puoi parlare di arancino.
0: Mick, perdonaci. Sta pensando all'arancino.
1: Sta pensando all'arancino, dolci, salato, fritto. Ma tu te lo vedi? Lui con un'ape che tipo entra in un posto, si fa l'arancino.
0: Sì, anzi, che consegna a domicilio gli arancini. Abbiamo trovato un nuovo lavoro a Mick Jagger.
1: Vabbè, poi al secondo posto abbiamo la Campania, perché è un'icona mondiale del gusto: mozzarella di bufala, sfogliatelle, pizza. Qui nasce una delle cucine più famose del pianeta.
0: Oh.
1: Ma al primo posto, secondo te, chi c'è?
0: Non lo so, dimmelo tu.
1: Posso dire, io sono d'accordo con questa classifica. Sono veramente d'accordo, l'ho sempre detto.
0: Fammi sbirciare.
1: Emilia Romagna.
0: Beh.
1: È la vera food valley italiana, tortellini in brodo. Anche lì ho da ridire se me le potete fare vegan le cose. Adesso comunque
0: ma io pure un bel ragù.
1: Ma... i ristoratori italiani.
0: I ragù che non mangia lei lo mangio io, andate tranquilli.
1: Le lasagne.
0: Le lasagne come te le mangi?
1: Una piadina con parmigiano, reggiano e prosciutto di Parma.
0: Esatto, un bel crudo, squacquerone, rucola.
1: Tagliatella, ragù.
0: Vabbè. Ma tu il ragù non lo mangi, che vuoi? Lo mangio io.
1: Io mangio il ragù vegano.
0: Ragù vegano.
1: La mia vita è veramente triste.
0: Mamma mia, poi mi racconterai come lo prepari.
1: Comunque, nella ricchezza del Piemonte, la tradizione emiliana, passando per la pizza napoletana d'Italia, è uno dei pochi paesi al mondo dove ogni regione è una firma di gusto.
0: È vero.
1: E noi di Radio Tutta Italiana Estate non possiamo che confermarlo.
0: Assolutamente confermiamo, ma tra l'altro io ci tengo a salutare anche amici dalla Svizzera che ci stanno ascoltando. E allora saluto Lelo che mi scrive: ciao Rossella, ciao Giulia, qui in Svizzera le scuole terminano settimana prossima. Ma loro sono più diligenti di noi, lo dico sempre.
1: Ma Lelo, noi vogliamo sapere, ti prego diccelo, ma che vi mangiate voi in Svizzera?
0: è vero, raccontacelo, io qualcosina so, però dai, ce lo facciamo raccontare da lei. Un abbraccio dal Ticino e un abbraccio anche da parte nostra, da Rai Radio Tutta Italiana. E adesso arriva anche lui, Eros Ramazzotti, con Fuoco nel Fuoco.

0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti, le 9.41, mattina tutta italiana estate. E allora un po' di saluti che stanno arrivando. Salutiamo Marcello dalla Svizzera che ci segue e che poi tra l'altro a riguardo della cucina ci dice che ci mangiamo la cucina più buona al mondo, ovvero la dieta mediterranea. Ciao Marcello, un abbraccio anche alle tue fantastiche figlie che ho conosciuto tra l'altro sabato durante l'evento a Ponte Tresa dove sono stata a suonare insieme a Thomas Incontri che ci saluta da Varese. Ciao Thomas, lui è un grandissimo collega, speaker radiofonico, DJ, presentatore, abbiamo condiviso tantissime cose insieme, tanti programmi, e quindi un abbraccio grande. Ciao Thomas.
1: Comunque c'è qualcosa che mi sta
0: quanto entusiasmo Giulia. Comunque dimmi,
1: Thomas,
0: dimmi.
1: Perdonami, ma sono rimasta sconvolta.
0: Giulia ormai è perennemente sconvolta da quando mi ha conosciuto. Dice: ma chi me l'ha mandata
1: io ormai
0: qui questa?
1: Dico, non so perché, nel senso, io ho già il trauma che domani mattina mi devo mangiare il cornetto con la zola. Comunque ci sta.
0: No. Io domani ti porto una forma enorme, enorme di gorgonzola e te la devi mangiare tutta.
1: Ma perché mi continui a chiamare gente di Varese? Ma tu vai con i bigliettini a darmi un...
0: Allora, adesso... Sì, no, tu devi capire che adesso Rai Radio Tutta Italiana è la radio più ascoltata di Varese e del Ticino.
1: Ma ci stanno scrivendo dalla Svizzera.
0: Certo. Tra l'altro Marcello organizza serate, DJ set, quindi dobbiamo andare... Ti devo portare in Ticino.
1: In Ticino.
0: Andiamo a farci un giro.
1: Ok, comunque...
0: Non ti vedo convinta.
1: No, io onestamente dopo Varese cose, io voglio andare in Puglia, voglio andare in Ibiza, voglio andare
0: a ballare in Puglia,
1: voglio andare al mare, punto. Voglio stare in costume, abbronzarmi, prendermi un gelato.
0: Posso venire con te, mi vuoi?
1: Certo, perché qualcosa mi dice che non mi libererò di te per tutta quest'estate italiana, per questo io vado all'estero.
0: Io ti seguirò ovunque, sappilo.
1: Comunque, sta spopolando un fenomeno sul web che è anche un po' abbastanza inquietante, perché i giovani di oggi, a proposito di cibo, perché abbiamo parlato di eccellenze italiane, di piatti italiani, eccetera, non riescono più a ragionare con la loro mente o con il loro stomaco su quello che vogliono a pranzo. Quindi la nuova tendenza è farsi fare il menù da ChatGPT.
0: No.
1: Ed è veramente triste.
0: Ma basta. Chat.
1: Quindi ormai è proprio così, cara Rossella.
0: Cioè, prenditi un giorno di ferie.
1: Ma sei diventato anche uno chef,

0: trovo molto sbagliato
1: io
0: perché
1: ho
0: dovremmo ascoltare il nostro stomaco, non gli AI per mangiare. Però ho voluto fare un test, quindi ho detto ciao ChatGPT, vorrei capire cosa mangiare oggi che mi trovo a Roma di 10 giugno a pranzo, e mi ha risposto: ciao, ti preparo un menù completo da pranzo estivo italiano 10 giugno. Un antipasto, ti consiglierei di mangiare un'insalata caprese con pomodoro maturo, mozzarella, fior di latte, bufala.
1: È come me, chat.
0: Fresco. Esatto, olio extravergine, è fresca, veloce e perfetta. Poi passerei al primo piatto, una pasta fredda mediterranea, una pasta corta, farei dei fusilli, pomodori, olive, tonno, mozzarella e cubetti.
1: Ok.
0: Un piatto estivo per eccellenza, e ti proporrei anche un secondo piatto, orata al forno con il limone e rosmarino, cottura semplice, poco olio. Di contorno, zucchine e insalata mista, e come dessert un'anguria e pesche di stagione. Bevande, acqua frizzante, mi raccomando, bevi molto, idratati perché a Roma fa molto caldo. E anche un vino bianco leggero, il pranzo poi diventa più friendly. E quindi io
1: gli ho risposto, poi cucina chat?
0: No, io gli ho risposto: ma chi me lo paga il conto?
1: Brava, brava.
0: E mi risponde: bella domanda.
1: Bella domanda, è anche ironica.
0: Si stai parlando del menù che ti ho proposto, il conto lo paghi tu, come in qualsiasi pranzo ristorante. Purtroppo ChatGPT non ha il portafoglio digitale ancora. Cioè io sono pure presa in giro da ChatGPT, non solo da te.
1: È una congiura qua, tutti contro Giulia. ma ti pare?
0: Questo devo salvarlo perché veramente non si fa.
1: Cioè anche il senso del però anche il senso del humor, devo dire.
0: Io non lo so, mi sta prendendo in giro. Ti aggiungerei che il menù è servito, ma il conto, come sempre, dipende da chi è seduto al tavolo con il portafoglio aperto.
1: Vedi? Quindi niente,
0: ChatGPT,
1: sei svegliata.
0: Posso dirti, non sei un galantuomo, perché mi aspettavo che il conto me lo pagavi te.
1: Ma adesso sono cambiati i tempi, sono cambiati. Senti, io ti ho preparato una canzone, visto che mi parli sempre della Puglia, e allora vieni a ballare in Puglia?
0: Sì.
2: Invece alla mia sinistra potete notare al ballo.

0: Tra l'altro, ecco appunto.
1: Non ci sono stata più neanche la console.
0: C'è stata un'incursione di Albano. Che giustamente, mi scusi Albano. Tra l'altro, allora, io Albano mi perseguita.
1: Che ci, ci segue,
0: tra l'altro ci segue sempre su Rai Radio Tutta Italiana. No, perché io ho cantato con Albano.
1: Hai cantato?
0: Te lo giuro, ho fatto un evento un po' di anni fa.
1: Ma lui lo sa?
0: Lui non lo sa. Dove mi ha scelto, e povero Albano, e mi ha chiesto, io stavo assistendo alle prove prima del suo spettacolo, era ovviamente un evento corale di un giornale dove c'erano vari ospiti, c'era anche Albano, e a un certo punto gli viene la malsana idea di coinvolgermi sul palco, ma senza sapere nulla di me, cioè non mi conosceva. Tu immaginati, io ero lì davanti a lui durante le prove, e lui mi ha proprio indicato e mi fa tu, e io chi? E mi sono girata dietro di me per capire se ci fosse qualcun altro, ma c'ero solo io. Canti? E io, ma sì, mi ha detto, perché no? Sotto la doccia. Tanto. Ma vabbè, vieni sul palco. Io, in che senso, scusi, non ho capito. E mi sono ritrovata sul palco con lui. Poi lui non è che dici una canzone, cioè ci cantiamo felicità insieme, siamo tutti contenti. No, ha fatto un medley di canzoni dove io, mi dispiace per lui, ma sapevo, sai, i ritornelli, comunque, però giustamente, cioè l'essenziale, ecco. E lui si è anche infastidito quel giorno perché mi fa, però Rossella, potevi impararti un po' meglio le canzoni? Io, ma cosa ne sapevo io che avrei cantato con lei, signor Albano, mi scusi. E poi, sai dove l'ho ribeccato?
1: Dove?
0: A febbraio, che sono stata a Montescaglioso a fare un carnevale con Cristiano Malgioglio, e io scesa all'aeroporto di Bari, ma ho preso un aereo prestissimo, cioè tipo alle 6 del mattino, e io me lo sono beccata lì, quindi secondo me...
1: E che se la canzone è pure in aeroporto?
0: No, almeno quello no, però l'ho visto col suo cappellino bianco e ho detto, va lì Albano.
1: Ma non è che adesso sta dietro gli studi e mette le canzoni apposta?
0: Sì.
1: Perché... Oh mio Dio.
0: Adesso fa un'incursione con un suo acuto.
1: Così, come minimo, dopo gli devi dedicare una canzone.
0: Assolutamente.
1: Tanto non la devi cantare te, grazie.
0: Ma ce la cantiamo, Ma tu, cambiando argomento, comunque, ciao Albano.
1: Ciao Albano, mi dispiace che ho dovuto incontrarla prima di tutto.
0: Infatti si è pentito immediatamente, secondo me. Due secondi dopo avermi chiamata sul palco faccio basta. Ma perché,
1: ora puoi scendere.
0: Perché mi vengono queste idee malsane? Vabbè. Comunque, tu lo sapevi che in Svezia si ricicla così bene da... praticamente hanno finito tutti i rifiuti perché riciclano talmente tanto bene che non ne hanno più.
1: Ma come?
0: Te lo giuro. Ma aspetta, notizia della notizia della notizia: è costretta ad importare la spazzatura da altri paesi.
1: Ma non ci credo, ma allora mi sembra... Cioè, mamma, che cos'è una...
0: Te lo giuro.
1: Cioè, un riciclaggio di denaro, di immondizia, cos'è?
0: No, ma aspetta... No. Cioè, dici che legalmente fanno questa cosa?
1: No, mi sembra
0: cosa.
1: Una cosa assurda. Addirittura e una volta che l'hanno importato, che tu, ci fanno?
0: Allora, la smaltiscono loro perché sono talmente tanto bravi. Allora, i paesi esportatori pagano la Svezia per smaltire i propri rifiuti, generando per Stoccolma un introito stimato di oltre 100 milioni di dollari l'anno. Quindi, capito?
1: Ma pensa un po'.
0: Sono talmente tanto diligenti.
1: E come fanno? Perché loro sono proprio attenti.
0: Allora, adesso andrò personalmente in Svezia ad accertarmi, a vedere come fanno, a seguire tutta la
1: procedura. Secondo me se ci vado io mi arrestano, perché io proprio non riesco. Cioè io veramente mi impegno.
0: Ma tu la fai la raccolta differenziata?
1: Io mi impegno tantissimo, perché io credo tantissimo nell'ambiente, sono una persona su questo in realtà molto seria. Il problema è che io mi distrago, quindi poi se sto al telefono magari metto la scatoletta di tonno nella plastica, ma non lo faccio
0: apposta. Lascia il telefono in frigo.
1: Ma non lo faccio apposta, è che proprio, cioè, non è, capito? Cioè, secondo me serve una laurea. Dovremmo veramente, a parte gli scherzi, insegnare sin da piccoli nelle scuole.
0: È vero,
1: a fare questa
0: brava,
1: cosa, perché se
0: brava.
1: No arrivi alla mia età e non sai come si fa, non è colpa
0: che
1: mia,
0: che siamo irrecuperabili,
1: è complicatissimo. Io ormai ho pure paura quando sono a casa mia, cioè mio padre che ha appunto tutto il secchio, è diventato, mi sembra di stare nella NASA, no, quello non lo mettere lì, quello, e io non mangio, preferisco, perché ho paura a avvicinarmi.
0: Dici, io non sporco, facciamo così,
1: sì,
0: così almeno non so dove buttare le cose.
1: I miei vicini di casa che appena mi avvicina un secchione mi sembrano tipo, sai, gli agenti dell'FBI che ti guardano tutti, che
0: con
1: ancora
0: sospetto.
1: Prima sanno che tu commetterai qualcosa di sbagliato in quei secchioni, e io non mi sento pronta a tutto questo, guarda.
0: Cioè lo vivi proprio con ansia. E quindi volevamo capire in Svezia come fanno questa pratica, ma insieme lo vogliono capire anche Marrakesh e Madame, e infatti ci ascoltiamo Volevo Capire.

0: Però volevamo capire dove fosse Julian. Sta qui con noi.
1: È arrivato,
0: adesso.
1: È arrivato. Comunque, tra l'altro, io non so veramente la cosa dell'algoritmo vocale. Funziona seriamente sui telefoni? Perché abbiamo parlato di Albano.
2: No, ma c'è Albano qui
1: nella giuro, mi è apparso Albano adesso telefono. Che ovviamente ha dichiarato che non è stato invitato al concerto del 2 giugno. Si sono forse dimenticati di me. Che ci posso fare? Ma no, Albano, no, che non si sono dimenticati di te. Anzi, noi ti invitiamo, ti facciamo un invito ufficiale qui a Mattina Tutta Italiana Estate, quindi ci devi venire a trovare. Giulia, che dici, sei d'accordo?
0: Io trovo assurdo che ti è apparso proprio in questo secondo. La situazione diventa sempre più inquietante.
1: Vedi che la mia tesi è reale. Allora
0: è arrivato il mio momento di andare. Vi saluto a tutti, sono tutta italiana.
1: Ma solo
0: arrivato...
1: tu saluti? Io rimango qui, non ho capito.
0: Non so se Giulian ti vuole tenere, comunque
1: non lo so, non lo so.
3: No, un'altra canzone ci sta comunque.
1: Ma io la metterei, sì. Io la metterei.
3: E anche perché è forte quella lì.
0: Non c'è Adriano Celentano.
1: E allora ciao ragazzi, ci vediamo domani alle 7. Adesso arriva Julian.

0: inizia estate tutta italiana.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati, ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsione dell'aeronautica militare.

Qualcosa di grande, Luna Pop. Buongiorno, buongiorno a tutti da Julian Borghesan. 10, quasi 8 minuti, inizia estate tutta italiana. Come di consueto, dalle 10 alle 12 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Nella prima ora ripercorriamo la storia musicale, i tormentoni dell'estate dagli anni 80 ad oggi. Poi nella seconda ora naturalmente torniamo all'attualità. Abbiamo aperto oggi con gli anni 2000, era esattamente il 2000, qualcosa di grande, canzone estratta dall'album Squarez dei Luna Pop. In realtà era il terzo estratto da questo album, che è diventato un album cult, Squarez, e arriva questo singolo dopo 50 special, che tra l'altro abbiamo sentito la settimana scorsa, sempre nel momento dedicato agli anni 2000, e Un giorno migliore. E questo qui è il singolo con il quale Luna Pop hanno vinto l'edizione 2000 del Festival Bar, scelto come colonna sonora del film E adesso sesso, diretto da Carlo Vanzina. E è stato pubblicato anche in spagnolo con il titolo di Algo Grande, e quindi insomma, che dire, c'è poco da dire. Cioè, questo è un successo atteso, quello dei Luna Pop, ma in particolare quello di Cesare Cremonini, e l'abbiamo visto anche insomma in questi giorni, no? Anche il doppio concerto qui al Circo Massimo di Roma, sold out, 70.000 persone, 70.000 paganti a sera, quindi ha fatto 140.000 paganti in due sere. Grandi protagonisti insieme a lui, amici come Lorenzo Giovanotti, ospite appunto della prima data, Elisa, poi chi c'era ancora? C'era Valentino Rossi. Valentino Rossi, insomma, ed altri amici. E tutto questo poi il 2 settembre, la prima delle due date, andrà in onda in prima serata su Rai 1, quindi avremo la possibilità di rivivere le emozioni di quel concerto lì del Circo Massimo con Cesare Cremonini. Ma restiamo nel 2000, spegniamo anche la base, si spetta da sola perché alla fine a Sanremo, alle selezioni del festival, viene scartato inizialmente a Sanremo 2000 un pezzo che poi viene pubblicato inizio aprile e diventa uno dei tormentoni italiani più amati di sempre. Vince il premio radio nel 2000 al Festival Bar, e nella sezione Big di Un disco per l'estate rimane per tutta l'estate ai vertici delle classifiche radiofoniche di vendita. Viene inoltre registrato in inglese e spagnolo, lanciando queste due artiste anche sul mercato estero. Sto parlando di Paola e Chiara con Vamos a Bailar.

Gianluca Grignani, na na na na na na na na. Speciale il titolo di questa canzone, l'estate 2000. Che poi stavo pensando una cosa, ragazzi, perché l'estate 2000 uno dice vabbè, ieri, sì, idealmente era ieri, cioè a percezione. In realtà sono passati 25 anni. Cioè, il 2000, vi ricordate il 2000, il problema, oddio, adesso i computer vanno tutti in vacca, eccetera. Un quarto di secolo, cioè sono volati, siamo nel 2026, sono volati letteralmente 25 anni e non ce ne siamo accorti, perché il 2000 per le nostre generazioni è un po' il giro di boa, diciamoci la verità, cioè è il passaggio, no? Dal 1900 al 2000, ragazzi, secolo nuovo, quindi è assolutamente un giro di boa. Vabbè, lasciamo da parte la tristezza. Buongiorno a tutti, 10 e 23 minuti qui in Italia, lo dico perché tanti di voi ci stanno ascoltando anche dall'estero, quindi benvenuti su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 10 e 24, guarda, in questo, tra 3, 2, 1, in questo momento sono le 10 e 24 in Italia. Sincronizzate gli orologi, questa estate Tutta Italiana, il programma, un programma musicale. L'idea è il programma musicale, l'idea è quello, nella prima parte, visto che sono due ore al giorno, nella prima parte regalarvi e farvi riascoltare le hit, i tormentoni delle estati dal 1980 ad oggi, e poi nella seconda parte, condita dalla musica attuale, quindi le top 40, le 40 più suonate dalle radio italiane questa estate 2026, qualche notizia buttata qua e là. Io sono Giulian Borghesan, grazie per aver scelto anche oggi Rai Radio Tutta Italiana. Ci siamo ascoltati, dicevo, speciale di Gianluca Grignani, estratto da Sdraiato su una nuvola, che era il quarto album di questo rocker un po', come dire, poco costante nella sua carriera per altri motivi, però secondo me è un genio, cioè lui è un talento vero, e lo dico con cognizione di causa, avendo lavorato con Gianluca più o meno un annetto dal punto di vista di comunicazione, eccetera. Però lui è veramente un talento meraviglioso. Un giorno incontrammo Vasco Rossi in un ristorante, il quale gli disse: tu sei il mio erede naturale, cioè tu sei il mio erede naturale, capito? Gianluca per poco sviene, però questa era la considerazione che arrivava anche ai suoi colleghi. Va bene, continuiamo con la musica, sempre estate 2000, Piero Pelù, anzi no, Piero Pelù l'abbiamo già suonato. Piero Pelù l'abbiamo già suonato. Sì. Ligabue, si viene, si va. Si viene, si va, che anche questo è un quarto estratto, l'album è Miss Mondo. Poi vi faccio ascoltare la canzone di Neck, sempre per ritornare ai ricordi di quell'estate di 25 anni fa. Ci sei tu è il titolo della canzone, canzone che ha conquistato un po' tutte le classifiche, non solo in Italia ma anche in Germania, Spagna e Svizzera, inserito nel sesto album La vita è, ed è Neck, è stato insomma nell'estate 2000 uno dei grandi protagonisti, rimanendo per molte settimane ai vertici dell'airplay radiofonico. Allora, stop alla base, abbiamo detto Ci sei tu di Neck, ma subito Si viene, si va, Luciano Ligabue.

Jack, ci sei tu. All'anagrafe Filippo Nerviani, lui lo Sting italiano. Perché poi in realtà Neck, ovvero Filippo, ha iniziato la sua carriera, insomma, il suo percorso musicale cantando le canzoni di Sting. Poi da lì, naturalmente è cresciuto, poi è diventato Neck e il resto è storia. Va bene, abbiamo quasi chiuso l'estate 2000. È vero che noi nella prima ora consideriamo un decennio, però ci tenevo particolarmente, insomma, a farvi ascoltare queste canzoni nello specifico dell'estate 2000, quindi del primo anno dell'estate, il primo anno del decennio. Perché? Perché questi successi qui in realtà non si sentono quotidianamente nelle radio e secondo me è un po' un errore, ve lo posso dire, perché sono quelle canzoni che ogni tanto, quei ricorrenti che ogni tanto dovrebbero ricicciare fuori, e questo è un lavoro che noi come Rai Radio Tutta Italiana facciamo, perché questo sporco lavoro qualcuno lo doveva fare. citazione. Allora, stavo dicendo, chiudiamo l'estate 2000 con due pezzi. Il primo è Come suena il corazon di Gigi D'Alessio, che tra l'altro è uno dei cavalli di battaglia anche nei concerti di Gigi, e poi Parole di burro di Carmen Consoli. Allora, Come suena il corazon è estratto dall'album Quando la mia vita cambierà, che è l'album che segna e decreta il grande successo di Gigi D'Alessio, grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo di quell'anno con Non dirgli mai, brano che te lo dico a fa, brano Non dirgli mai, che i fan di Gigi conoscono non a memoria, anche gli accordi cantano durante i concerti. E poi Carmen Consoli, abbiamo detto, Parole di burro, conosciuta anche come Narciso, perché poi fa così, insomma, che è l'inizio, insomma, della strofa, contenuta in Stato di necessità. Questa canzone, Stato di necessità, è l'album che rappresenta il maggior successo commerciale di Carmen Consoli, questa straordinaria cantautrice catanese. Parole di burro ha conquistato subito le vette delle classifiche radiofoniche nel luglio dell'estate 2000 e successivamente fu premiata come miglior canzone dell'anno al Premio Italiano della Musica, il PIM, che in quegli anni lì era quell'appuntamento televisivo immancabile con tutti i big della canzone e tutti i fautori dei grandi successi. C'erano tutti, da Vasco a Ligabue, agli 883, a Pino Daniele, a tutti, non mancava nessuno. PIM, Premio Italiano della Musica, anche quello lì è un momento televisivo, posso dire, che ci manca tanto. Allora, abbiamo detto, chiudiamo l'estate 2000 con Parole di burro di Carmen Consoli, ma subito Come suena il corazon, Gigi D'Alessio, qui su Rai Radio Tutta Italiana, a estate tutta italiana.

nei bar, in spiaggia, in palestra, nei supermercati, ovunque, anche mentre facevi la benzina, cosa cantavi? Certo, tre parole di Valeria Rossi. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Cioè, quello lì è stato più di un tormentone. Quello lì era un martello pneumatico, cioè era una roba che te la sognavi anche di notte, perché veramente quello è il tormentone proprio per eccellenza, capito? Pensa tra l'altro che la canzone fu proposta a Sanremo Giovani appunto del 2001, ma fu scartata, cioè non l'hanno presa. E da lì magicamente, perché a volte è vero che quelli erano gli anni dove i tormentoni si scrivevano a tavolino, eccetera eccetera, però da lì magicamente, al netto anche del lavoro di comunicazione, di promozione fatto da un team straordinario che tra l'altro conoscevo, da lì magicamente è esplosa, perché a volte succedeva anche questo, che magicamente una canzone diventava di tutti, e questo fu l'accaduto appunto per tre parole di Valeria Rossi, ancora sconosciuta come artista giovanissima. Vinse due dischi di platino, il premio come rivelazione dell'anno e la seconda posizione tra i singoli più venduti dell'anno, vendendo appunto oltre 100.000 copie. E tra l'altro la versione originale avrebbe dovuto intitolarsi Sono il guaritore, pur mantenendo la stessa melodia, però aveva un testo completamente diverso. L'anno successivo, nel 2002, fu fatta anche una versione spagnola chiamata Tres Palabras, che potete tranquillamente insomma trovare sulla rete, su YouTube, anche il canale, quello principale insomma dell'artista. Ho chiuso la base perché Dammi tre parole di Valeria Rossi apre l'estate del 2001, e dall'estate del 2001, mantenendo il concetto dell'estate, andiamo nel 2005, quando i Negramaro con la loro Ciao Verona, non è il titolo della canzone, no, Ciao Verona è il saluto dei Negramaro all'Arena di Verona, arena che salta in piedi per festeggiare la band rivelazione del Festival Bar 2005, terz'ultima edizione in assoluto, e i salentini Negramaro, che con una manciata di singoli diciamo ben assestati, conquistano la scena pop nazionale. A metà giugno, come secondo singolo di Mentre tutto scorre, pubblicano Estate, che è uno dei brani più ispirati della band di Giuliano Sangiorgi, e a cominciare appunto da un attacco che tutti conoscono e naturalmente storpiano, perché funziona così. Quindi ci ascoltiamo tre parole Valeria Rossi e poi Estate Negramaro, quindi due estati, 2001-2005.

Estate Negramaro su Rai Radio Tutta Italiana, era l'estate 2005 ed è un altro pezzettino che noi aggiungiamo a questo viaggio nelle hit dell'estate da partire dal 1980 fino ad oggi. Estate 2005, dicevo, ma anche qua non sapevamo cosa sarebbe successo l'anno successivo, l'estate 2006. Mondiali di calcio, estate 2006, vabbè, li abbiamo vinti. La nazionale italiana vince i mondiali in Germania, storica vittoria, era il 9 luglio del 2006 e l'Italia intera festeggia appunto la vittoria della Coppa del Mondo a Berlino contro la Francia. Piazze, strade, il tricolore ovunque, un'atmosfera, una festa collettiva e il tutto accompagnato anche quell'estate da tantissima musica. Posso dire una cosa? Allora, innanzitutto che probabilmente siamo una squadra fortissimi di Checco Zalone, non lo ascoltiamo adesso, ma è stato sicuramente la colonna sonora di quell'estate lì, ma anche per deridere un po' gli amici d'Oltre Alpe e non solo, insomma, no? Perché ce la sentivamo calda. Beh, da campioni del mondo ce la siamo sentita calda, giustamente, come fanno anche gli altri. È stata un'estate particolare, particolare perché dal punto di vista climatico, cioè giugno e luglio, un caldo che ci portava via, se vi ricordate. Io ricordo anche la sera della finale, a casa di amici, un caldo sia in giardino che dentro, anche sotto la doccia faceva caldo ovunque. Mentre il mese di agosto più fresco e piovoso, insomma, la seconda parte dell'estate le temperature sono un po' crollate e ha piovuto un po' in tutta Italia, spezzando bruscamente, insomma, l'afa. Ma quell'estate lì è stata caratterizzata per l'appunto dall'Italia, campione del mondo. E tra le canzoni, ho spento la base perché chiudiamo questa nostra prima ora con una delle canzoni di quell'estate, ovvero Applausi per Fibra, canzone di Fabri Fibra, uscita i primi di aprile, è diventato un vero e proprio tormentone durante l'estate del 2006. C'era anche un bel video girato dal regista Cosimo Alemà, diretto da Cosimo Alemà, che vedeva la partecipazione anche di Big Fish e Nesli. All'anagrafe Nesli, per chi non lo sapesse, è un altro cantautore più giovane di Fabri Fibra e tra l'altro è il fratello di Fabri Fibra. Chi è Cosimo Alemà? Beh, Cosimo Alemà è un regista, videomaker, ha girato un sacco di cose, anche Room for You, serie televisiva del 2008 tra le tante, Tutti intrusi, cortometraggio, di cortometraggi ne ha fatti diversi, è molto bello anche Gonfiate la bambola, insomma è un grande talento. Quindi chiudiamo questa prima parte, estate 2006, Applausi per Fibra, Fabri Fibra, poi iniziamo la seconda parte, più tardi abbiamo anche al telefono un ospite per parlare del premio Stefano D'Orazio, però facciamo una cosa alla volta, intanto Fabri Fibra.

0: Signori, le 11:02 qui a Rai Radio tutta italiana.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsione dell'aeronautica militare.

0: Stelle, la canzone di Geolier qui su Rai Radio tutta italiana. Come anticipato prima, dobbiamo parlare del premio Stefano Dorazio, premio nato nel 2021, e devo dirvi una cosa: quest'anno io sono onorato, e lo dico pubblicamente, di condurre questa edizione, ma ne voglio parlare con il 50% del cuore di Stefano Dorazio. Tiziana Giardoni, ti piace così, il 50% del cuore?
1: È bellissimo, grazie, che bello.
0: Come stai, Tiziana?
1: Bene, ma guarda, devo dire una cosa, per me è un onore invece averti come conduzione. Guarda, sono molto felice, ti ringrazio tantissimo, perché sai qual è il fine
0: come no,
1: del premio e dell'associazione nata proprio a nome di Stefano.
0: Allora, intanto ricordiamo 20 giugno, Notte Bianca, EUR 26 qui a Roma. Per chi non è di Roma, perché poi insomma questa radio è ascoltata ovunque, Roma Sud, quartiere EUR, c'è questa scalinata meravigliosa, la Basilica dei Santi Pietro e Paolo. Infatti io, ignorantemente, quando tu, Tiziana, mi hai chiamato, ti ho detto: ok, ma c'è un palco? Mi hai detto: no, c'è proprio una scalinata, non bastava il palco.
1: Esatto, è un palco naturale, ecco, perfetto. Avremo come sfondo la Basilica di San Pietro e Paolo, tutta illuminata per l'occasione, insomma, è bellissimo, devo dire.
0: No, è bello perché ricorda un po' anni fa, ricordiamo tutti, no, televisivamente, Donna sotto le stelle, che veniva fatta in Piazza di Spagna, dove il palco era la scalinata, in quel caso.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: anche
1: esatto.
0: Qui è la scalinata, e tra l'altro questa serata, posso spoilerare, cioè si apre con un momento musicale estremamente importante, perché c'è la banda della Polizia di Stato.
1: Esattamente, c'è la banda della Polizia di Stato al completo, che già dallo scorso anno ha abbracciato l'iniziativa. E devo dire che sono molto felice e anche orgogliosa di questo, perché chiaramente la banda della Polizia di Stato per noi è fondamentale, importante, perché dà quel tocco di istituzionalità a tutto l'evento, insomma. Quindi apriremo con loro, e quindi con un medley di canzoni ovviamente storiche dei Puff, quindi sarà veramente molto bello, molto bello.
0: Assolutamente. Allora, il premio Stefano Dorazio, fammi dire, è un premio importante, perché cosa che ha sempre fatto Stefano era quella di grande attenzione nei confronti dei giovani talenti. E il premio Stefano Dorazio, nato proprio per questo motivo, vuole supportare, ma fattivamente, non con le chiacchiere, perché molte volte, lo sai, Tiziana, no? Di premi in giro per l'Italia ce ne sono tanti, addirittura per farti partecipare ai premi ti chiedono anche di pagare la redazione del premio stesso. In questo caso non funziona così, è tutto gratuito, ma soprattutto fattivamente, perché il premio Stefano Dorazio sostiene davvero il percorso di questi giovani, giusto?
1: Assolutamente, no, ci tenevo in modo particolare a sottolineare il fatto che naturalmente i giovani talenti che noi scegliamo in base a una selezione che viene fatta di ragazzi e che provengono da tutta Italia, peraltro, per cui voglio dire, ci mancherebbe altro che questi ragazzi debbano comunque pagare delle quote. Assolutamente no, non è previsto, certo. Anzi, ti dirò di più. I ragazzi che vincono delle borse di studio, e quest'anno peraltro sono diventati 4 le categorie, perché abbiamo aggiunto la categoria che è la categoria performer, che fa parte un po', diciamo, del percorso artistico anche di Stefano, perché come tu sai, Stefano era anche diciamo ideatore di musical di successo, ultimo parte di Pinocchio, ma anche Aladdin, insomma, che ha fatto il giro d'Italia anche adesso.
0: No, certo.
1: Esatto, quindi abbiamo aggiunto una quarta borsa di studio. I ragazzi frequenteranno per un anno un'accademia d'eccellenza, migliorando le proprie qualità, chiaramente, perché questo è quello che facciamo noi. È inutile dare delle quote di soldi. Noi vorremmo che questi ragazzi che hanno un vero talento uscissero fuori, ma uscissero fuori come devono, cioè prima devono studiare, perché non basta essere dei bravi cantanti, dei bravi compositori, eccetera. Bisogna studiare, perché quello fa la differenza e lo vediamo, insomma, no? Lo vediamo.
0: Beh, ti posso dire che i grandi professionisti, naturalmente adesso stiamo parlando di Stefano, parliamo dei Pooh, tutti loro hanno sempre continuato anche a studiare, perché Stefano a un certo punto era il batterista, dal punto di vista proprio di se dovessimo stilare una classifica europea, era il batterista più bravo in assoluto a livello europeo. Ma questo non arriva solo dal talento. Arriva anche da tanto studio e fa sì che, insomma, poi alla fine raggiungi determinati obiettivi. Allora, ricordiamo ancora, 20 giugno, la sera è quella lì, notte bianca Eur 26. Noi vi aspettiamo, dico noi, visto che mi hai coinvolto Tiziana in questa meravigliosa cosa, Scalinata, Basilica dei Santi, Pietro e Paolo. Mi fa sorridere una cosa, perché c'è una dicitura che è stata messa sui social a proposito del parcheggio. È vero?
1: Sì, guarda, l'ho letta anch'io e sono scoppiata a ridere perché però voglio dire, l'Eur è talmente
0: Sì, si trova parcheggio.
1: voglia, sì, l'Eur è bello poi, nella
0: L'euro
1: zona, devo
0: è
1: dire,
0: bello
1: sì.
0: e sarà una serata straordinaria. E, tra l'altro, visto che all'inizio c'è anche il sindaco di Roma che passa, insomma, c'è sia la parte, diciamo, istituzionale che poi tutta la parte artistica dettata
1: Certo,
0: dal premio.
1: ma sì, lo accoglieremo proprio noi anche, caro Giuliani, il sindaco, perché faremo questo omaggio della banda anche a lui, con un bel inno d'Italia, ovviamente.
0: Ok.
1: Quindi saremo io e te.
0: Allora io ti chiedo
1: Quindi,
0: una cosa pubblicamente, detta tra noi ma pubblicamente, se facciamo trovare una chitarra,
1: sì, lui la suona, lo so.
0: e quindi non posso non fargli suonare la chitarra.
1: Lo
0: Lo
1: facciamo,
0: facciamo.
1: dai,
0: Va bene,
1: assolutamente.
0: senti, per salutarci io ho scelto, perché giustamente Stefano, sì, grandissimo musicista, ma anche grandissimo, bravissimo autore e compositore. Tra le canzoni ho scelto Buona Fortuna del 1981,
1: Bene.
0: canzone che rappresenta, insomma, in tutta la sua integrità l'essenza artistica di Stefano Dorazio. Canzone che è un po' un omaggio pop anche a Frank Zappa, se vogliamo, perché tra le righe c'è anche quella roba lì. Ho fatto una buona scelta?
1: Hai fatto la scelta giustissima, è perfetta, perfetta.
0: Grazie.
1: Piace tantissimo anche a me, poi, peraltro.
0: Bene. Allora, grazie Tiziana. Noi ci vediamo il 20 per tutti, ma prima per le riunioni, perché funziona
1: Va
0: così. Un bacio.
1: bene. Va bene, va bene. Un bacio e grazie a
0: Grazie
1: tutti,
0: a te.
1: grazie
0: Ciao.
1: davvero.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Sammy, Biagio Antonacci, non sono sparito, sono qui, grazie Biagio, grazie, bella canzone, tra le 40 più suonate in tutta Italia. No, ho lasciato un po' di respiro musicale perché dopo la lunga chiacchierata telefonica che abbiamo fatto con Tiziana Giardoni, che ringrazio e saluto ancora, per questa edizione del premio Stefano D'Orazio, il 20 giugno vi aspetto lì sulla scalinata dei Santi Pietro e Paolo all'Euro, Basilica dell'Euro. Bellissimo, bellissimo, bellissima, sarà sicuramente una bellissima serata, ma soprattutto c'è quell'essenza che io amo e questa cosa l'ho sempre condivisa con artisti come appunto e amici come Stefano D'Orazio, cioè la gioia di ascoltare i giovani e i nuovi talenti che sono il presente, ma soprattutto speriamo siano il futuro della musica italiana e non solo della musica. Va bene, chiusa parentesi, 11:33 minuti, questa è Estate Tutta Italiana, il vostro programma, il programma che avete scelto e vi ringrazio per questo. Passate parola, perché la radio è fondamentale, la fidelizzazione, quindi avere il passaparola agli amici, ai parenti. Oh, sai che ho sentito ieri, beh, perché non l'ascolti tu? Ok, ma dove si ascolta? Guarda, è facile, se sei a casa magari metti Rai Play Sound, la piattaforma, te la scarichi gratuitamente. Se sei in macchina in giro eccetera, c'è la DAB, vai sulla DAB, tanto ormai le auto, insomma, la DAB ce l'hanno un po' tutte. E a proposito, sapete che era uscita questa notizia che probabilmente in futuro l'automotive, quindi il settore delle automobili avrebbe deciso per eliminare le autoradio sulle auto. Allora, ci sono notizie in realtà positive, me le ha dette proprio l'altro giorno Rosario Donato, direttore generale di Confindustria Radio TV, perché stanno ampiamente, abilmente dialogando con il mercato dell'automotive e sembrerebbe che questa cosa non accada. Noi lo speriamo tutti, soprattutto noi del mondo della radiofonia, perché la radio, per una grande percentuale, insomma, si ascolta anche in auto tra uno spostamento e l'altro. Quindi, insomma, speriamo bene che si riesca a risolvere questa criticità. Allora, se aveste la possibilità di vedermi in questo momento, sono messo tipo Elvis Presley con microfono asta inclinato, perché mi sono allungato per caricare le prossime due canzoni. Allora, una è Bagniamoci. Vedi che io penso all'estate, allora spengo la base, se no faccio confusione. Baciamoci, canzone degli Eugenio in Via di Gioia, che tra l'altro ho avuto recentemente anche la fortuna di incontrare e intervistare. E poi altra canzone che vi faccio sentire è Santa, LDA insieme ad H7. Tutte e due canzoni in questo momento nella top 40, cioè tra le 40 canzoni più suonate. Quindi ascoltiamo subito Eugenio Via di Gioia e poi LDA insieme ad H7, un'amicizia inossidabile praticamente con la loro Santa.
1: Mattina Italiana

dovrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Santa. Santa, si chiama Santa LDH7, l'amicizia inossidabile dei due, l'hanno raccontato più volte anche durante le interviste all'ultima edizione del Festival di Sanremo, dove erano in gara, e vivono insieme, scrivono, cantano, si divertono, due ragazzi eccezionali. Ne sono testimone conoscendoli, insomma, sono due ragazzi veramente per bene. Due ragazzi per bene che arrivano da famiglie per bene. Luca LDA, conosco un po' di più, essendo il figlio di Gigi D'Alessio, e poi H7, l'altro Luca. Luca. Va bene. 11:42 minuti in questo momento. Buongiorno da Rai Radio Tutta Italiana. Tra le notizie, gli appuntamenti eccetera, stavo dando un'occhiata a questo che è molto molto interessante, perché poi parte oggi, parliamo di Verona, l'ho trovato proprio sul sito del Comune di Verona, torna teatro nei cortili per l'estate 2026, quindi a partire da oggi fino al 6 settembre, rassegna che porta spettacoli dal vivo tra chiostri e spazi all'aperto, trasformando la città in un palcoscenico diffuso. Il chiostro di Santa Maria in Organo, il cortile Montanari e il chiostro di Santa Eufemia diventano luoghi di incontro, cultura e socialità. E posso dirvi che il palcoscenico dettato proprio dalle città è qualcosa di straordinario, anche perché qual è il palcoscenico migliore se non la propria città? Cioè dove poter comunque presentare arte, proporre no? Anche al pubblico, se vuoi, di passanti, non solo la musica ma anche altre forme d'arte, il ballo, la lirica, perché no? Anche la lirica. Ad esempio, vedi, altra, ne avevamo forse parlato recentemente, Roma in musica, Daniele Silvestri and Friends, un palcoscenico per tutti in una città per cantare. Quindi settimana di concerti sparsi per Roma, piazze, periferia, centro, eccetera, eccetera, fino al 13 di giugno. Ecco, questa è un'altra occasione, per ora è un esperimento, ma il sindaco Roberto Gualtieri, sindaco, lei sa che le farò suonare la chitarra il 20 sera, se qualcuno lo conosce non diteglielo. Comunque il sindaco Roberto Gualtieri si augura, a proposito di questa operazione appunto di Daniele Silvestri, che possa diventare una tradizione, invita chiunque voglia prenderne parte ad avvisare il municipio di riferimento, perché sono coinvolti tutti e nel caso imbracciare la chitarra. Quindi è poi una sorta di chiamata alle arti rivolta ai romani, anche se il programma è già pienissimo, però insomma questo dice il sindaco Gualtieri in un'intervista a Repubblica. Arrivano Merck e Cremont, Partenope, canzone con Serena Brancale e The Colors.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, la canzone di Ultimo, Nicolo mio. Adesso manca poco, 4 luglio Tor Vergata, concerto, 250.000 persone, 250.000 biglietti pagati, finiti in meno di 3 ore, prelazione per il fan club, solo il fan club ha portato via 125-150 mila biglietti, c'è una cosa incredibile per sto ragazzo.

E siamo orgogliosi. Siamo, cioè, chi ama la musica deve essere orgoglioso, perché un ragazzo così giovane che batte tutti i record e fa un concerto con 250.000 paganti, bisogna essere orgogliosi. Bravo. Poi, come tutte le cose, ti può piacere o non piacere, però complimenti. Cioè, arrivarci lì, capito? Va bene. Le 11.51, vediamo un po' di informazioni utili, perché d'estate poi si scatenano tutti i festival, gli eventi, live, c'è un sacco di roba. Tipo qui a Roma, ad esempio, è partito ieri sera il Rock in Roma con gli Offspring, senza la S, di Offspring, all'Ippodromo delle Capannelle. Rock in Roma, quindi dal 9 giugno al 18 luglio, questo ormai è un appuntamento annuale, una ricorrenza, cioè non può mancare, se no non parte l'estate. Vi segnalo 18 giugno Jamie Tights, concerto sul palco di Rock in Roma, il 20 giugno alle Capannelle, sempre i Negramaro. Quindi segnatevi questo appuntamento. Poi il 30 giugno, altro appuntamento da segnare, Olly, concerto di Olly. Il 2 luglio c'è Emma Marrone. Poi vediamo un po', 10 luglio Mannarino. Il 16 luglio un grande ritorno, quello dei Lit FIBA, saranno lì sul palco delle Capannelle. La sera dopo c'è Luque, che porta sul palco il suo sound rap e urban, sempre alle Capannelle. E il 18 luglio i Blu Vertigo, che chiudono questa serie di grandi concerti all'Ippodromo con il loro alternative rock. Poi un po' in giro per l'Italia, vediamo un po', dunque, beh no, in realtà sempre Roma, da giugno a settembre c'è Roma Summer Fest 2026, ospiterà tanti artisti, tra i quali il 2 luglio, non è italiano ma lo diciamo lo stesso perché è tra più belli in Italia. Un anno ci sono stato, probabilmente suonavano gli Avion Travel, una cosa così. Poi Arena di Verona, vabbè, dopo i successi televisivi, hai visto anche la serata di Rai 1 condotta da Milly Carlucci, Paolo Belli, per la canzone napoletana nel mondo, ci sono stati i Pooh dal 14 al 16 maggio, e Luciano Ligabue ritorna lì il 22 settembre. Poi naturalmente il cartellone dell'Arena di Verona è ricchissimo, basta accedere magari al sito Arena di Verona, concerti eccetera, e lì avete tutti gli appuntamenti. Va bene, c'è tempo per altre due canzoni? Secondo me sì, anche perché, allora, sono sempre due canzoni in questo momento tra le più suonate dalle radio italiane, e sono canzoni, allora, canzone estiva di Annalisa, è un pezzo che, cioè, già dal titolo ti porta all'estate, ti porta al ritmo, ti porta alla freschezza, ti porta poi ad un talento assoluto qual è Annalisa. E poi c'è Fred De Palma, La testa gira, anche questa, come dicevo ieri per qualche altro pezzo, è una canzone che mi riconduce ai fatti vostri, perché quando becchi un pacco blu, parte tra le canzoni c'è anche La testa gira, con la coreografia in studio. Quindi ormai vedi la televisione, quanto i media, quanto sono importanti, quando si crea l'abitudine, quando tu tutte le sere vedi quella cosa, associ poi, e io, pur essendo un addetto ai lavori, però associo questa canzone a quel programma, a quel momento e a quella situazione in studio. La testa gira, ricordo anche quella coreografia veloce che fanno i pacchisti, quindi concorrenti, Herbert Ballerina, che poi insomma gioca su questa cosa della testa gira, e questa roba è anche l'occasione per salutare sia Herbert che Stefano De Martino, che ha iniziato a lavorare per costruire la prossima edizione del Festival di Sanremo. Quindi buon lavoro a Stefano. Andiamo con la musica, canzone estiva di Annalisa e poi La testa gira di Fred De Palma.

mondo sembra ben organizzato, dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onesto, duro ed ordinato.

0: chiama Cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa. Prova. Sa. Prova.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: La protagonista di oggi è Ornella Vanoni, una delle grandi voci della musica leggera italiana ed in particolare di quella d'autore e degli amici cantautori, per dirla a modo suo. Partita dal mondo del teatro e della recitazione, grazie soprattutto a Giorgio Strehler, diviene la voce delle cosiddette canzoni della Mala. Si specializza infatti a partire dagli anni 50 come interprete di canzoni di ambiente milanese scritte da autori del calibro di Fiorenzo Carpi. Un esempio per tutti è Hanno ammazzato il Mario. Poi l'incontro con Gino Paoli e nel 1961 quel Senza fine che rimane ancora oggi uno dei suoi successi immortali. È solo l'inizio di un interminabile numero di canzoni straordinarie, da Che cosa c'è, sempre di Gino Paoli, a Tusina cosa grande di Domenico Modugno, che vinse il Festival di Napoli nel 1964, dai brani del Rugantino di Garinè e Giovannini, che la portano in tournée fino a Broadway, a La musica è finita di Umberto Bindi, Nissa e Califano. E ancora il magico incontro con il Brasile, con la musica di Vinicius de Moraes, di Toquinho, di Jobim, di Roberto Carlos e i loro capolavori come L'appuntamento e La voglia e la pazzia. In tutti i casi, ogni volta dirompente e definitiva, emerge da queste interpretazioni la voglia originale della sua voce di donna elegante, sofisticata, appassionatamente disincantata. È Ornella Vanoni, una delle signore della grande musica italiana d'autore.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. Oggi festeggiamo un incontro che abbiamo fatto tempo fa, anzi proprio all'inizio di Disco Rai, qui insomma per presentarvi un artista assolutamente emergente, che invece è diventato poi uno degli artisti più seguiti del momento. Anzi, a dirla tutta, la sua ossessione da 14 settimane consecutive prima in classifica, per la classifica dei singoli. Ai numeri in realtà non diamo tutto questo credito, visto che le classifiche sono abbastanza strane ultimamente, ma diamo credito ad un artista che presenta il suo nuovo album, che è Amatore, e parliamo di Samurai J, che in realtà finalmente lo presenta anche a 360 gradi. Sono tutte canzoni molto diverse tra di loro. Ci sono delle collaborazioni molto interessanti, come quelle con Serena Brancale piuttosto che Saif, che danno un po' certamente la sensazione di questa evoluzione del suono latino mediterraneo, come lo definisce lo stesso Samurai J, ma che danno anche l'idea del fatto che sia un cantante particolare, anche un po' cantattore, cosa che mi ha sorpreso molto proprio nell'ascoltarlo in questo album, che quindi io andrei a sentire insieme a voi anche in modo molto attento, se volete, e con quella curiosità che serve a tutta la musica che gira intorno, perché quando il pubblico restituisce un certo calore è giusto pure che si vada a studiare quello che diventa tra virgolette un fenomeno. Però, per come l'ho incontrato anche io più di qualche volta, vi posso dire che è un artista che ha ben chiaro in mente quello che sta succedendo e ha i piedi molto ben piattati a terra, quindi questo mi ha fatto un enorme piacere. E allora iniziamo con la canzone che ha dato un po' il via al fenomeno Samurai J, e poi con la canzone che apre questo album, che è Legge del Karma. Legge del Karma è un po' più simile al mood Mahmood Blanco, però poi l'album parte in una direzione anche diversa, molto interessante, di cui parleremo con lo stesso Samurai J, che è stato ospite da noi proprio qualche giorno fa qui a Disco Rai, su Rai Radio Tutta Italiana. No, no.

0: Ma bentornati a Disco Rai. Io sono felicissima perché praticamente nella prima puntata noi avevamo un Disco Rai futuro con Samurai J, che adesso è diventato più che certezza praticamente in 9 mesi in questa stagione di Disco Rai.
1: Un Disco Rai presente.
0: Ammazza che presente, insomma un presente fatto di record, ma soprattutto di canzoni che raccontano anche un momento storico, no? Perché tutti dicono: ma com'è questa ossessione, questo successo pazzesco? Allora mi hai ricordato mio padre che mi diceva che durante la seconda guerra mondiale o subito dopo la guerra mondiale c'era voglia comunque di fare festa, cioè anche in un momento così complicato, no? Di colorare almeno con la musica quelle che sono i nostri sentimenti, o no?
1: È sempre un momento per fare festa, sempre. Poi soprattutto in questo momento il mondo già è quello che è, quindi la gente vuole sicuramente sorridere. Penso che ci siamo riusciti con questa canzone, che questa è la cosa più bella.
0: Esatto, io veramente la sento nei mercati, nelle piazze, e mi emoziona molto, anche perché arriva da un artista che voi imparerete in qualche modo a conoscere proprio grazie a questo album. Amatore, che ha sorpreso molto anche me, non che non me l'aspettassi, perché insomma della famosa Kazimma di Samurai J avevamo già parlato nell'intervista di settembre. Però quest'album contiene tante cose e anche un'attitudine da cantattore, cioè io ti vedo anche pronta di ad esempio parto subito dalla Pula, che mi ha molto colpito. È divertentissima, cioè è fatta proprio bene, e tu incarni, è vero, in una parte, non è tutto sudamericano, poi così lo spirito latinoamericano, ma anche l'attitudine a mischiare un po' di malinconia con quella che è l'attitudine poi teatrale che c'è nel mondo latino, no?
1: Certo, certo, ma infatti per questo mi piace chiamarla latino-mediterraneo quest'onda che stiamo portando, perché c'è tanta italianità e c'è tanto sound latino, quindi è un mix micidiale secondo me.

0: ed è micidiale quando tu incontri artisti speciali, come parto subito da Serena Brancale, cioè in questa disgraziata, dove c'è vero, c'è un divertimento che io non lo so, proprio vai ad attingere, anche essendo molto moderno, alla grande tradizione culturale anche italiana, no?
1: Certo, certo, ma lo spirito, cioè il senso era proprio quello di fare questa lite tra marito e moglie, proprio classica coppia italiana. E riprendere pure un po' quella che era la vibe di Mina Celentano, no?
0: Che t'ha già di, infatti, esatto. Ho pensato a quella.
1: Esatto. Poi c'è pure tanta napoletanità in questo brano, perché mi ricorda pure molto un po' le cose di Carosone, un po' Federico Salvatore, mi ricorda un po' tutti.
0: Madonna, hai citato Federico Salvatore.
1: È molto Federico Salvatore quel brano lì.
0: Sì.
1: Cioè quel vedi che faccio prima.
0: Ma
1: che
0: tu tutta questa cosa, sei giovanissimo, chi te l'ha data?
1: La musica, l'amore, a me piace la musica.
0: La tua ossessione.
1: Certo, certo, quindi comunque ascolto tutta la musica e poi soprattutto è la mia terra. Tanto cultura degli artisti della mia terra, sicuramente, perché andavano scoperti. Poi a parte da piccolino, Tony Tammaro, Federico Salvatore, c'era tutto quel filone lì, mia zia le adorava e me li faceva ascoltare sempre.
0: Ecco, c'è sempre una zia di me, lo dico sempre pure a mio nipote.
1: Sì,
0: c'è
1: sì.
0: Una zia che ti deve iniziare a
1: questo. Sì, ma le migliori reference la mia famiglia me le ha date, questo è poco ma sicuro.
2: Me ne vado.
3: Disgraziata, dove vai?
2: No, me ne vado.
3: Vieni proprio qua, disgraziata.
2: No,
3: vieni qua, disgraziata.
2: Non voglio venire.

0: Tiago.
1: Ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento,
1: mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, fai un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua, dai, facciamo pacine.
1: Vabbè, ya.
3: Allora, anche Edoardo Bennato, lo sai che lui si faceva chiamare Gio Sarnataro?
4: No, se non lo sapevo.
3: No, quello allora devi ascoltare, perché tu sei un po' Gio Sarnataro. Cioè, era un periodo particolare, lui andava proprio per piazze, palazzi, così, a fare i concerti come Gio Sarnataro. Ed era una cosa straordinaria, cioè altro che cultura, era un afrobeat napoletano, sudamericano, era pazzesco, e me l'hai ricordato.
4: Vado
3: anche.
4: Vado subito a recuperarlo, ti dico la verità.
3: Sì, via Edoardo, ma mi fai Gio Sarnataro? E lui si trasformerà in Gio Sarnataro, perché poi parlava come Gio Sarnataro, e quindi...
4: È geniale questa cosa.
3: Sì, sì, la potresti fare anche tu, perché...
4: Infatti il cervello sta un attimo...
3: Sta elaborando, sì. Sì, di avere una doppia identità.
4: Sì, sì, Jenny Lover.
3: Ma infatti tu hai tante identità, ma guarda che c'è.
4: Jenny Lover,
3: no,
4: Spack.
3: Ma scusami, anche perché tu con un cognome del genere che hai usato anche per, insomma, ma cioè, è proprio preciso quando si dice nomina su un tomina, cioè tu c'hai proprio un destino, capito? Però diciamo che amatore è anche, tu ami comunque fare anche incontri musicali, ovviamente da citare subito quello con Saif in Malatino, che incontro è stato e che cosa poi rappresenta?
4: Guarda, l'incontro è stato molto divertente perché per quanto si possa pensare che la collaborazione sia avvenuta dopo Sanremo, perché comunque c'è stata tanta amicizia tra me e lui durante Sanremo, perché ci scambiavano per la stessa persona, perché le mamme, perché tutta una serie di analogie comunque che abbiamo avuto io e lui. Però il brano è nato in realtà prima, è nato a dicembre, da una casualità. C'è stato Mace che ci ha uniti senza saperlo. Cioè Mace aveva un mio ritornello vecchio di 4-5 anni e ha fatto mettere una strofa Saif su questo ritornello. Ci ha uniti, quindi io poi scrissi a Saif su Instagram, dissi guarda mi è arrivata sta strofa, bello, becchiamoci. Ci siamo beccati e è nata Malatì, molto semplicemente.

0: perché tra l'altro voi avete, cioè, questo parallelismo, anche se non avete la stessa origine, le stesse radici.
1: Per qualche motivo la gente ci ha associati, sarà la Treccina, sarà le mamme, sarà, non lo so, però.
0: Perché per, cioè, questo fatto di rispettare, di parlare molto della mamma, in realtà vuol dire avere molto a cuore quelle che sono le proprie origini,
1: ovvio,
0: il proprio destino. Cioè, in questo, intervistandovi separatamente, l'ho ritrovato moltissimo, no?
1: Certo, certo, certo, ma sono un amatore. Se e non poi... amo la mia mamma, che amatore sono, scusa.
0: E poi questo indubbiamente. E poi la cosa incredibile è che avete anche un'autocoscienza molto forte. In questo periodo sono usciti degli album, Madame, Dito nella piaga, oppure Lo stesso rancore, che parlano di artisti che si bruciano facilmente. Voi sembrate avere una maturità che hanno i cantanti di 60-70 anni.
1: Perché nel mio caso, scusami se ti ho interrotto, ho parlato sopra, c'ho questo vizio a volte di accelerare.
0: Vai, mi piace.
1: Di fretta. Io personalmente, nel mio caso personale, questa che può apparentemente sembrare coscienza, in realtà frutto di tante sofferenze che ho avuto in passato, tanti momenti bui che comunque poi mi hanno consentito di prendere quello che sta succedendo adesso per quello che è, cioè senza.
0: Bravo.
1: Senza, capito, non è il momento, è la mia vita questo, anche se sembrerebbe esserlo, non lo è, cioè spero che ce ne saranno tanti altri, se non ci dovessero essere, amen, però è un momento. Pensiamo a costruire, cioè questo è il modo in cui io sto approcciando questo periodo.
0: Infatti si capisce che lo stai gestendo con grande intelligenza e anche calma, che è la cosa importante in questo momento. Tant'è vero che l'album poi inizia con la legge del karma, che sarebbe nel tuo mood?
1: Guarda, la legge del karma è letteralmente la legge che regola i conti, e sembra che li stia regolando, li devo dire la verità, sembra che il karma stia karmando, decisamente.
0: Spieghiamo anche a tanti ragazzi che ti ascoltano, mm-hmm, che non è che è stato tutto così casuale, no? Che tu arrivi, fai Sanremo, praticamente sei in questo momento il vincitore morale, ovviamente per i numeri che in qualche modo ti sostengono e anche per le persone come ti percepiscono, no? Però qual è stato il tuo percorso per arrivare fino a qua?
1: Percorso fatto di musica in primis, perché nasce dalla tenera età, cioè io suono la chitarra da sempre, ho fatto vari tentativi, ho avuto varie band, ho avuto già un percorso infinito prima di Samurai J, quindi dai 12-13 anni fino ai 18-19 che poi ho creato Samurai J. Poi c'è stato Samurai J, l'Exploit un anno dopo che ho fatto uscire il primo singolo, poi il disco, quindi la firma, quindi il futuro assicurato, tutto bellissimo, la firma in major, boom, Covid, crolla tutto.
0: E quello è crollato tutto per tante persone.
1: Becco la prima hit nazionale proprio quando c'è il Covid, quindi salta tour, salta firma copie, salta tutto. Poi bye bye, seconda hit mia quasi nazionale popolare, un minimo, seconda ondata di Covid, chiuso di nuovo, un altro tour annullato. Poi l'EP che non va, poi i singoli così che spaccano, poi mi riperdo, poi è un disastro, ricostruisci la squadra mille volte, mille delusioni, mille problemi, e poi adesso ho trovato le persone giuste, ci sono le giuste energie, ci stiamo divertendo e ci sono i frutti poi di questa roba qua, perché se tu approcci la musica in questo modo, che ti diverti, sei te stesso e non guardi ai risultati, non guardi le aspettative, non te ne freghi di tutta sta roba qua che è inutile, cioè bello, gratificante sicuramente, ma non deve essere mai l'obiettivo primario da seguire, il risultato, la carriera si fa con tante di queste cose qua, per questo ti dico un momento bello, fantastico, però andiamo avanti, pensiamo a fare.
0: Sei molto pratico in questo, posso dire, io abito un'ora e mezza da Napoli, un'ora e mezza da Roma, un'ora e mezza da Napoli, io quando vedo Napoli io sento questa concretezza, lo sai, cioè la gente forse non conosce bene Napoli, però
1: l'arte si arrangia.
0: Sì, cioè i napoletani, cacchio, cioè è vero, anche nelle situazioni quando dicono risorgere da situazioni anche complicate, e trovano sempre una via, e anche non con un buon umore che è un'incoscienza, però come dire, vabbè, ci sono, tanto fino a che ci sono possiamo tentare. E questa,
1: infatti,
0: è la
1: c'è un detto, dice, un napoletano si fa sicco ma non muore.
0: Ah, capito? Sì, non lo conoscevo.
1: Il napoletano si fa magro, secco secco ma non muore, trova sempre una soluzione, capito?
0: Ah, vedi, questo non lo conoscevo, quindi per quanto frequento Napoli, però non lo conoscevo. E mi rego allora a mala suerte, no? Che tu, insomma, hai inserito in questo album anche con una certa emozione, devo dire.
1: Certo, certo, un brano super crudo, cioè proprio si sente proprio che è stato registrato di getto, e soprattutto lo sento tanto, pure quando in questi giorni stiamo facendo le prove per il tour. Bello pesante quello lì, proprio a livello emotivo è una chicca, secondo me il disco è una perla,
0: sì.
1: Non per tutti, me ne rendo conto, però chi ci si affezionerà se la porterà dietro per tanto

0: Era mi candido, perché insomma comunque l'ho sottolineata in modo particolare. E chiudiamo con Si tenga a te, ovviamente questo
1: la più importante, per ovvi motivi, featuring mamma, quindi secondo me è un cerchio che si
0: ma
1: chiude.
0: Ma come l'hai convinto? Cioè, nel senso, è già una cosa che facevate a casa da tempo oppure?
1: Abbiamo sempre mia mamma ha sempre cantato per passione, qualche volta in chiesa ho fatto un po' di cose.
0: Io pure, però... matrimoni, un sacco di matrimoni.
1: Sì, sì, ma mia mamma, io da una vita che gli dico che dovrebbe fare tipo le cerimonie, però lei non si convince
0: no,
1: proprio
0: già.
1: Però lei ha sempre cantato e ha una grande voce e ci tenevo a metterla in un disco mio. Sono anni che volevo metterla su una canzone, però amatore, cioè qua è tutto giusto, capito? Cioè il disco dedicato alla mia famiglia, c'è una varietà di sound così, quindi un pezzo così aveva senso metterlo in questo disco e aveva troppo senso metterlo con mia madre, perché è un brano, ne manco un brano, è un minuto e trenta proprio di, non lo so, è un'emozione raccolta in musica, e quindi ci immaginavo troppo questo momento madre figlio che andava a spezzare il disco. Che
0: no, tra l'altro devo dire che sia nella Pula che Si tenga a te invece sono molto utili per capire il proprio amatore, nel senso Samurai J artista.
1: Esatto.
0: Hai fatto benissimo ad inserirli, perché creano quel ponte in cui comunque uno poi si ritrova in un ambiente e capisce meglio chi sei, no?
1: Rendono il disco un disco, cioè sì. Secondo me, perché sì. Si fa spesso l'errore di fare una raccolta di brani e chiamarlo album. Per me il disco deve essere un mondo, una dimensione, tu lo ascolti, va ascoltato rispettando l'ordine delle tracce, perché sennò non vi ascoltate i dischi, cioè sì. I dischi per me si ascoltano così. E ti devono portare in una dimensione. Cioè, io questo è quello che ho sempre sognato. Per quanto riguarda l'approccio ad un album, ho sempre sognato di fare un disco come questo qua. Il mio primo disco io non ero pronto ad affrontarlo, quindi non ha questo. E si sono affezionate tante persone a quel disco, però non ha questa cosa del viaggio. Invece questo brano per me dalla prima all'ultima traccia è proprio una soundtrack tutto il disco, e questa cosa mi rende veramente...
0: No, felice. Ancora importante, perché prima abbiamo detto quel CD, il vinile, perché io sono affezionata, tipo nero a metà, no? Cioè tu sai che percorso è, capito? Cioè, questo programma si chiama Disco Rai perché ci sono degli album, prima hai citato Mina Celentano, ti so dire dov'è che t'ha già di, cioè arriva dopo che a quest'Ali ha catturato il pubblico, e a quel punto c'è il divertimento tra di loro, citando tra l'altro la cultura ovviamente napoletana con che già di. E non ho ovviamente nominato Flamenco Paranoia Ossessione perché iniziamo e finiamo questa puntata con loro due, ma chiudiamo con Carnale.
1: Bella traccia quella lì.
0: È un ponte anche con quello che sarà il Samurai J del futuro, perché insomma è piena, come me la suerte, è una canzone che ti porta un po' altrove, no?
1: Quel ritornello è veramente bello, cioè veramente un altro pezzo difficile da cantare, quello proprio a livello emotivo, bella carica emotiva c'ha. E sicuramente è una parte di Samurai J, come, cioè questo disco si chiama Amatore proprio perché io ho tirato fuori un po' tutte le mie sfaccettature. Ci manca quella un po' più rock and roll, quella più metallara che
0: arriverà. Mica tutto adesso devi fare.
1: In futuro sicuramente arriverà. Però sì, mi piaceva anche approcciare al napoletano in quel modo lì, rendendogli omaggio. L'abbiamo fatto sia col pezzo con mamma, che comunque è proprio una classica napoletana, è proprio una roba muroliana quasi, no? Un po' murolo la roba con mamma.
0: Bravo, hai citato un altro dio sulla terra.
1: Quindi avere pure una versione un po' più pop della Napoli, capito? Pulita, clean, mi piaceva. Poi quel brano lì veramente mi piace un sacco, un brano che ho lavorato con alcuni amici miei, che avevano quest'idea di brano e poi ci abbiamo messo le mani insieme. Mi ha emozionato dal primo momento che me l'hanno presentato.
0: Allora, questo è Amatore, vi ricordo solo tre date: 15 agosto e poi il 3 dicembre ad Olbia, e sì. Poi il 3 dicembre sarai a Napoli,
1: Casa della Musica.
0: Casa della Musica.
1: 9 dicembre Fabric Milano.
0: 9 dicembre Fabric Milano.
1: In concerto proprio con la mia band, con tutti i pazzi scalmanati che mi porto dietro, più facce nuove. Sarà uno show incredibile. Non
0: ecco.
1: Vedo l'ora.
0: E noi puntiamo molto a questo show, e quindi Disco Rai, Amatore di Samurai J.
1: Amatore.
0: Grazie.

Grazie ancora a Samurai J, a Gennaro Amatore, e devo dire, guardate, sono rimasta veramente molto favorevolmente colpita dalla sua cazzimma, come si dice, artetica, ma soprattutto determinazione. È un ragazzo che ha ben in mente quello che vuole, mi ha ricordato Olly, per dire, un artista delle ultime generazioni, quindi gli auguro di non essere travolto, ma insomma mi sembra molto molto lucido, e questa è una grande cosa, da questo successo, e di viverlo nel modo più sereno e proficuo possibile. Vi ricordo alcune date di Samurai J, 3, quelle più importanti ve le abbiamo ricordate anche insieme: il 15 agosto sarà ad Olbia al Red Valley Festival, il 13 dicembre a Napoli a Casa della Musica Federico I, e poi il 9 dicembre al Fabric di Milano, per dire, questi 3 appuntamenti molto importanti, ma ne sono usciti anche altri. Il 19 giugno sarà a Riccione, il 21 giugno a San Benedetto del Tronto e l'11 luglio a Gubbio. Comunque controllate sempre le date che riguardano Samurai J, perché sono in continuo aggiornamento. Noi ci lasciamo con questo duo di canzoni flamenco e ossessione, che ovviamente l'hanno caratterizzato fortemente, e insomma appuntamento con le ultime puntate, quelle intere di Disco Rai, poi torneremo anche a un best. E vi auguro ogni bene, e soprattutto ci saranno best, ci saranno poi delle finestre con alcuni eventi che seguiremo appunto come Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, godetevi questi giorni di sole e insomma state attenti alle tempeste improvvise, che qui a Roma insomma questa settimana ne abbiamo avuto una molto ma molto importante.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Top Week, le hit della settimana. Tutta italiana.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Top Week tutta italiana.
1: Prima di noi mica c'era musica, prima di noi ogni volta l'ultima.

0: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

ricordo una donna con la faccia di latta e le tette di gomma stesa lì sui papaveri. È una vecchia bambina, puttana, mutilata, maltrattata, viziata, da gran rende coccoleri.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Mi gioia, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti sturto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. Aspettando l'estate. Su Rai Radio tutta italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate con Rai Radio tutta italiana.

0: Meteo Radio. Nel corso della serata le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci e isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Teri e oggi.
1: Teri e oggi.
0: Buon pomeriggio e buon mercoledì a tutti voi, siete all'ascolto di Rai Radio Tutta Italiana e siamo pronti, prontissimi a celebrare il giro di boa. Perché? Perché la metà della settimana è stata già conquistata e quindi il weekend inizia ad intravedersi all'orizzonte. Qui al microfono come sempre c'è Giulia Teri, questo è Teri Oggi ed è il vostro spazio di assoluta leggerezza, ma soprattutto di evasione, almeno fino alle 18. Oggi vi ho preparato una scaletta pazzesca per festeggiare questo mercoledì, parleremo di benessere sensoriale con un antico rituale di idratazione che arriva addirittura dal Marocco. Poi voleremo in Inghilterra per una notizia ovviamente inutile che riguarda una bizzarra gara di inseguimento gastronomico, vi sto dicendo già troppo. E poi faremo tappa anche in un borgo del Trentino che sembra sospeso nel tempo. E come sempre vi regalerò anche delle idee bizzarre, super pratiche per spezzare la monotonia della serata. Quindi mettetevi comodi, staccate la spina dallo stress e alzate il volume. La musica è terapia, soprattutto quella di Rai Radio Tutta Italiana.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

Passa tempo, Antonello Venditti con Amici Mai qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ancora buon pomeriggio, benvenuti, la nostra diretta è partita proprio in questo istante. Beh, in realtà abbiamo chiacchierato, anzi ho chiacchierato da sola per circa 10 minuti durante la sigla e vi ho annunciato di cosa parleremo, quindi partiamo subito con il consiglio, comunque con la rubrica benessere, perché c'è bisogno anche oggi che è mercoledì di quella pausetta rinfrescante e profumata, soprattutto a metà giornata, ma soprattutto a metà settimana lavorativa, quindi nel cuore peraltro anche di giugno, con il caldo che inizia a farsi sentire. Il benessere di questo mercoledì, di questa giornata, passa per una tradizione millenaria ed è il rituale del tè alla menta marocchino, noto come Atai. Contrariamente a quanto si pensa, bere una bevanda calda d'estate stimola i ricettori termici della bocca, inducendo il corpo a sudare leggermente e a raffreddarsi in modo del tutto naturale, molto più di una bibita ghiacciata. Certo è, lo premetto, che con il caldo che c'è si fa un po' fatica, ma è solo un limite mentale, perché poi al corpo questa bevanda calda, anche con 30 gradi all'ombra, fa bene. Vi dico come prepararlo. Allora, si usa il tè verde cinese, abbondanti foglie di menta fresca e un tocco di zucchero. Se aggiungete zucchero di canna è ancora meglio. La magia sta poi nel versarlo dall'alto per creare una specie di schiuma sottile, no? Quindi dare un po' di distanza, di lontananza tra la tazza e la parte, insomma, il contenitore da dove lo versate. Quella schiumetta lì è una schiumetta sottile che addirittura ne preserva l'aroma, quindi oltre ad essere bello da vedere, ne preserva proprio l'aroma. La menta, che ha una proprietà digestiva e tonificante incredibile, si aggiunge a questo rito di preparazione che fa bene anche alla nostra mente e ci costringe a rallentare. Quindi prendetevi 10 minuti stasera per questo break sensoriale, e secondo me è un modo davvero magico per rigenerare il corpo, allontanare i pensieri pesanti e fare anche il pieno di una fresca energia naturale.

avvolti dai raggi di sole, soprattutto in questo mercoledì, ma soprattutto in questo mercoledì di giugno. Ormai siamo pronti per godere della nostra meravigliosa estate, la stagione più bella dell'anno. E come diceva qualcuno, l'estate non è solo una stagione, ma è proprio un modo di vivere. Magari potessimo vivere in un clima tropicale, almeno questo sarebbe il mio desiderio per tutto l'anno. Io odio profondamente i mesi di gennaio, febbraio, poi non ne parliamo. Non ho ancora capito perché, essendo tra l'altro uno dei mesi in cui già siamo andati oltre il dicembre, quindi oltre il Natale, sta per arrivare la primavera, quindi dovrebbe essere un mese di transizione, un mese di speranza. Peraltro è anche il più corto, 28 giorni, a meno che poi non arriva quello bisestile, vabbè, un giorno in più, eppure è il mese che più mi sta lì, esattamente dove avete capito voi. Però per fortuna passa, come tutto passa, come passa il tempo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Teri, oggi tra pochissimo arriva il momento più divertente del pomeriggio, cioè la notizia, diciamo quella un po' più bizzarra, quella più particolare, quella più spensierata, ma diciamoci la verità, quella più inutile, che non ci salva la giornata, però magari può farci venire in mente qualcosa di divertente e di conseguenza un bel sorriso, che non guasta mai, soprattutto di mercoledì pomeriggio. Torniamo alla musica, noi ci sappiamo rilassare così, ci sappiamo anche divertire così con gli 883 Sei un mito.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Noi due siamo bravi.

una città per cantare De Gregori e Ron qui su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo davvero cantato tutti, abbiamo onorato la musica italiana con questo grande successo, i successi di ieri e di oggi. Allora, arriviamo al momento clou di questa puntata. Teri oggi parte con la rubrica benessere, poi magari si sposta con delle chiacchiere anche degli appuntamenti prossimi di Teri oggi, di Fatti Sentire o anche solo parlando di musica, e poi finalmente arriva la parte centrale, che è quella che riguarda le notizie inutili dal mondo. Non so a voi, ma a me queste notizie non mi cambiano la vita, ok, ma mi mettono di buon umore. E scopro peraltro sempre che non siamo solo noi strani italiani, ma dal Giappone all'Australia all'Inghilterra, ecco, ci sono davvero diversi angoli nel mondo che di idee ne emanano pazzesche e anche a volte pure stupide, però fanno appunto il giro del mondo perché sono davvero molto simpatiche. Quindi oggi vi porto in Inghilterra, nella contea di Gloucestershire, dove si tiene una delle competizioni più pericolose, credetemi. Giustamente voi mi direte, ma ci avevi detto che ci facevi ridere, adesso ci dici che c'è un pericolo. Sì, effettivamente è pericolosa, però questa gente l'affronta così in maniera divertente. Ve la spiego subito, è un evento semplicissimo, praticamente una forma di formaggio che pesa 4 kg viene fatta rotolare giù da una collina ripidissima, quasi praticamente in verticale, quindi più pendenza c'è verso il basso, più naturalmente questa forma di formaggio prende velocità, arriva non so a quanti chilometri orari, anzi lo so perché raggiunge davvero velocità folli toccando i 110 chilometri orari. I partecipanti che fanno? Cadono, rotolano, fanno capriole spettacolari nel tentativo disperato di afferrarla. Quindi che fanno questi? Si mettono a correre, certo non a 110 km orari, ma si mettono a correre dietro questa forma di formaggio che penso non raggiungeranno mai. Comunque il primo che taglia il traguardo in fondo alla collina vince la forma di formaggio stessa, quindi non è necessario acchiapparla, anzi direi che è proprio impossibile. L'importante è correre, cadere, rotolare, fare capriole, ma comunque arrivare il traguardo. Questa in realtà usanza è nata come rito pagano addirittura secoli fa, noi adesso ci ridiamo su, ma era un rito pagano di tanto tempo fa. Oggi attira temerari da ogni continente, dimostrando come l'essere umano davvero sia disposto a sfidare anche la forza di gravità, anche la velocità, così per pura goliardia o per follia agonistica. Non lo sappiamo, se si divertono meglio, l'importante è che non si facciano male.

0: oggi.
1: Teri e oggi.

0: 21, canzone indimenticabile dagli anni 90 ad oggi, Maria Maria, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Come indimenticabile anche l'appuntamento ogni pomeriggio dalle 16.30 alle 18 con me, Giulia Teri, naturalmente con Teri oggi, senza tralasciare il nostro classico appuntamento in musica di Fatti Sentire. Siamo quasi agli sgoccioli della nostra stagione, quindi non avete più scuse, dovete proprio dare la vostra sferzata di energia finale che vi accompagna fino alla fine di questa stagione, per poi godere entrambi, sia io che voi, il mare, il sole, l'estate, anche il lavoro, perché non si smette mai di lavorare, e poi chissà, magari ci risentiamo a settembre. Naturalmente vi terrò sempre aggiornati, non potrò farlo radiofonicamente, ma vi consiglio vivamente di stare sulla pagina di Rai Radio Tutta Italiana, sulla pagina Instagram e Facebook e tutti gli altri social, per essere appunto aggiornati sui nostri spostamenti, perché ne faremo anche tanti quest'estate. Allora, a proposito di spostamenti, adesso vi porto in Trentino, a Rango, uno dei borghi più belli e intatti d'Italia. È situato nelle Giudicarie Esteriori in provincia di Trento. Questo paese è davvero un gioiellino di architettura contadina alpina ed è rimasto miracolosamente immutato nei secoli. Camminare per Rango significa perdersi anche un po' in un labirinto, no? Anche tra antichissimi androni fatti in pietra, esattamente come erano le costruzioni tantissimi anni fa. E questi androni collegavano le case le une alle altre, che erano nati naturalmente per proteggere gli abitanti dal rigido inverno, quindi comunicavano tra di loro ed erano coperti, così riuscivano a far visita al vicino, alla vicina, senza essere comunque o andare in giro per la città senza essere comunque travolti dal freddo inverno, perché vi ricordo che siamo in Trentino. Le case hanno grandi ballatoi in legno dove un tempo si metteva a dondolare il fieno e le pannocchie. Giugno ovviamente è il mese perfetto secondo me per visitarlo, perché il borgo è già fresco di suo, essendo appunto in Trentino, è molto silenzioso, è circondato da prati verdissimi, il che dà ancora un po' più di aria, e naturalmente immerso tra i boschi maestosi, quindi sicuramente non andrete in costume ma magari con un maglioncino, un giubbottino, che essendo giugno è un po' strano, però è sicuramente piacevole. Secondo me Rango è la meta ideale per una passeggiata rigenerante che vi farà staccare completamente la spina dal caos, facendovi magari fare un salto anche nel tempo di un'Italia fatta di ritmi lenti, di profumo di strudel, che è una pietanza molto famosa da quelle parti lì, e soprattutto una straordinaria accoglienza montana. Quando andate a visitare questi borghi non dimenticate di fare una chiacchierata con qualcuno del posto, tornerete arricchiti.
1: Mi hai lasciato

come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se

due come noi qui su Rai Radio Tutta Italiana. In effetti due come noi, c'è cioè me e voi, come si suol dire, no? Accoppiata vincente. Siamo un po' tanti, siamo una comune e per questo io vi ringrazio, anzi non devo mai dimenticare di ringraziarvi tutti i giorni, perché a parte mi scrivete in tantissimi, sia sui profili social sia al 334-604-5640, mi dimostrate sempre tantissimo affetto e spero di ricambiare con un po' di allegria, un po' di spensieratezza. Adesso rimaniamo un po' in tema viaggi fuori dal comune in tutti i sensi. Andiamo in Germania per scoprire una ferrovia, e voi mi direte: vabbè, ma le ferrovie ce l'abbiamo anche qui in Italia? No, questa ferrovia è sospesa ed è la più antica del mondo. È stata inaugurata, pensate un po', nel 1901 ed è un'incredibile linea metropolitana che corre per oltre 13 chilometri ed è sospesa a 12 metri d'altezza. Avete capito bene? Sospesa, ed è sospesa a 12 metri d'altezza sopra un fiume. Quindi, oltre al viaggio un po', come dire, adrenalinico e anche emozionante, c'è anche una bella vista. I treni non viaggiano su binari a terra, sono proprio appesi letteralmente ad una monorotaia d'acciaio e fluttuano sopra l'acqua e sopra ovviamente anche il traffico cittadino. Io avrei terrore solamente a guardare da sotto, con la paura che mi possa cadere, ma esiste dal 1901, quindi è impossibile. La notizia bizzarra però è legata anche alla sua storia, che risale intorno al 1950, quando un circo decise di far salire a bordo, come mossa pubblicitaria ovviamente, un cucciolo di elefante di nome Tuffi. Ovviamente in quanto cucciolo, ok, ma sempre elefante è. L'animale peraltro si è spaventato molto di questo dondolio e sfondò la parete del vagone e addirittura si tuffò nel fiume sottostante, fortunatamente, anche se a 12 metri d'altezza, fortunatamente senza farsi del male. Questa bizzarria, diciamo così, anche ingegneristica, trasporta ancora oggi tantissimi passeggeri, addirittura sono stimati 80.000 passeggeri al giorno, regalando sì un viaggio unico, però è un viaggio sospeso nel vuoto. E la canzone migliore, il brano migliore da ascoltare adesso è proprio quella di Marco Mengoni, Dove si vola. We'll be right back.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: Adesso che

0: Mamma che ritmo per chiudere questa puntata di questo mercoledì. Fred De Palma con La testa gira, gira, gira. E noi siamo davvero addirittura d'arrivo. Un po' mi dispiace, ma chiaramente l'appuntamento torna domani. Intanto si chiude così questa puntata di mercoledì di Teri Oggi. Abbiamo vissuto un altro, l'ennesimo pomeriggio insieme qui su Rai Radio Tutta Italiana e pronti perché il weekend è ufficialmente più vicino e secondo me anche sulla strada in discesa, un po' come le forme di formaggio che abbiamo così ironicamente fatto venire a galla di questa gara in Inghilterra, e quindi siamo pronti per il nostro fine settimana. Grazie di cuore per avermi fatto compagnia con la vostra straordinaria energia che mi è arrivata tutta tramite messaggi al 334 604 5640. Mi raccomando, stasera preparate il tè alla menta, vi ricordate, no, come si faceva? È un tè caldo, sì lo so, ci sono 40 gradi fuori, sì lo so, ma abbiamo detto che la bevanda calda fa bene. Quindi provate anche un po' una cena così, finger food sul balcone, e fate come sempre, volendo, un digital detox per rigenerare la mente. Quindi spegnete i vostri cellulari tra le 21 e le 22. Lo diciamo spesso durante le nostre rubriche di benessere, oggi non l'ho ricordato e lo ricordo adesso in chiusura. Che dirvi, grazie per essere stati con me, da Giulia Teri è tutto, ci risentiamo domani sempre con Teri e Oggi, con la puntata del giovedì, il giorno più bello della settimana. Da Giulia Teri è tutto, buon proseguimento di serata. Ciao!
1: Teri e Oggi.
2: Teri e Oggi.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Stai ascoltando Tutta Italiana, successi di ieri, di oggi e di sempre. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Nicoletta Strambelli è Patti Pravo, spirito ribelle e grande star della canzone italiana. Dai tempi in cui era la ragazza del Piper non ha smesso più né di stupire né di far parlare di sé. Nella sua lunga carriera ha venduto 110 milioni di dischi e la bambola da sola ha venduto almeno 40 milioni di copie. Ha partecipato 9 volte al Festival di Sanremo e per ben 4 volte si è accaparrata il premio della critica. E poi la sua carriera conta ancora live, radio, televisione, pubblicità. Bionda, bellissima, sensuale, trasgressiva, con la sua voce inconfondibile e la sua grande classe, non poteva che essere amatissima dai suoi fan. Ha cantato brani di grandissimi autori e artisti: Jacques Brel, Leo Ferré, Gino Paoli, Lucio Battisti, Sergio Bardotti, Vasco Rossi, Franco Migliacci, Duilio Del Prete, solo per citarne alcuni. Alcuni brani cantati da lei sono diventati di culto. Oltre alla Bambola ricordiamo Ragazzo Triste, Il Paradiso, Se Perdo Te, Qui e Là, Pazza Idea, canzone che da sola restò in Hit Parade per 27 settimane, di cui molte al primo posto. Un momento magico della sua carriera da non dimenticare è l'esibizione al Festival di Sanremo del 1997 con E dimmi che non vuoi morire, meraviglioso brano scritto per lei da Vasco Rossi. Un'esibizione che ancora oggi emoziona nel ricordo e nell'ascolto.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia. Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: Meteo Radio. Nel corso della serata le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. Oggi festeggiamo un incontro che abbiamo fatto tempo fa, anzi proprio all'inizio di Disco Rai, qui insomma per presentarvi un artista assolutamente emergente, che invece è diventato poi uno degli artisti più seguiti del momento. Anzi, a dirla tutta, la sua ossessione da 14 settimane consecutive prima in classifica, per la classifica dei singoli. Ai numeri in realtà non diamo tutto questo credito, visto che le classifiche sono abbastanza strane ultimamente, ma diamo credito ad un artista che presenta il suo nuovo album, che è Amatore, e parliamo di Samurai J, che in realtà finalmente lo presenta anche a 360 gradi. Sono tutte canzoni molto diverse tra di loro, ci sono delle collaborazioni molto interessanti come quelle con Serena Brancale piuttosto che Saif, che danno un po' certamente la sensazione di questa evoluzione del suono latino mediterraneo, come lo definisce lo stesso Samurai J, ma che danno anche l'idea del fatto che sia un cantante particolare, anche un po' cantattore, cosa che mi ha sorpreso molto proprio nell'ascoltarlo in questo album, che quindi io andrei a sentire insieme a voi anche in modo molto attento, se volete, e con quella curiosità che serve a tutta la musica che gira intorno, perché quando il pubblico restituisce un certo calore è giusto pure che si vada a studiare quello che diventa tra virgolette un fenomeno. Però, per come l'ho incontrato anche io più di qualche volta, vi posso dire che è un artista che ha ben chiaro in mente quello che sta succedendo e ha i piedi molto ben piattati a terra, quindi questo mi ha fatto un enorme piacere. E allora iniziamo con la canzone che ha dato un po' il via al fenomeno Samurai J, e poi con la canzone che apre questo album, che è Legge del Karma. Legge del Karma è un po' più simile al mood Mahmood Blanco, però poi l'album parte in una direzione anche diversa, molto interessante, di cui parleremo con lo stesso Samurai J, che è stato ospite da noi proprio qualche giorno fa qui a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Ma bentornati a Disco Rai. Io sono felicissima perché praticamente nella prima puntata noi avevamo un Disco Rai futuro con Samurai J, che adesso è diventato più che certezza praticamente in 9 mesi in questa stagione di Disco Rai.
1: Un Disco Rai presente,
0: ammazza che presente, insomma un presente fatto di record, ma soprattutto di canzoni che raccontano anche un momento storico, no? Perché tutti dicono: ma com'è questa ossessione, questo successo pazzesco? Allora mi hai ricordato mio padre che mi diceva che durante la Seconda Guerra Mondiale o subito dopo la Guerra Mondiale c'era voglia comunque di fare festa, cioè anche in un momento così complicato, no? Di colorare almeno con la musica quelle che sono i nostri sentimenti, o no?
1: È sempre un momento per fare festa, sempre. Poi soprattutto in questo momento il mondo già è quello che è, quindi la gente vuole sicuramente sorridere. Penso che ci siamo riusciti con questa canzone, che questa è la cosa più bella.
0: Esatto, io veramente la sento nei mercati, nelle piazze, e mi emoziona molto, anche perché arriva da un artista che voi imparerete in qualche modo a conoscere proprio grazie a questo album. Amatore, che ha sorpreso molto anche me, non che non me l'aspettassi, perché insomma della famosa Kazimma di Samurai J avevamo già parlato nell'intervista di settembre, però quest'album contiene tante cose e anche un'attitudine da cantattore, cioè io ti vedo anche pronta ad esempio parto subito dalla Pula, che mi ha molto colpito. È divertentissima, cioè è fatta proprio bene, e tu incarni, è vero, in una parte, non è tutto sudamericano, poi così, lo spirito latinoamericano, ma anche l'attitudine a mischiare un po' di malinconia con quella che è l'attitudine poi teatrale che c'è nel mondo latino, no?
1: Certo, certo, ma infatti per questo mi piace chiamarla latino-mediterraneo, quest'onda che stiamo portando, perché c'è tanta italianità e c'è tanto sound latino, quindi è un mix micidiale secondo me.

0: ed è micidiale quando tu incontri artisti speciali, come parto subito da Serena Brancale, cioè in questa disgraziata, dove c'è vero, cioè, c'è un divertimento che io non lo so, proprio vai ad attingere, anche essendo molto moderno, alla grande tradizione culturale anche italiana, no?
1: Certo, certo, ma lo spirito, cioè il senso era proprio quello di fare questa lite tra marito e moglie, proprio classica coppia italiana. E riprendere pure un po' quella che era la vibe di Mina Celentano, no?
0: Che t'ha già di, infatti, esatto. Ho pensato a quella.
1: Esatto. Poi c'è pure tanta napoletanità in questo brano, perché mi ricorda pure molto un po' le cose di Carosone, un po' Federico Salvatore, mi ricorda un po' tutti.
0: Madonna, hai citato Federico Salvatore.
1: È molto Federico Salvatore quel brano lì.
0: Sì.
1: Cioè quel vedi che faccio prima.
0: Ma
1: che
0: tutta questa cosa, sei giovanissimo, chi te l'ha data?
1: La musica, a me piace la musica.
0: La tua ossessione.
1: Certo, certo, quindi comunque ascolto tutta la musica e poi soprattutto è la mia terra. Tanto cultura degli artisti della mia terra, sicuramente, perché andavano scoperti. Poi a parte da piccolino, Tony Tammaro, Federico Salvatore, c'era tutto quel filone lì, mia zia le adorava e me li faceva ascoltare sempre.
0: Ecco, c'è sempre una zia di me, lo dico sempre pure a mio nipote.
1: Sì,
0: c'è
1: sì.
0: Una zia che ti deve iniziare a
1: qualcosa. Sì, ma le migliori reference la mia famiglia me le ha date, questo è poco ma sicuro.
2: Me ne vado.
3: Disgraziata, dove vai?
2: No, me ne vado.
3: Vieni un po' qua, disgraziata.
2: No,
3: vieni qua, disgraziata.
2: Non voglio venire.

0: scienziato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori. Con il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
0: Rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni qua. Dai, facciamo pacine.
1: Vabbè, ya.
2: Allora, anche Edoardo Bennato, lo sai che lui si faceva chiamare Gio Sarnataro?
3: No, questa cosa non la sapevo.
2: No, quello allora devi ascoltare perché tu sei un po' Gio Sarnataro. Ah. Cioè, era un periodo particolare, lui andava proprio per piazze, palazzi, così, a fare i concerti come Gio Sarnataro. Ed era una cosa straordinaria, cioè altro che cultura, era un afrobeat napoletano, sudamericano, era pazzesco e me l'hai ricordato.
3: Vado
2: anche.
3: Vado subito a recuperarlo, ti dico la verità.
2: Sì, di Edoardo, ma mi fai Gio Sarnataro? E lui si trasformerà in Gio Sarnataro, perché poi parlava come Gio Sarnataro e quindi...
3: È geniale questa cosa.
2: Sì, sì, la potresti fare anche tu, perché
3: infatti il cervello sta un attimo...
2: Stai elaborando, sì. Di avere una doppia identità.
3: Sì, sì, Jenny Lover.
2: Ma infatti tu hai tante identità. Ma guarda che c'è
3: Jenny Lover,
2: no,
3: Spack.
2: Ma scusami, anche perché tu con un cognome del genere che hai usato anche per, insomma, ma cioè, è proprio preciso quando si dice nomina su nomina, cioè tu c'hai proprio un destino, capito? Però diciamo che amatore è anche, cioè, ami comunque fare anche incontri musicali, ovviamente da citare subito quello con Saif in Malatino, che incontro è stato e che cosa poi rappresenta?
3: Guarda, l'incontro è stato molto divertente perché per quanto si possa pensare che la collaborazione sia avvenuta dopo Sanremo, perché comunque c'è stata tanta amicizia tra me e lui durante Sanremo, perché ci scambiavano per la stessa persona, perché le mamme, perché tutta una serie di analogie comunque che abbiamo avuto io e lui. Però il brano è nato in realtà prima, è nato a dicembre, da una casualità. C'è stato Mace che ci ha uniti senza saperlo. Cioè Mace aveva un mio ritornello vecchio di 4-5 anni e ha fatto mettere una strofa Saif su questo ritornello. Ci ha uniti, quindi io poi scrissi a Saif su Instagram, dissi guarda mi è arrivata sta strofa, bello, becchiamoci. Ci siamo beccati e è nata Malatì, molto semplicemente.

0: Perché tra l'altro voi avete, cioè, questo parallelismo, anche se non avete la stessa origine, le stesse radici.
1: Per qualche motivo la gente ci ha associati, sarà la Treccina, sarà le mamme, sarà, non lo so, però.
0: Perché cioè, questo fatto di rispettare, di parlare molto della mamma, in realtà vuol dire avere molto a cuore quelle che sono le proprie origini,
1: ovvio,
0: il proprio destino. Cioè, in questo, intervistandovi separatamente, l'ho ritrovato moltissimo, no?
1: Certo, certo, certo, ma sono un amatore. Se non amo la mia mamma, che amatore sono, scusa.
0: E poi questo indubbiamente. E poi la cosa incredibile è che avete anche un'autocoscienza molto forte. In questo periodo sono usciti degli album, Madame, Dito nella piaga, oppure lo stesso Rancore, che parlano di artisti che si bruciano facilmente. Voi sembrate avere una maturità che hanno i cantanti di 60-70 anni.
1: Perché nel mio caso, scusami se ti ho interrotto, ho parlato sopra, c'ho questo vizio a volte di accelerare.
0: Vai, mi piace.
1: Di fretta. Io personalmente, nel mio caso personale, questa che può apparentemente sembrare coscienza, in realtà frutto di tante sofferenze che ho avuto in passato, tanti momenti bui che comunque poi mi hanno consentito di prendere quello che sta succedendo adesso per quello che è, cioè senza capito, non è il momento, è la mia vita questo, anche se sembrerebbe esserlo, non lo è, cioè spero che ce ne saranno tanti altri, se non ci dovessero essere, amen, però è un momento. Pensiamo a costruire, cioè questo è il modo in cui io sto approcciando a questo periodo.
0: Infatti si capisce che lo stai gestendo con grande intelligenza e anche calma, che è la cosa importante in questo momento. Tant'è vero che l'album poi inizia con la legge del karma, che sarebbe nel tuo mood?
1: Guarda, la legge del karma è letteralmente la legge che regola i conti, e sembra che li stia regolando, li devo dire la verità. Sembra che il karma stia karmando, decisamente.
0: Spieghiamo anche a tanti ragazzi che ti ascoltano, mm-hmm, che non è che è stato tutto così casuale, no? Che tu arrivi, fai Sanremo, praticamente sei in questo momento il vincitore morale, ovviamente per i numeri che in qualche modo ti sostengono e anche per le persone come ti percepiscono, no? Però qual è stato il tuo percorso per arrivare fino a qua?
1: Percorso fatto di musica in primis, perché nasce dalla tenera età, cioè io suono la chitarra da sempre, ho fatto vari tentativi, ho avuto varie band, ho avuto già un percorso infinito prima di Samurai J, quindi dai 12-13 anni fino ai 18-19 che poi ho creato Samurai J. Poi c'è stato Samurai J, l'Exploit un anno dopo che ho fatto uscire il primo singolo, poi il disco, quindi la firma, quindi il futuro assicurato, tutto bellissimo, la firma in major, boom, Covid, crolla tutto.
0: E quello è crollato tutto per tante persone.
1: Beh, con la prima hit nazionale proprio quando c'è il Covid, quindi salta tour, salta firma copia, salta tutto. Poi bye bye, seconda hit mia quasi nazionale popolare, un minimo, seconda ondata di Covid, chiuso di nuovo, un altro tour annullato. Poi l'EP che non va, poi i singoli così che spaccano, poi mi riperdo, poi un disastro, ricostruisci la squadra mille volte, mille delusioni, mille problemi, e poi adesso ho trovato le persone giuste, ci sono le giuste energie, ci stiamo divertendo e ci sono i frutti poi di questa roba qua, perché se tu approcci la musica in questo modo, che ti diverti, sei te stesso e non guardi ai risultati, non guardi le aspettative, non te ne freghi di tutta sta roba qua che è inutile. Cioè, bello, gratificante sicuramente, ma non deve essere mai l'obiettivo primario da seguire. Il risultato, la carriera si fa con tante di queste cose qua. Per questo ti dico, un momento bello, fantastico, però andiamo avanti, pensiamo a fare.
0: Sei molto pratico in questo. Posso dire, io abito un'ora e mezza da Napoli, un'ora e mezza da Roma, un'ora e mezza da Napoli. Io quando vedo Napoli, io sento questa concretezza, lo sai? Cioè, la gente forse non conosce bene Napoli, però
1: l'arte si arrangia.
0: Sì, cioè i napoletani, cacchio, cioè è vero, anche nelle situazioni quando dicono risorgere da situazioni anche complicate, e trovano sempre una via, e anche non con un buon umore che è un'incoscienza, però come dire, vabbè, ci sono, tanto fino a che ci sono possiamo tentare. E questa
1: infatti
0: la
1: c'è un detto, dice, un napoletano si fa sicco ma non muore.
0: Ah, sì, non lo conoscevo.
1: Il napoletano si fa magro, secco secco, ma non muore, trova sempre una soluzione, capito?
0: Vedi, questo non lo conoscevo, quindi per quanto frequento Napoli, però non lo conoscevo. E mi rego allora a Malasuerte, no? Che tu insomma hai inserito in questo album anche con una certa emozione, devo dire.
1: Certo, certo, un brano super crudo, cioè proprio si sente proprio che è stato registrato di getto, e soprattutto lo sento tanto pure quando in questi giorni stiamo facendo le prove per il tour. Bello pesante quello lì, proprio a livello emotivo è una chicca, secondo me il disco è una perla,
0: sì.
1: Non per tutti, me ne rendo conto, però chi ci si affezionerà se la porterà dietro per tanto.

0: Era mi Candido, perché insomma comunque l'ho sottolineata in modo particolare. E chiudiamo con Si tenga a te, ovviamente questo.
1: La più importante, per ovvi motivi, featuring mamma, quindi secondo me è un cerchio che si
0: ma
1: chiude.
0: Ma come l'hai convinto? Cioè, nel senso, è già una cosa che facevate a casa da tempo oppure?
1: Abbiamo sempre, mia mamma ha sempre cantato, per passione, qualche volta in chiesa, ho fatto un po' di cose.
0: Io pure però... matrimoni, un sacco di matrimoni.
1: Sì, sì, ma mia mamma, io da una vita gli dico che dovrebbe fare tipo le cerimonie. Però lei non si
0: non
1: convince.
0: Si impegna.
1: Non si convince proprio. Però lei ha sempre cantato e ha una grande voce. E ci tenevo a metterla in un disco mio. Sono anni che volevo metterla su una canzone, però amatore. Cioè, qua è tutto giusto, capito? Cioè, il disco dedicato alla mia famiglia. C'è una varietà di sound così. Quindi un pezzo così aveva senso metterlo in questo disco e aveva troppo senso metterlo con mia madre, perché è un brano. Ne manco un brano, è un minuto e trenta proprio di. Non lo so, è un'emozione raccolta in musica, e quindi ci immaginavo troppo questo momento madre-figlio che andava a spezzare il disco. Che
0: no, accompagnava... tra l'altro devo dire che sia nella Pula che Si tenga a te invece sono molto utili per capire il proprio amatore, nel senso samurai jay artista.
1: Esatto. Cioè,
0: hai fatto benissimo ad inserirli, perché creano quel ponte in cui comunque uno poi si ritrova in un ambiente e capisce meglio chi sei, no?
1: Rendono il disco un disco, cioè sì. Secondo me, perché sì. Si fa spesso l'errore di fare una raccolta di brani e chiamarlo album. Per me il disco deve essere un mondo, una dimensione. Tu lo ascolti, va ascoltato rispettando l'ordine delle tracce, perché sennò non vi ascoltate i dischi, cioè sì. I dischi per me si ascoltano così. E ti devono portare in una dimensione. Cioè, io questo, quello che ho sempre sognato per quanto riguarda l'approccio ad un album, ho sempre sognato di fare un disco come questo qua. Il mio primo disco io non ero pronto ad affrontarlo, quindi non ha questo. Si sono affezionate tante persone a quel disco, però non ha questa cosa del viaggio. Invece questo brano per me, dalla prima all'ultima traccia, è proprio una soundtrack tutto il disco, e questa cosa mi rende veramente...
0: Ma ancora è importante, infatti prima abbiamo detto quel CD, il vinile, perché io sono affezionata, tipo nero a metà, no? Cioè tu sai che percorso è, capito? Questo programma si chiama Disco Rai perché ci sono degli album, prima hai citato Mina Celentano, ti so dire dov'è che t'ha già di, cioè arriva dopo che a quest'Ali ha catturato il pubblico, e a quel punto c'è il divertimento tra di loro, citando tra l'altro la cultura ovviamente napoletana con che già di. E non ho ovviamente nominato Flamenco Paranoia Ossessione perché iniziamo e finiamo questa puntata con loro due, ma chiudiamo con Carnale.
1: Bella traccia quella lì.
0: È un ponte anche con quello che sarà il Samurai J del futuro, perché insomma è piena, come me la suerte, è una canzone che ti porta un po' altrove, no?
1: Quel ritornello è veramente bello, cioè veramente un altro pezzo difficile da cantare, quello proprio a livello emotivo, bella carica emotiva c'ha. E sicuramente è una parte di Samurai J, come, cioè questo disco si chiama Amatore proprio perché io ho tirato fuori un po' tutte le mie sfaccettature. Ci manca quella un po' più rock and roll, quella più metallara che
0: arriverà, è mica tutto adesso devi fare.
1: In futuro sicuramente arriverà. Però sì, mi piaceva anche approcciare al napoletano in quel modo lì, rendendogli omaggio. L'abbiamo fatto sia col pezzo con mamma, che comunque è proprio una classica napoletana, è proprio una roba muroliana quasi, no? Un po' murolo la roba con mamma.
0: Bravo, hai citato un altro dio sulla terra.
1: Quindi avere pure una versione un po' più pop della Napoli, capito? Pulita, clean, mi piaceva. Poi quel brano lì veramente mi piace un sacco, un brano che ho lavorato con alcuni amici miei, che avevano quest'idea di brano e poi ci abbiamo messo le mani insieme. Mi ha emozionato dal primo momento che me l'hanno presentato.
0: Allora, questo è Amatore, vi ricordo solo tre date: 15 agosto e poi il 3 dicembre ad Olbia, e sì. Poi il 3 dicembre sarai a Napoli,
1: Casa della Musica.
0: Casa della
1: 9
0: musica.
1: Dicembre Fabric Milano.
0: In
1: concerto proprio con la mia band, con tutti i pazzi scalmanati che mi porto dietro, più facce nuove. Sarà uno show incredibile, non vedo l'ora.
0: E noi puntiamo molto a questo show, e quindi Disco Rai, Amatore di Samurai J.
1: Amatore!
0: Grazie.

grazie ancora a Samurai Jerry, a Gennaro Amatore. Devo dire, guardate, sono rimasta veramente molto favorevolmente colpita dalla sua cazzimma, come si dice, artetica, ma soprattutto determinazione. Un ragazzo che ha ben in mente quello che vuole, mi ha ricordato Olly, per dire, un artista delle ultime generazioni, quindi gli auguro di non essere travolto, ma insomma mi sembra molto molto lucido, e questa è una grande cosa, da questo successo, e di viverlo nel modo più sereno e proficuo possibile. Vi ricordo alcune date di Samurai J, 3, quelle più importanti ve le abbiamo ricordate anche insieme: il 15 agosto sarà ad Olbia al Red Valley Festival, il 13 dicembre a Napoli a Casa della Musica Federico I, e poi il 9 dicembre al Fabric di Milano, per dire, questi 3 appuntamenti molto importanti, ma ne sono usciti anche altri. Il 19 giugno sarà a Riccione, il 21 giugno a San Benedetto del Tronto e l'11 luglio a Gubbio. Comunque controllate sempre le date che riguardano Samurai J, perché sono in continuo aggiornamento. Noi ci lasciamo con questo duo di canzoni flamenco e ossessione, che ovviamente l'hanno caratterizzato fortemente, e insomma appuntamento con le ultime puntate, quelle intere di Disco Rai, poi torneremo anche a un best. Vi auguro ogni bene, soprattutto ci saranno best, ci saranno poi delle finestre con alcuni eventi che seguiremo appunto come Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, godetevi questi giorni di sole, insomma state attenti alle tempeste improvvise, che qui a Roma, insomma, questa settimana ne abbiamo avuta una molto ma molto importante.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Puntuali anche oggi con Mi ritorni in mente, l'idea di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi esattamente in un'ora e ricordarvi naturalmente i fatti principali di quell'anno. Oggi è il 1978 che andiamo a ricordare insieme. Il 16 marzo del 1978 a Roma veniva rapito Aldo Moro dalle Brigate Rosse. Viene fatta strage della sua scorta. Il 13 maggio in Italia viene approvata la legge numero 180 che prevede il divieto di riapertura o costruzione di nuovi manicomi. Il 6 agosto del 78 moriva Papa Paolo VI. Viene eletto pontefice il patriarca di Venezia Albino Luciani con il nome di Giovanni Paolo I. Il Papa muore solo dopo 33 giorni di pontificato e gli succede il 16 ottobre Karol Wojtyła, che assume il nome di Giovanni Paolo II. Il 27 dicembre, dopo 40 anni di dittatura, la Spagna diventa una democrazia. Veniva ritrovato morto il 9 maggio Aldo Moro. Il 20 novembre scompariva Giorgio De Chirico, il pittore. Usciva nel 78 il film L'albero degli zoccoli, Il cacciatore, Animal House, Ecce Bombo, Il paradiso può attendere, Superman, Assassinio sul Nilo, il film cult Grease. Sanremo nel 78 lo vincevano i Mattia Bazar con E dirsi ciao. Anna Oxa arrivava seconda con Un'emozione da poco e al terzo posto Rino Gaetano, Gianna. Adesso un anno di successi, il 1978 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

tra noi. Vorrei, non so, che lei uno le mani, le sue pensieri.

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Meteo Radio. Nel corso della notte le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

colpa delle canzoni. Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è. Perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: La protagonista di oggi è Ornella Vanoni, una delle grandi voci della musica leggera italiana ed in particolare di quella d'autore e degli amici cantautori, per dirla a modo suo. Partita dal mondo del teatro e della recitazione, grazie soprattutto a Giorgio Strehler, diviene la voce delle cosiddette canzoni della mala. Si specializza infatti a partire dagli anni 50 come interprete di canzoni di ambiente milanese scritte da autori del calibro di Fiorenzo Carpi. Un esempio per tutti è Hanno ammazzato il Mario. Poi l'incontro con Gino Paoli e nel 1961 quel Senza fine che rimane ancora oggi uno dei suoi successi immortali. È solo l'inizio di un interminabile numero di canzoni straordinarie, da Che cosa c'è, sempre di Gino Paoli, a Tusina cosa grande di Domenico Modugno, che vinse il Festival di Napoli nel 1964, dai brani del Rugantino di Garinei e Giovannini, che la portano in tournée fino a Broadway, a La musica è finita di Umberto Bindi, Nissa e Califano. E ancora Il magico incontro con il Brasile, con la musica di Vinicius de Moraes, di Toquinho, di Jobim, di Roberto Carlos e i loro capolavori come L'appuntamento e La voglia e la pazzia. In tutti i casi, ogni volta dirompente e definitiva, emerge da queste interpretazioni la voglia originale della sua voce di donna elegante, sofisticata, appassionatamente disincantata. È Ornella Vanoni, una delle signore della grande musica italiana d'autore.

sanno raccontare storie di terre lontane senza nome.

0: ti care.
1: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Tutta Italiana, tutto l'anno.

che lo sto facendo. E dimmi cos'è,

0: Meteo Radio. Nel corso della notte le piogge, seppur ancora presenti al nord, tendono a diminuire di intensità, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie. Cielo sereno, poco nuvoloso al centro-sud. Domani ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali, debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Aspettando l'estate. Su Rai Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con Rai Radio Tutta Italiana.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.

0: alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

prima, non di immigrazione, moriremo di noia, per troppa connessione, tutta questa fretta, un giorno ci ucciderà, moriremo di gioia, ma poi la gioia se ne va, ogni muro

0: Siamo fuoco.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Ampie schiarite sul nord-ovest, ma dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà a rovescio isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in locale sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord e lungo i bacini occidentali. Debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Puntuali anche oggi con Mi ritorni in mente, l'idea di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi esattamente in un'ora e ricordarvi naturalmente i fatti principali di quell'anno. Oggi è il 1978 che andiamo a ricordare insieme. Il 16 marzo del 1978 a Roma veniva rapito Aldo Moro dalle Brigate Rosse. Viene fatta strage della sua scorta. Il 13 maggio in Italia viene approvata la legge numero 180 che prevede il divieto di riapertura o costruzione di nuovi manicomi. Il 6 agosto del 78 moriva Papa Paolo VI. Viene eletto pontefice il patriarca di Venezia Albino Luciani con il nome di Giovanni Paolo I. Il Papa muore solo dopo 33 giorni di pontificato e gli succede il 16 ottobre Karol Wojtyła, che assume il nome di Giovanni Paolo II. Il 27 dicembre, dopo 40 anni di dittatura, la Spagna diventa una democrazia. Veniva ritrovato morto il 9 maggio Aldo Moro. Il 20 novembre scompariva Giorgio De Chirico, il pittore. Usciva nel 78 il film L'albero degli zoccoli, Il cacciatore, Animal House, Ecce Bombo, Il paradiso può attendere, Superman, Assassinio sul Nilo, il film cult Grease. Sanremo nel 78 lo vincevano i Mattia Bazar con E dirsi ciao. Anna Oxa arrivava seconda con Un'emozione da poco e al terzo posto Rino Gaetano, Gianna. Adesso un anno di successi, il 1978 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.